0: che ventaglio siamo arrivati? 4. E questo è un buon segno, no? Non so se ci sarà il quinto.
1: Complice anche la volontà rimarcata di esercitare sia il ruolo di presidente sia quello di esponente di partito, La Russa non si tira indietro su nessun tema di attualità. L'emendamento sulle preferenze è una mediazione democratica per restare in tema di legge elettorale, mentre anticipa che quello sulle intercettazioni a strascico, che divide Fratelli d'Italia favorevole e Forza Italia contraria, non è proponibile. E sulla vigilanza RAI e la scelta di un presidente di garanzia aggiunge: spero in una mediazione prima della pausa estiva. L'appartenenza alla destra è il filo rosso che lega il Quirinale. Nessun tabù, il riconoscimento della Costituzione è totale. E Vannacci, la gara a chi è più di destra la vinco io. Infine, sulla violenza di piazza, auspica che tutte le forze politiche insieme possano individuare una nuova forma di reato.
0: Io credo che debbano studiare tutti insieme possibilmente. Sarebbe bello se su questo ci fosse unanimità, una risposta dello Stato a questa escalation della violenza, non solo ingiustificata, ma priva di qualunque fondamento.
2: Ancora un morto sul lavoro ha intuito che la tettoia stava cedendo, ha avvisato il figlio di mettersi in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così un uomo di 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. Ce ne parla Livio Coppola.
3: La tettoia che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Delrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine, condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria. In primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri 3 gli operai al lavoro al momento dell'incidente. Anche loro colpiti da una parte della tettoia, ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata. Poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
2: Veniamo al duplice omicidio di Pietracatella. Stamane nell'abitazione di Antonella di Jelsi e della figlia Sara Di Vita ci sarà un momento decisivo per l'inchiesta. Entreranno infatti in azione i super esperti tedeschi del Robert Koch Institute alla ricerca di tracce, anche minime, di ricina. Emanuela Bonchino.
4: Toglieranno i sigilli ed entreranno di nuovo dopo mesi da quella porta alla ricerca non solo di eventuali residui di ricina ma anche di altre componenti riconducibili alla pianta dalla quale viene estratta la tossina. Sono a Pietracatella gli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino, l'agenzia governativa tedesca, centro di riferimento internazionale per lo studio delle tossine biologiche. Lavoreranno affiancati dalla polizia criminale tedesca, preleveranno campioni di indumenti, mobili, stoviglie, oggetti nell'abitazione, analizzandoli con metodi che non hanno equivalenti in Italia. Un sopralluogo tecnico irripetibile disposto dalla procura di Larino nell'abitazione della famiglia di Jelsi Di Vita. Parallelamente prosegue l'inchiesta. Antonella e Sara, madre e figlia morte, avvelenate tra il 27 e il 28 dicembre scorsi all'ospedale Cardarelli di Campobasso, uccise secondo la procura, che continua a sentire e risentire persone vicine, conoscenti della famiglia. Un lavoro certosino di confronto tra le dichiarazioni di oltre 200 persone ascoltate in questi mesi, riconsiderando a distanza di 7 mesi anche episodi, racconti rimasti sullo sfondo.
2: È virale un video che riprende un'aggressione a calci e pugni nei confronti di un uomo anziano che ora è in prognosi riservata. È accaduto nell'Interland di Napoli. Il 18enne è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere. Francesca Ghidini.
5: Gravi ma stabili le condizioni del 67enne ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Frattamaggiore.

0: maggiore. Nel video, che in pochi minuti è diventato virale sul web, le immagini della rissa tra anziani e ragazzi, il vetro di un circolo spaccato da uno dei giovani, la lite, gli insulti, le spinte, le grida, tutto in pieno centro a Grumonevano. Un 18enne colpisce il 67enne, l'uomo cerca di rialzarsi, perde l'equilibrio, finisce a terra, riceve un calcio in faccia. A quel punto resta svenuto sull'asfalto. Grazie alle telecamere della zona, i carabinieri ricostruiscono la scena, intercettano e arrestano il 18enne. Unico precedente per il ragazzo, una segnalazione per guida in stato di ebbrezza. Sui social commenti raccapriccianti: i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio, la prossima volta imparino a stare al proprio posto. Gli abitanti di Grumonevano: abbiamo paura, terribile quanto accaduto.
1: I ragazzi che si litigano qua sopra, non possiamo dire niente, cioè se magari stanno pure vicino a una macchina, ragazzi spostate, cioè ti vogliono aggredire, tutti i giorni non se ne può più.
2: Non c'è controllo del territorio.
3: Siamo rovinati, mai, non c'è futuro.
4: Negli Stati Uniti Anthony Fauci, l'immunologo simbolo della lotta al Covid, non risponde ai senatori durante l'audizione della Commissione per la sicurezza interna e adesso rischia un'accusa di oltraggio. L'inviato Nico Piro.
5: I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution.
6: Su consiglio del mio legale mi astengo rispettosamente da rispondere. Secondo il diritto sancito dal quinto emendamento della Costituzione, Anthony Fauci per ben 111 volte si avvale della facoltà di non rispondere davanti alla commissione d'inchiesta sul Covid, nata di fatto contro l'ormai 85enne immunologo americano, consigliere di ben 7 presidenti, intorno alla cui figura all'epoca del Covid sono fiorite teorie del complotto estremamente popolari nel mondo mago, la base più fidata del presidente. Per il periodo del Covid, Fauci è coperto dal perdono presidenziale che Biden, lasciando la Casa Bianca, ha deciso per lui e per altre figure che avrebbero potuto essere bersagli della vendetta politica di Trump nel suo secondo mandato. Fauci non ha risposto per evitare l'unico reato di cui potrebbe essere accusato oggi riguardo al periodo del Covid, la falsa testimonianza davanti al Parlamento. Per questo, nonostante la dichiarazione iniziale dell'immunologo, l'audizione continua con una raffica di domande senza risposta fino all'affermazione finale: mettere al voto la settimana prossima l'accusa di oltraggio al Congresso per non aver risposto. Parole di Rand Paul, nemico giurato di Fauci, che lo accusa di nascondere l'origine del Covid, una fuga di virus dal laboratorio di Wuhan. A dargli manforte a mezzo social ci pensa Trump. Idee folli, dice il presidente, delle decisioni dell'immunologo durante la pandemia.

0: pericolo di incendi. Le successive ondate di calore, da maggio sino a questo mese di luglio, che si avvia a diventare il più caldo di sempre, stanno mettendo sotto pressione la rete idrica nazionale. I famosi parchi di Londra sono irriconoscibili, i prati, verde brillante, una volta oasi di fresco, sono invece ingialliti per il troppo caldo e la mancanza di acqua. La Società Idrica Nazionale ha comunicato agli utenti di Londra e periferie che annaffiare o usare pompe per i giardini sarà interdetto per almeno i prossimi giorni. I bacini idrici sono sotto il livello minimo. E anche il famoso sito archeologico di Stonehenge nel sud è arroventato e sembra che le pietre siano nel deserto. Solo qualche appassionato temerario sfida il caldo per visitarle.
1: 10 anni fa ci lasciava Anna Marchesini, splendida attrice dalla comicità memorabile con il suo trio, con Solenghi e Lopez. Bene, il ricordo lo vediamo con Laura Longo.
2: Anna e la Marchesini, due volti della stessa donna, riservata nel privato, esuberante sul palcoscenico, calcato con passione.
3: Mi nascondete dunque qualcosa?
2: Sono passati 10 anni dalla sua morte, eppure di Anna Marchesini si sente ancora la presenza, di quel talento infinito e di quella vis comica che l'hanno resa immortale sin dalle prime apparizioni in TV, con le sue costole, Lopez e Solenghi. Un talento naturale che non ha avuto bisogno di scuole, una grande attrice dalle straordinarie doti interpretative, una comica dalla lucidità tagliente.
4: Sono bella Figueira!
2: Indimenticabili le sue donne perfette nell'imperfezione, analizzate, scolpite grazie anche a quella laurea in psicologia che l'ha aiutata a tratteggiare in modo profondo i suoi personaggi. Un artista che ha saputo trasformare la comicità, insegnando al pubblico che ridere di sé può anche essere un esercizio di intelligenza e libertà.
5: Virgola, ci puoi smettere? Sì, virgola, il punto è virgola, virgola, due punti, yeah.
1: E dunque restiamo invece in ambito teatrale con la rubrica In scena di Paola Marinozzi, che ha seguito gli spettacoli di apertura della 35esima edizione di Mittelfest a Cividale del Friuli. Vediamo poi la rassegna stampa.
6: Città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO. Cividale del Friuli, prima romana, poi longobarda, da secoli è punto d'incontro tra mondo latino, germanico, slavo e incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato nel 1991 subito dopo la caduta della Cortina di Ferro, con la missione di ricreare un vivace confronto culturale tra quei paesi al centro dell'Europa che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest che promuove la cultura di frontiera. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
7: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
6: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
7: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo per esempio, fino a dei luoghi decisamente più solari. Il circo è sicuramente una disciplina che ha molto a che fare con la paura. Penso per esempio a Kolya Hunek e Luke Prentice, ma loro portano qui a Mittelfest noi questa specie di igloo. Loro si arrampicano, cadono all'improvviso, si riempie tutto di sabbia, quindi non sai, soffocheranno, spunteranno. Questo, come dire, è uno sfidarsi costantemente.
8: Sfidarsi costantemente anche negli spettacoli, no? Cioè ci sono personaggi in qualche modo che...
7: Certo,
8: incontrano,
7: certo,
8: e la sfidano la paura.
7: Beh, penso a uno spettacolo come Chi perdona di Yeton Ezirai, che racconta cosa vuol dire perdonare dopo essersi fatti una guerra fratricida, una guerra terribile. Il perdono fa paura.
6: For years after 1990, Kosovo. Per riconciliare lunghe faide sanguinose, un forum riunisce le famiglie che si perdonano a vicenda davanti a un vasto pubblico. 1995, Sudafrica. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione aiuta a guarire

0: la nazione dopo l'apartheid.
1: If the truth in 90s in South Africa became
0: ci racconta il regista kosovaro Yeton Nisirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
1: Society are we building now where truth has no meaning?
2: Dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare di essere ottimisti, ma sapere che il mondo di prima non tornerà più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
3: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
2: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che nella mia vita da inviato di guerra
3: 40 anni di
2: sono un professore
3: guerra.
2: Di paura. Per me è un impegno in una terra in cui sono nato e cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo, non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
0: Da una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
4: Una riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia non è né Jekyll né Hyde, ma è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
0: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
5: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
0: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
6: Qual è la differenza delle forme dello spettacolo dal vivo? È proprio questi corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi insieme si sentono più forti, si sentono vicendevolmente protetti. E questo è un modo per superare la paura.

L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia, ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

Pesante attacco americano sull'Iran, ai raid avrebbe partecipato l'Arabia Saudita, ora si aspetta la ritorsione di Teheran. Riyadh intanto lavora per costituire una coalizione araba anti-Houthi. Attacco russo su numerose regioni ucraine, a Kryvyi Rih 6 le vittime, tra queste due bambine di 5 e 12 anni. Esplosione a Leopoli nell'ovest, la Polonia fa decollare caccia a protezione del confine. Firmato il contratto per 600.000 addetti alla sanità, 240 euro l'aumento medio, riguarda infermieri, tecnici sanitari e amministrativi. La soddisfazione di Schillaci, l'accordo arriva entro la scadenza. Indagato per calunnia e simulazione di reato, Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego vicino a Vicenza, aveva denunciato un attentato, per la procura ha fatto tutto da solo. L'Italia è investita dalla quarta ondata di calore, le temperature sfioreranno i 40 gradi, bollino rosso in tre città, caldo intenso anche di notte, sempre più bollente il mare a 40 metri di profondità. Come perdere la donna della tua vita? Mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale, le scuse di Mancini, il nuovo CT ora deve fare presto, primo impegno contro il Belgio il 25 settembre.

Giovedì 30 luglio, buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa di Rai News 24. Ci sono due argomenti in particolare che oggi dominano i quotidiani e gli articoli dei quotidiani italiani. Da una parte l'alta tensione sulla sicurezza, e così titola il Corriere della Sera. Dall'altra parte il ritorno, diciamo così, di Beppe Grillo, sicuramente il ritorno delle sue dichiarazioni. Ha detto: pensano solo alle poltrone, riferendosi ai suoi ex compagni di movimento, ma soprattutto ai parlamentari che adesso dipendono da Giuseppe Conte. E allora, oltre al titolo di apertura sul Corriere della Sera, ci sono gli esteri, ovviamente la furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, ha detto il presidente americano, mentre la rabbia con gli Stati Uniti ormai è alleato nella guerra all'Iran. I sauditi alla guerra, l'errore degli ayatollah e cosa cambia adesso, è l'analisi di Federico Rampini, mentre c'è ancora il caso Saif, deciderà anche il Parlamento, questa è la linea, lo ha detto Tommaso Foti, il ministro che smorza i toni e che rimanda appunto alle aule di Camera e Senato la decisione definitiva sui fondi europei per la difesa. C'è un editoriale di Antonio Polito di Spagna: i faziosi e il buon senso, la politica impazzita. Voglio leggervi le prime righe prima di passare alla prima pagina invece di Repubblica. Il bipopulismo, come alcuni ormai chiamano il bipolarismo all'italiana, produce effetti schizofrenici soprattutto in materia di sicurezza. Da tempo ormai il centrodestra è diventato infatti il paladino dei poliziotti e il fustigatore dei magistrati sospettati di intendersela con i facinorosi. Dall'altra parte la sinistra venera i magistrati e non si fida dei poliziotti al punto di accusarli di tanto in tanto di comportamenti in stile ICE. I casi del gioielliere condannato per duplice omicidio in Piemonte e dell'uomo di origini marocchine rimasto morto sul selciato di Bologna dopo una colluttazione con due agenti sono i perfetti esempi di questo pericoloso tentativo di dividere gli apparati dello Stato in buoni e cattivi, di polarizzarli, dice l'editorialista sul Corriere della Sera. Ma andiamo su Repubblica, quotidiano diretto da Stefano Cappellini, identificazione facciale, il blitz del governo. Ecco che torna quello che è l'argomento più caldo della giornata di ieri, che ha scatenato le polemiche tra le forze politiche. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole UE, Bruxelles accende un faro. Poi l'opposizione parla di Grande Fratello e ci sono all'interno alcune interviste. Da una parte in difesa di questo provvedimento a Filini di Fratelli d'Italia, dall'altra parte Filippo Sensi del Partito Democratico, che critica invece questa strada per rendere più sicure le nostre strade e anche la nostra quotidianità. Ma su Repubblica ovviamente anche molto su Beppe Grillo. Viene approfondito l'argomento da Pucciarelli e Vecchio a pagina 16 e 17. In tanti ritirano fuori quella che era la parola simbolo della prima battaglia del Movimento 5 Stelle, cioè il vaffa, e quindi il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle, di cui dice ha perso identità. Ancora sul pacchetto sicurezza, su Repubblica in prima pagina, penne più aspre dopo il caso Notav. Scrive anche un editoriale Luigi Manconi: il bene non basta a isolare i violenti. E Fabio Tonacci, con l'ausilio di una mappa, di una cartina del mondo, invece analizza quella che è la restrizione della democrazia, proprio come vi dicevo, in una mappa. Non manca anche oggi una fotografia di Malagò, Mancini e Ranieri, il peso della responsabilità, come non manca un articolo di Vanessa Roghi, cittadini di oggi nella scuola multiculturale. Ne parlavano nei giorni scorsi anche altri quotidiani, di come si riesce o non si riesce a integrare i figli degli immigrati e quali soluzioni adottare perché questo possa avvenire in modo sereno. La Stampa, scontro sui controlli facciali, quindi anche in questo caso.

È il tema del giorno, a prendere la posizione privilegiata al centro della pagina, ma c'è anche Mancini e la Juve, doppio colpo, le scuse di Mancio, poi blitz di Carnevali, arrivano Colo e alla Giabekovic, scusate, l'Italia riparte da Mancini, un errore, la rabbia. Poi caos Forza Italia, Tajani è troppo schierato con Fratelli d'Italia, questa è una retroscena, questo è un retroscena, si continua a parlare di come uscire dal pantano al Senato sugli emendamenti che potrebbero modificare il testo già approvato alla Camera, se mai dovesse accadere che ci fosse una modifica, ovviamente, essendo noi in un bicameralismo perfetto, dovrebbe poi tornare a Montecitorio, ma lì sappiamo che c'è il voto segreto e quindi i rischi addirittura di una crisi di governo sono dietro l'angolo. E ancora il ritorno di Grillo, i 5 Stelle pensano solo alle poltrone, l'accusa che viene ripetuta non solo in prima pagina ma anche all'interno in tante analisi che vedremo. E poi impresa al nord, ecco il piano taglia burocrazia, l'esecutivo apre alle richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione, questo è un tema che non solo sentiamo ovviamente sulla nostra pelle quotidianamente con i rincari dovuti ovviamente alle tensioni in Medio Oriente, ma che vengono analizzate con dati alla mano in vari articoli. Vi segnalo l'articolo di Alberto Barbera, non è colpa di Venezia se Hollywood è in crisi, è il direttore della mostra a parlare e a essere ospitato sul quotidiano torinese. Siamo sul Messaggero, qui Mancini ha uno spazio un po' più importante a livello di dimensione, Italia perdonami, torniamo a vincere. Quindi si cosparge il capo di cenere, lo abbiamo visto ieri in conferenza stampa, e poi ancora una volta il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale su cui scoppia la polemica. Quindi dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante e la tensione di Forza Italia sulle preferenze e Grillo e Conte, un altro duello. Tutto questo all'interno delle pagine del Messaggero, che ovviamente, come gli altri quotidiani, parla anche della cerimonia del ventaglio che si è celebrata ieri al Senato della Repubblica. Ignazio La Russa ha parlato a tutto campo, ha risposto alle domande dei cronisti, è un evento ovviamente che si ripete ogni anno, un rito per salutare i giornalisti parlamentari prima delle vacanze estive, e ha riparlato di Giorgia Meloni che potrebbe, perché no, andare al Quirinale, la continua a rivendicare come possibilità il Presidente del Senato, ma ha parlato anche di fine vita. Andiamo sul Giornale. Qui in grassetto c'è il vaffa di Grillo a Conte, quindi Tommaso Cerno decide di dare spazio a quella che potrebbe essere una novità volta a determinare nuovi equilibri all'interno del campo largo, ma anche nello scenario politico preelettorale. Ci sono ipotesi di tutti i tipi, sicuramente c'è anche una causa in corso sulla paternità del logo dei 5 Stelle, sicuramente queste affermazioni hanno avuto un eco molto importante e fanno preoccupare, almeno per ora, sia Movimento 5 Stelle che Partito Democratico, con quella linea testardamente unitaria di Elly Schlein che potrebbe essere in qualche modo compromessa dall'ingresso di Grillo oppure anche di Di Battista o di entrambi uniti. Il fondatore, scrive il Giornale in prima pagina, torna in campo per fare fuori il segretario del partito. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica. Lui considerava Draghi un grillino e quindi si riferisce a quando Grillo cedette all'invito dell'ex governatore della BCE a entrare nella maggioranza di governo nel 2021. Bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3,5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle, probabilmente nel 2020 quando arrivò Draghi. Comunque continuiamo su

Libero, indagato il Vannacciano, megafono del generale con i suoi 50 giornali, e poi i disastri di Gualtieri vanno in onda anche sulla CNN. Francesco Storace, l'ex governatore del Lazio, scrive del suo collega, seppur avversario, e Elisa Calessi invece firma il titolo, il testo più importante, diciamo quello di apertura. Leggo le prime righe: le variabili sono tante, ma l'opinione di diversi sondaggisti e analisti converge. Un movimento politico guidato da Alessandro Di Battista, che riprendesse la bandiera delle origini del movimento, come apertamente ha caldeggiato il comico genovese, potrebbe valere almeno tra il 3 e il 5%, e quindi una frammentazione che non riguarderebbe soltanto il centrodestra con l'ingresso di Vannacci e il suo partito, ma anche il centrosinistra o il campo largo progressista, che dir si voglia. Follia. Più reati fa, più resta in Italia. Questa è l'apertura della Verità, che non rinuncia anche oggi a una fotografia di Mancini e quindi a parlare della nazionale di calcio, e poi una fotografia di un cronista, il collaboratore di Report, si è finto vittima di un attentato alla Ranucci. Infine, la Regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si è opposto in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo. Le accuse che arrivano dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, mentre Capezzone, Daniele Capezzone, usa la parola vaffa nel suo titolo di apertura, il grande vaffa, con la fotografia di Beppe Grillo con il microfono e una postura da urlatore o comunque da leader politico quale era. Torna Beppe Grillo e bullizza Conte e il movimento, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa, le parole virgolettate dell'ex comico, e ora Giuseppi, o del comico, e ora Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. C'è di consueto la vignetta di Osho di Federico Palmaroli, il dialogo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il primo: dimmi almeno tre caratteristiche di un vero 5 Stelle. La risposta dell'avvocato del popolo. Reception H24, servizio in camera, area benessere. Insomma, lo prende vagamente in giro Palmaroli al leader del Movimento 5 Stelle. C'è ancora sul Tempo: stretta antiviolenti, la proposta di legge di Fratelli d'Italia, poi altro che medici e giornalisti uccisi erano affiliati alle milizie di Hamas, e ancora l'8 agosto a Bologna la piazza per le divise e l'Epore, solidarietà solo a giorni alterni. Siamo arrivati al Foglio, che dedica molto alla politica estera, quindi le promesse di sì, gli alleati ritrovati, i sauditi partecipano a un raid anti-iraniano assieme agli americani. La pausa isterica, così viene definita, e poi Zelensky è stanco di rincorrere Bibi, il retroscena della conversazione tesa fra i due a Washington, ma come sempre la politica interna. Con l'intesa Meloni Schlein sul safe, il PD è contro l'aumento delle spese militari ma a favore dei prestiti UE, il governo dice che si può usare il safe per finanziare il piano per la difesa anche senza spese aggiuntive. Elli e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno. È Capone a raccontare questo retroscena, che è in realtà una sua analisi, ha messo insieme i pezzi ed è poi arrivato a questa conclusione. E c'è un'intervista di Caruso a Sposetti, l'ex tesoriere del Partito Democratico, che dice: Elli come Berlinguer. E ancora: è attaccata da maschilisti. Su Conte è stato preso dalla strada, quindi molto duro, alla faccia del testardamente unitari, perché effettivamente le tensioni all'interno del campo largo non mancano, con piccole punzecchiature da parte di entrambi. Bonelli invece che cosa dice? Uno dei leader di AWS: basta armi all'Ucraina, Kiev non vincerà. Ursula imbarazzante: primarie? No. E allora, nell'intervista a Marianna Rizzini, probabilmente un'altra piccola crepa o crepetta, perché insomma non esageriamo, il campo largo sembrerebbe ancora vivo e vegeto, ma insomma all'interno di una coalizione che deve rafforzarsi piuttosto che indebolirsi man mano che si avvicina l'appuntamento delle politiche, dove ovviamente si vogliono giocare il tutto per proporre un'alternativa al governo di Giorgia Meloni, e così vanno dicendo da

mesi se non anni. Il Sole 24 Ore, concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato. Ci sono due fotografie, Messina, avanti su MPS, niente ritocchi di prezzo, Intesa, Banca Intesa supera le attese, corre oltre i 10 miliardi, la stima degli utili 2026, mentre De Scalzi Eni, premiata la diversificazione, la società raddoppia i profitti nel secondo trimestre, obiettivi rivisti al rialzo. Siamo arrivati al domani, l'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro, questa l'apertura, mentre Giorgia Serughetti firma l'editoriale, contro la ferocia securitaria serve spiegare la complessità, come replicare alle destre. Il manifesto gioca sempre con le parole rispetto alla destra che alza il tiro della repressione, così scrive. Quindi le schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima è un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, sceglie su questo tema la fotografia di una telecamera che inquadra, ma il titolo soprattutto Reeducational Channel, e in effetti fa abbastanza sorridere. Il Fatto Quotidiano. Lor signori scudati e cittadini schedati. Vediamo la foto e la simulazione di come potrebbe agire una telecamera del riconoscimento facciale, ma c'è anche la fotografia di Del Mastro. Oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale antiproteste, poi tossici in comunità ma non ci stanno, carceri, flop di Nordio da 900 milioni, promise 11.000 posti ma sono calati. Poi le due giustizie Del Mastro salvo, controlli facciali in piazza, questa è la contrapposizione. Il resto del Carlino, quotidiano nazionale, Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, e poi scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite, in un titolo vari argomenti. Il quotidiano della CEI Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia, pagando per lavorare e per i favori, tra virgolette. Parla il PM Storari sul caporalato, responsabili le aziende, ma troppi fanno gli ispettori. Il Riformista, schiaffo all'Epore, giallo sulla scorta al sindaco di Bologna, non l'ho richiesta io, dice, insorgono i sindacati delle forze dell'ordine che si dividono. E poi il Giornale di Sicilia, per dare spazio anche a quotidiani locali, Grillo rinnega il Movimento 5 Stelle, si occupa di poltrone, vengono riportati però ovviamente temi, cioè è un quotidiano locale, ma insomma di grande diffusione e prestigio, che ovviamente parla di quella che per molti è la notizia sicuramente politica del giorno, e quindi il ritorno, tra virgolette, perché poi vediamo come si sviluppa la vicenda, del fondatore del Movimento 5 Stelle. Per concludere le prime pagine, l'identità, benzina sul fuoco, il taglio delle accise c'è ma non si vede, l'inflazione cresce più dei salari, dato drammatico che viene raccontato da tanti altri quotidiani all'interno, ma cominciamo l'approfondimento con quella che è la notizia, diciamo, più sensibile della giornata. Parto da pagina 3 di Repubblica, riprese in tempo reale e niente vaglio dei giudici, Bruxelles accende un faro, quindi a settembre l'Unione Europea dovrà valutare la norma italiana, ma confrontando l'atto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale emergono già criticità. È Claudio Tito a scrivere di questo, e c'è un'intervista a Filippo Sensi, PD. Rischiamo l'AIS digitale o scenari da film distopici. Basta polveroni securitari. La domanda che gli viene posta da Serena Riformato è questa. Ha capito qual è la fretta? Probabilmente una manina a Palazzo Chigi ha pensato di dare una spinta a questo provvedimento nel polverone securitario di questi giorni. Ho l'abitudine di leggere anche l'ultima o le ultime domande. Da destra sostengono di essersi attenuti al regolamento UE sull'intelligenza artificiale. E Sensi risponde, non è così. Il rischio è che il loro testo estende in maniera smisurata le prerogative della polizia. E che farete quindi? Il tema è delicato.
Come opposizioni quello che chiediamo è semplicemente discutiamone. E invece il centrodestra ha fatto un provvedimento di cui non si può parlare, un atto su cui il Parlamento può esprimere solo pareri non vincolanti, non ci sono emendamenti né voti in aula. E quindi ne parla anche il Corriere della Sera, la strategia di Chigi, questo invece è il Safe. La pagina giusta è questa, sì al riconoscimento facciale, e siamo a pagina 11, con l'intelligenza artificiale l'opposizione dice così, stato di polizia, e in basso c'è ancora Filippo Sensi che parla per le opposizioni e la sua opinione l'abbiamo appena letta. Dall'altra parte c'è Filini di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, che viene intervistato da Alessandra Arachi e pone questa domanda. Questa nuova proposta cosa prevede? Vogliamo dare uno strumento in più alla magistratura per punire chi devasta le città e assalta le forze dell'ordine. Poi, andando avanti, dunque pensate di fermare gli aggressori prima di una manifestazione? Anche prima, sì, contestando un'associazione a delinquere più tradizionale, ma vogliamo imputare pure un'associazione a delinquere occasionale. Come si possono individuare i membri di un'associazione a delinquere? Per esempio, vedere quando si coordinano con delle chat, ma anche quando si mettono insieme sul campo. Quante persone ci vogliono per far scattare questo reato? Risponde Filini, 3 o più. E quindi il tema della sicurezza in primo piano oggi sulle pagine di quasi tutti i giornali, ma vi facevo vedere prima quello che è un altro tema che non si placa nel dibattito politico, è quello sul Safe. Foti ha detto deciderà anche il Parlamento, dopo la polemica sulle parole di Tajani che aveva detto lo useremo. Il PD non si fa un annuncio per poi rimangiarselo. In basso la sindrome dell'anno elettorale, la vita complicata dei vice premier che sono ovviamente alla guida di partiti definiti malmostosi, dalle battaglie simbolo alle candidature. Tutti i dossier critici per i leader appunto, ma la politica interna, il dibattito che non riguarda solo il centrodestra ma anche il centrosinistra, Schlein vede Orsini al Nazareno, ok sulle rinnovabili ma gelo sul salario, c'è ovviamente anche il tema patrimoniale che davanti a Confindustria qualche settimana fa Elly Schlein ha in qualche modo ridimensionato, ho cercato di chiamare in un altro modo perché ci si è resi conto come quel termine possa far perdere consenso soprattutto da un'area imprenditoriale, ma c'è sintonia con la segretaria Dem su contratti pirata e crisi dell'ex Silva, il capo degli industriali afferma non cambiare ciò che funziona. Voglio segnalarvi altri approfondimenti su Beppe Grillo, sul Tempo. Torna Beppe e asfalta Conte, la politica vi ha cambiato, ha detto, è Pietro De Leo che ne scrive in un post sullo storico blog il comico Sferzi Grillini, senza identità e ora Giuseppi trema anche per la perdita del simbolo del partito. Dagli scoop del Tempo al post di Grillo, così avevamo anticipato la guerra esplosa ieri, rivendica un po' di aver previsto tutto questo il quotidiano diretto da Capezzone. Nell'altra pagina accanto quel vecchio video e la lugubre profezia di Grillo sulla morte dei 5 Stelle, da The Joker a The Undertaker, ma un'eventuale nuova operazione politica del comico non colpirebbe solo Conte, potrebbe affossare tutto il campo largo. Questa è l'analisi e non è l'unico quotidiano che la fa, ad esempio viene citato anche Di Battista sul Corriere della Sera, gli ex sperano le mosse di Di Battista, una lista può colpire il campo largo, ma il comico punta di più alla causa sul simbolo. Dibba non ha deciso, ma in tanti premono dopo le 370.000 firme per un referendum. E oltre a Il Corriere e Il Tempo che abbiamo citato, vado sul sul giornale che titola Il Fatto, bomba sul Movimento 5 Stelle, la scossa di Grillo, siete senza identità, qualcuno risponda, c'è l'imbarazzo di Conte, il vaffa del fondatore contro la sua creatura, hanno scoperto il palazzo e l'accusa, la replica, Draghi era grillino, ne scrive Michele Dessì.
con queste parole iniziali. Il vaffa di Beppe Grillo a Giuseppe Conte risuona nei palazzi semideserti della politica. Il movimento ha perso identità, parola del suo fondatore, parola di Beppe Grillo. Una dichiarazione scritta sul suo blog che scuote il movimento. Volevo segnalarvi, prima di chiudere, quelle interviste che riguardano attori, scrittori, gente dello spettacolo, personaggi e pubblici che negli anni recenti hanno deciso di aprirsi anche sulla propria vita personale ai quotidiani. E allora partiamo da Davide Rampello, regista inviato di Striscia, che dice: da De Lucchi a Bottura, aiutiamo i detenuti a reinserirsi. Iniziai in TV con Pizzorno e Tortorella. Con Silvio aprì la Senca a Parigi, al debutto lui ballò tra i coriandoli. Tortora mi chiedeva dei ristoranti, così ho portato l'arte nelle carceri. Poi su Repubblica invece a parlare è l'imitatore comico, attore Neri Marco Re. Mia madre cuciva tomaie e cantava, scoprì lei il mio talento. L'infanzia a Porto Sant'Elpidio, l'approdo in TV, i successi, i tre figli. Domani Marco Re compie 60 anni. Soddisfatto, fin qui mi sono divertito, confessa a Silvia Fumarola, per poi aggiungere: a quest'età devi fare il punto, non tanto per guardare indietro, ma per capire dove devi andare. Poi oggi mi sento ancora più di sinistra, auspico un equilibrio tra ricchezza e poteri e più solidarietà. Non sono un papà, fratello, ho cercato di essere autorevole più che autoritario, con calma. E infine, per quanto riguarda le interviste, questo è Borsacchiello, che comunque vi segnalo sul Corriere, e invece Franco Arminio è sulla Stampa. La poesia è una scuola segreta, scrivo per convincere mio padre, il poeta afferma, racconto l'amore come il risultato di due inquietudini alla ricerca dell'infinito. Ho perso tante amicizie perché per aver venduto più di Magrelli, De Angelis e Cucchi, ma è merito di Viaggi e Passaparola. Infine, chi mi vuole denigrare dice che sono un facilone, ma la verità è che mancava il mio segmento poetico. Con questo concludo la rassegna stampa di Rai News 24, restituisco la linea alla regia e subito dopo il telegiornale. Buona giornata.

L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia, ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

Thank you.

Bentornati all'informazione di Rai News 24, queste le principali notizie del giorno. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, colpiti centri militari e siti di sorveglianza costiera, fa sapere il comando militare USA. Secondo i media iraniani, 3 persone sono rimaste uccise, altre 2 ferite nei raid statunitensi sull'isola di Kashmir. Intanto le forze militari giordane hanno intercettato 5 missili dall'Iran. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco russo a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. I missili di Mosca hanno raggiunto anche altre città, tra le quali

Kiev e Dnipro e ci sarebbero almeno altre due vittime. Rinnovo del contratto nazionale di lavoro nel comparto sanità riguarda quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale tra infermieri, tecnici e amministrativi, oltre 200 euro l'aumento medio che sale a 240 per gli infermieri, prevista l'introduzione di nuove figure professionali. Ho sbagliato, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale, così il nuovo CT Mancini, che comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, cioè, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto, ha detto il neo allenatore azzurro in conferenza stampa. E lo dicevamo, dopo l'attacco alle basi americane in Giordania, scattato nella notte l'attacco americano contro l'Iran, ad aggravare la situazione il fatto che sia giunta l'Arabia Saudita, che ha collaborato ai raid americani. Da New York, Nico Piro. We're going to be hitting them very hard.

0: guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersaglia l'Iraq, che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump due opzioni: una campagna di bombardamenti ad alta intensità per 2 settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump. Il presidente, che aveva fatto della pace uno dei punti chiave della sua campagna elettorale, si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su 3.
1: Drammatiche le notizie che arrivano dall'Ucraina, dove un massiccio attacco russo ha colpito molte città. Kiev, Leopoli, Kryvyi Rih, Dnipro, sono almeno 7 le vittime, 6 solo a Kryvyi Rih. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, nel villaggio un missile ha colpito in pieno un'abitazione dove viveva una famiglia, uccidendo 2 bambine e 4 adulti. Temi economici in primo piano per la Premier Meloni, che torna a rivendicare l'azione di governo su decreto carburanti, lavoro e salari, mentre continua la partita sul fondo Save per la difesa. Alberto Gioffreda.
2: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
1: E resta alta la tensione sul tema sicurezza, sprint del governo e della maggioranza che in Commissione Politiche Europee del Senato ha dato il via libera al decreto legislativo sul riconoscimento facciale per le forze di polizia, provvedimento che consente l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza, prevede che i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera possano essere conservati per 7 giorni nei luoghi ritenuti sensibili. In caso venga commesso un reato saranno usati come materiale di indagine, altrimenti cancellati. Misure da Stato di Polizia, l'accusa di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Anche spese per la difesa e l'accesso al piano SAFE dividono gli schieramenti e sul piano interno nuovo scontro tra Grillo e Conte nel Movimento 5 Stelle. Eva Giovannini.
3: L'utilizzo dei fondi europei SAFE per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su SAFE la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su SAFE resta esplicita la contrarietà della Lega.
4: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni. A un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
3: Contrario al SAFE, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa e Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su SAFE il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
5: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro per...

0: perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
1: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
2: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino, noi facciamo le nostre battaglie.
3: I distributori tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise. Il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Paolo Mancinelli.
4: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
5: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
6: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
7: Abbassargli così poco non basta.
4: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
8: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
9: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
4: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
10: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
3: Firmato il contratto per il comparto della sanità, l'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese che sale a 240 euro per gli infermieri. Raffaele Cappuccio.
11: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
3: La cronaca, la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir. Oggi verrà conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima al quartiere Pilastro resta teso. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
12: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al Pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
13: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
14: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita.
15: Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
12: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

0: Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
1: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche ai bimbi, perché sennò non crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
2: Un giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza è indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte per la vicinanza a Don Patriciello. Giorgia Buran.
3: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della Procura di Vicenza, secondo cui Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazioni di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
2: E ci spostiamo negli Stati Uniti. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid, non risponde ai senatori durante l'audizione alla Commissione per la Sicurezza Interna. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Marina Lalovic.
4: Obsession with calling for my prosecution.
5: L'unico motivo per cui mi ha convocato è per mantenere le sue promesse, portarmi dietro le sbarre. Si rivolge così Anthony Fauci, immunologo più famoso degli Stati Uniti, a Rand Paul, repubblicano del Kentucky e presidente della Commissione per la Sicurezza Interna del Senato, da anni il suo critico più accannito. Paul ha pubblicato oltre 1.100 pagine di appunti privati scritti da Fauci durante la pandemia. Secondo il senatore, mentre in pubblico l'immunologo affermava l'origine naturale del Covid, in privato era convinto che provenisse da un laboratorio. Una teoria che Paul ha ripetutamente promosso. Ora Fauci invoca il quinto emendamento alla facoltà di non rispondere per quella che definisce una caccia alle streghe, una mossa che però non equivale ad ammettere la propria colpa, ma per il diritto degli Stati Uniti serve a proteggere gli individui da coercizione, errori e ingiustizia. Fauci, andato in pensione nel 2022, ha ricevuto minacce di morte durante e dopo il Covid, oltre a essere stato oggetto di aspre critiche da parte dei repubblicani in merito all'obbligo di indossare la mascherina e ad altre restrizioni. Sulla gestione della pandemia si è scontrato aspramente con il presidente americano Donald Trump, che sul suo social truth definisce folli le idee di Fauci e sostiene che molte più persone siano morte di Covid sotto l'amministrazione Biden. L'ex presidente gli aveva concesso una grazia preventiva a fine mandato, precisando che non era perché Fauci avesse commesso illeciti, ma per tutelarlo da possibili ritorsioni dei repubblicani, che comunque non sono mancate.
2: In Francia gli sviluppi sul caso dei 5 neonati morti ritrovati in un'abitazione di Orange posta in stato di fermo. La donna 32enne, già madre di 3 figli, ci dice di più il corrispondente Gavino Moretti.
6: Arriva una prima svolta nel terribile caso dei 5 neonati trovati morti nell'appartamento del piccolo comune di Orange in Provenza. La madre dei 5 bambini è in stato di fermo non appena ha lasciato l'ospedale dove si era recata dopo aver partorito in casa nella giornata di lunedì un bambino in buona salute. Fermato anche il compagno della donna, era stato lui a dare l'allarme che aveva permesso alla polizia di ritrovare i corpi dei 5 piccoli. La coppia, entrambi 32enni, ha 2 bambini più grandi di 8 e 9 anni, affidati in queste ore ai servizi sociali. I vicini di casa si dichiarano stupiti di quanto sta avvenendo e dichiarano di non avere mai osservato comportamenti fuori dal normale da parte dei 2 genitori.

0: Genitori da 2 anni residenti nel centro storico di Orange. L'inchiesta è intanto passata alla magistratura di Avignone, che indaga per possibile omicidio su minori di 15 anni.
1: Siamo allo sport. Roberto Mancini, di nuovo CT della Nazionale, si scusa per la scelta di andare in Arabia Saudita e promette: cercherò di far giocare bene la Nazionale. Francesco Paravati.
2: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale italiana dove merita.
3: È cominciato il ritorno al futuro della Nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la Nazionale 3 anni fa alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
4: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la Nazionale di calcio ai mondiali.
3: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
5: Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
3: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
2: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
1: È il momento della nostra rubrica enogastronomica, sapori e colori. A seguire le previsioni meteo, le notizie tornano in diretta alle 8, sempre su Rai News 24.

0: Ad inventarlo fu una donna, Angela De Michelis Nebbiolo, proprietaria di uno dei caffè storici di Torino. Ma a chiamarlo tramezzino ci pensò Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore di quel locale e grande amante della cucina e dei cibi consumati fuori pasto.
1: Pare che un giorno, avendo voglia di mangiarne un altro, chiede: mi potreste dare un altro di quei tramezzini? Perché tramezzino? Probabilmente perché tra due pasti più importanti, cioè ad esempio tra il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo.
0: L'idea del tramezzino viene in realtà dagli Stati Uniti, dove la sua inventrice aveva vissuto per anni e dove questo panino si chiamava sandwich ed era tostato. L'intuizione di non tostare le fette e di privarle della crosta si rivelò vincente, così come quella di realizzare differenti tipologie di farcitura. E così, nato nel 1926, in brevissimo tempo il tramezzino divenne il protagonista dell'aperitivo a Torino e lo è ancora oggi.
1: Il tramezzino nasce in accompagnamento al vermouth, che è un'altra delle caratteristiche torinesi. Veniva servito col vermouth all'ora dell'aperitivo serale oppure dell'aperitivo prima del pranzo.
0: Ma la storia del tramezzino è anche quella del caffè Mulassano, uno dei più famosi caffè storici d'Italia, nato nell'Ottocento come bottiglieria e poi portato nella più centrale piazza Castello di Torino, dove è oggi.
1: Questo locale ha una caratteristica, tutta la boiserie ha la caratteristica di essere smontabile, per cui è stato portato in piazza Castello.
0: In occasione dei 100 anni dalla sua invenzione, lo chef Matteo Baronetto ha ideato un tramezzino speciale sulla base di quelli che erano i gusti di D'Annunzio.
2: Amava molto la frittata e il polpettone e ho deciso di fare una maionese che ho condito con un po' di wasabi in polvere, il polpettone tagliato molto fine e delle tagliatelle di crespelle.
0: Ma questo tramezzino è anche un omaggio alla multiculturalità di Torino.
2: Torino è una città che da sempre ha ospitato prima le persone del sud e poi dopo tante etnie. E quindi qui possiamo trovare nella maionese col wasabi un tocco d'Oriente, nelle tagliatelle un tributo alla Francia, il polpettone sia del sud Italia ma anche nell'est Europa. Ho racchiuso tante culture diverse che però insieme fanno un boccone speciale, ma non solo cibo.

0: capisci, questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. È da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano strumento balneare. Io portavo i clienti sui ding, sulle vele latine, che è a remi e a vela.
2: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella, che è l'unica donna a bordo. Le donne sono oggetto di abbottinamento, però noi ce la portiamo perché è vecchia, non crea problemi.
3: Tutte le volte che vengo gli dico: guarda che non ho voglia di lavorare, non ne ho voglia di non farmi lavorare, che sono stanca. Peste e corno, che c'è vento, che c'è mare e siamo sempre in balia. Randa, fiocco, manovre varie. Il timone non mi piace.
1: Poi c'è Fabio, che ha 79 anni, Gianni Beda, che ne ha 97, che è il nostro comandante. Ogni lunedì ci troviamo, se è brutto brutto mangiamo, se è bello usciamo.
4: Mi è sempre piaciuto, specialmente la vela, il fatto di andare, quando andiamo in crociera, anche stare tante ore così fuori, è bello, ti dà un senso di pace.
0: Giovanni Beda, sono nato nel 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva: te sei come un soffio di vento, passa e va.
5: E non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
6: Però le piace venire.
5: Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
1: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte e poi alle prime luci dell'alba io ho visto in lontananza due gobbe, sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono uscite col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua, come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
2: Balene, onde e marinai, a bordo della Marfi, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
3: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto la sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se no sono sempre ravioli.
1: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua, e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.
7: Io volevo dimostrare che un vino buono si può fare dappertutto, anche al quarto piano di un palazzo del centro storico di Reggio. E questa è la dimostrazione.
8: Nessuno potrebbe sospettare che sopra questa stradina del centro storico di Reggio Emilia, dopo aver percorso quattro rampe di scale, si entri in un'altra dimensione. L'ultima porta si affaccia su un terrazzo che non è più un terrazzo. Una decina di anni fa è diventato una vigna, il vigneto più piccolo del mondo, un luogo metafisico che affonda le radici nell'ironia e nel pensiero laterale.
7: Il mio vino rappresenta la sindone liquida dell'Italia.
8: Ma che alla fine produce un vino che è un'esperienza straordinaria. Si gioca sull'esclusività, ne vengono prodotte 30 bottiglie all'anno, ma anche quella dei prezzi. Le bottiglie da collezione costano 3.000 euro l'una e per ogni annata ne rimangono pochissime. Ma forse nessuno beve davvero questo vino, è un bene rifugio per collezionisti. Una provocazione, concetto puro.
7: Questo è un Sangiovese, diciamo, apolide, proprio perché non ha un territorio, il famoso terroir.
8: Il vitigno è sangiovese e ce n'è così poco in giro che la degustazione avviene tramite uno spruzzino direttamente in bocca. È E poi c'è il legame con Garibaldi, che in questo palazzo battezzò 100 bambini durante un passaggio a Reggio Emilia.
7: Venne qui un po' triste, aveva tanti dubbi per l'unità d'Italia. Qui lui trovò questa grande spinta per continuare questa battaglia per fare l'Italia.

Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News. Il caldo è il denominatore comune non solo del tempo di oggi, ma anche ormai da diversi giorni, dal mese passato al mese di giugno. Un mese di giugno che ha visto temperature decisamente elevate. Temperature decisamente elevate sono quelle che si vedranno anche nella giornata odierna, e possiamo anche estendere la previsione di temperature anche per la prossima settimana, fino, se vogliamo, a ridosso del Ferragosto. Ma andiamo con ordine. Le immagini sono in sequenza, però sembra che non succeda niente, perché il nostro territorio è praticamente sgombro e sarà sgombro da nuvolosità significativa. Soltanto vediamo comparire, e questo vale per le ore più calde della giornata, qualche nube in corrispondenza delle Alpi, soprattutto delle Alpi orientali. Poi vediamo come queste nubi tendano rapidamente a diradarsi. Per cui già si prospetta una giornata all'insegna del sole, all'insegna di temperature, ribadiamo, ancora elevate. Ieri abbiamo toccato i 39 gradi a Firenze, 38 a Roma. La nostra stazione di Orte ha registrato 39,7, quindi già ci dà l'idea di questa ondata di calore che ci accompagnerà. Poco da dire per quanto riguarda la previsione, con qualche isolata nube che si sviluppa proprio per il calore, ma sarà nuvolosità decisamente poco consistente e poi rapidamente tenderà a diradarsi. E allora abbiamo parlato ampiamente delle temperature, cerchiamo di farlo attraverso la grafica che compare alle mie spalle e che ci fa vedere come il nostro territorio, non solo durante il giorno ma anche nel corso delle ore notturne, perché noi spesso parliamo di temperature massime ma anche le minime sono decisamente elevate. Bene, io mi fermo qui, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, giovedì 30 luglio, pronti?
0: Alta tensione sulla sicurezza, sì al decreto che consente alle forze di polizia il riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. L'opposizione attacca così, è uno stato di polizia. E poi il ritorno di Beppe Grillo che sul suo blog attacca il Movimento 5 Stelle, ha perso la sua identità ed è lite con Giuseppe Conte.
1: E poi parleremo della quarta ondata di calore, la quarta ondata di caldo, non solo per capire gli effetti sulla nostra salute, importantissimi a livello sanitario, ma parleremo anche di caldo e di lavoro. Avete visto alcuni casi controversi, per esempio lavoratori multati perché hanno fatto una pausa causa troppo caldo. Davvero incredibile, insomma, tante cose da raccontarvi anche oggi. Ci siamo, Giulia?
0: Ci siamo, a tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: un fastidio intimo rischia di fermarci, possiamo provare Meclon Lenex. Contro prurito intimo esterno, lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima a controllo attivo se compaiono problemi intimi.
1: Per chi è smart, in ogni scelta. E per chi ha il solito gusto, preferisce un gusto diverso dal solito. Insalatissime Rio Mare, un mare di ricette creative in una pocket bowl. Cambia gusto alla tua giornata.
2: Con Oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con Oggi.
3: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'interno.

0: intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Wurst è l'unico e inconfondibile.
2: Che gioia! Aia!
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
5: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da riso scotti, la risposta è sì.

0: idea, dottor Scotti?
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: I momenti più autentici hanno un gusto unico. Tonno Rio Mare Filo d'Olio. A un sapore così non serve altro.
6: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
7: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte.

0: acqua, acqua e acqua, più che si può. Mare, che sarebbe il top, sicuramente, un po' lontano da Milano.
1: Su Safe noi abbiamo deciso, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
2: Per aumentare le spese per gli armamenti, i soldi li trovano a debito.
3: Io rivendico, da creatore del movimento, rivendico il mio diritto all'estinzione del movimento.
4: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti.
5: Ci hanno provato, quindi ora tocca a noi e vedremo se a un certo punto si arriverà a un accordo.
6: Eccoci tornati ad Agorà Estate, tanti temi nella nostra copertina, dal grande caldo alle polemiche sulla sicurezza e sui fondi per la difesa in Italia, ai temi internazionali, perché si sono intensificati gli attacchi USA sull'Iran. Vi presento intanto i nostri ospiti, Claudia Fusani, l'altra voce, buongiorno Claudia,
7: buongiorno
6: Davide Desario, direttore della DN Cronos,
7: buongiorno
6: Davide, in collegamento il consigliere scientifico dell'ISPI Stefano Stefanini. Buongiorno e bentornato.
8: Buongiorno, grazie.
6: Ecco Marco, cominciamo proprio da questo, da quello che sta succedendo, dalle bombe che si intensificano in Ucraina, in Iran, gli attacchi degli Stati Uniti. Passo la parola a te.
9: Eh sì, buongiorno Giulia, vi dobbiamo dare tantissimi aggiornamenti perché nella notte ha parlato Trump, sono ricominciati i bombardamenti americani in Iran. Allora parto dal mio tablet e vi mostro le ultimissime immagini che sono arrivate e lo vediamo, ecco qui. E vediamo per esempio in questa prima foto e anche un video. Brevemente Giulia, cosa sta succedendo? Massicci bombardamenti americani in Iran. Gli Stati Uniti hanno detto che sono stati colpiti decine di obiettivi militari. Un altro video mostra i missili americani che colpirebbero alcuni punti, alcuni obiettivi militari iraniani dal Kuwait. E questi sono i video che arrivano dai social media. E allora ascoltiamo quella clip 3, l'ultima dichiarazione che è arrivata questa notte da parte di Donald Trump. Lui dice che vuole colpire duramente l'Iran. Lo ascoltiamo.
5: Li colpiremo molto duramente, perché è il nostro turno di colpirli. Sanno che sta per succedere. Ci stanno chiedendo di non farlo. Ma, sapete, hanno provato a lanciare dei missili ieri sera. Sono stati lanciati 5 missili che viaggiavano a 8500 miglia orarie e tutti e 5 sono stati abbattuti. Tuttavia ci hanno provato, quindi ora tocca a noi e vedremo se a un certo punto si arriverà a un accordo. Ma li colpiremo molto duramente.
6: Stefanini, insomma, sono ricominciati, forse non sono mai finiti gli attacchi degli Stati Uniti, si sono però intensificati. Come si può arrivare ad un accordo in questa situazione?
8: No, allora, è più corretto dire che non sono mai finiti né dall'una né dall'altra parte, semmai hanno avuto delle interruzioni molto irregolari. Le parole che abbiamo appena sentito da Trump fanno capire però quale sia la posizione americana, che rimane quella di utilizzare la forza militare, quindi colpire ancora duramente, come ha detto Trump, ma l'obiettivo americano rimane quello di arrivare a un accordo. In che c'è un elemento di debolezza, perché non è la guerra per vincere, è la guerra per convincere l'avversario ad accettare l'accordo, e questo gli iraniani non ne stanno dando segno. Ad esempio, questo, come fra le altre cose che mi sembra abbia detto Trump, stanno chiedendoci un accordo. Non, per quanto ne possa sapere io, o comunque in generale si possa sapere dall'esterno, gli iraniani non lo stanno facendo. Gli iraniani stanno ponendo le loro condizioni per arrivare a un accordo. E le loro condizioni sono innanzitutto di mantenere il controllo di Hormuz, tant'è vero che stanno facendo le proposte all'Oman per spartirsi la torta. Siamo arrivati in una situazione paradossale, se vogliamo, considerato che la guerra è stata iniziata il 28 febbraio dagli Stati Uniti, in cui è l'Iran che la vuole proseguire fino a che non ottenga le condizioni che vuole.
6: Direttore Desario, la novità delle ultime ore è anche questa, diciamo, scesa in campo dell'Arabia Saudita, e tra l'altro c'è anche questo rischio di un allargamento. Ci sono stati questi attacchi nel Mar Caspio degli ucraini su alcune navi iraniane. Adesso si è un po' stemperato il tono, perché insomma l'Iran sembra non volersi vendicare di questo attacco, però la tensione è molto alta.
7: La tensione è molto alta da ormai tanti mesi, troppi mesi. La cosa che a me ha colpito ieri sono stati i colloqui alla Casa Bianca. In contemporanea, o comunque a poco tempo di distanza, nell'arco di poche ore, Trump ha incontrato sia Netanyahu che Zelensky. Ecco, io credo che l'Ucraina e il Medio Oriente siano due facce della stessa medaglia. Cioè è un'unica guerra, ed è la guerra che la Russia, l'Iran e velatamente, con l'appoggio, il supporto della Cina, stanno facendo all'Occidente. All'Occidente per i suoi valori, la sua storia, la sua economia, il suo modello di economia, ma soprattutto i suoi valori. Sono i valori della democrazia dell'Occidente contro dei regimi che non amano la parità di genere con le donne, non rispettano gli omosessuali, non amano il nostro senso di democrazia, di parità, e quindi in realtà sono facce della due facce della stessa

0: indaga elementi importanti alle indagini. L'avvocato però si raccomanda che sia la sua preoccupazione è che sia preservata la privacy di Fakir, i contenuti non pertinenti all'inchiesta e che non vengano diffusi impropriamente. E prosegue dunque questa inchiesta che si gioca moltissimo su video e testimonianze, mentre ieri è stato ufficialmente aperto qui in procura il fascicolo sulle violenze di piazza che hanno seguito la manifestazione del 20 luglio dopo la morte di Fakir. Ci sono i primi 12 indagati, sono quasi tutti di un collettivo universitario, accusati di resistenza e lesioni, uno anche di travisamento del volto. Potrebbero arrivare presto altri indagati. Quelli sono scontri con la polizia che hanno sconvolto la città di Bologna e anche gli stessi familiari di Fakir, che si sono dissociati già dal primo momento. Da Bologna, linea a voi.
1: Altra inchiesta riguarda la morte per avvelenamento da ricina di due donne, madre e figlia, in Molise. Sentiamo in diretta gli aggiornamenti da Cinzia Gubbini.
2: Sono stati rotti alle 10 i sigilli qui nella casa di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove vivevano Antonella Di Ielsi, Sara Di Vita, madre e figlia morte per un'intossicazione acuta da ricina. Oggi è un giorno molto importante per le indagini perché sono arrivati gli esperti dell'Istituto Robert Koch di Berlino, un istituto di ricerca pubblico tedesco esperto in rischi biologici. Devono cercare tracce della ricina. Qui c'è la polizia anticriminale tedesca, c'è la polizia scientifica di Napoli, ovviamente la squadra mobile di Campobasso. All'interno è entrato anche un consulente di Gianni Di Vita, che è padre di Sara, madre, che è padre di Sara, marito di Antonella, un medico. Poco fa è arrivato il suo avvocato, che ha invitato a non fare ricostruzioni fantasiose, probabilmente riferendosi alle voci di dissapori in famiglia che si erano diffuse subito dopo l'omicidio, e a far lavorare con tranquillità la procura alla ricerca della verità. Vi restituisco la linea.
1: Un canto per la pace a Castel Gandolfo ieri sera, al concerto di Andrea Bocelli davanti al Papa. Sentiamo Andrea Rustichelli.
3: Un incontro di musica e letture dedicato a San Francesco, il Cantico di Pace, questo è il titolo, ha riempito i giardini del Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Davanti a Papa Leone, con i suoi più stretti collaboratori, protagonista è il canto di 164 giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, storie spesso segnate dalla guerra e dalla povertà. A guidarli Andrea Bocelli, grazie alla sua iniziativa di educazione alla musica ABF Voices. Avete notato, ha detto ai giovani il Papa, come la musica ci abbia tutti coinvolti in un'esperienza più grande di quello che ciascuno di noi avrebbe potuto creare da solo, è l'esperienza della bellezza. A fare da sfondo alla serata, il grande Leccio secolare che si trova in questi giardini pontifici. Al termine il Papa ha parlato con due emittenti americane, evocando le sue origini familiari e soffermandosi su quello che il suo paese natale rappresenta. Il senso, ha detto, di libertà e di opportunità, il fatto di aver invitato per generazioni persone provenienti da tutto il mondo a essere parte dell'America.
1: La prossima edizione del TG3 alle 14:20, grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. La notte della Taranta, prossimamente su Rai 3 e Rai Radio 2.
1: Appresso alla musica,
2: premiata bottega di antiquariato musicale.
3: Con Renzo Arbore e Gigi Telesforo, Appresso alla musica, da mercoledì in seconda serata, su Rai 3.

0: alla formazione, alla divulgazione dei temi ambientali, ha dedicato insomma mezza della sua vita, possiamo dire così, e soprattutto alla quale dobbiamo moltissimo. Tra l'altro Linea Blu torna in onda il 14 giugno. Il libro dal quale prendiamo le mosse è La breve storia del clima in Italia, e l'ha scritto Luca Mercalli, che è nei nostri studi torinesi. Mercalli, benvenuto, buongiorno.
1: Un saluto a tutti.
0: Dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci segue da casa.
0: Partiamo con delle immagini di qualche anno fa che gli italiani con qualche anno sulle spalle ricorderanno benissimo.
3: Buonasera, ecco alcune temperature registrate alle ore 14 di oggi. 33 Roma, 32 Firenze, Trieste, Verona, 31 Bologna, Bolzano, Milano, Santa Maria di Leuca, 30 Catania, Messina, Perugia, Pescara. Le temperature massime potranno essere leggermente superiori a questi valori di 1, 2, 3 gradi proprio al massimo. Oh, queste sono temperature misurate presso le stazioni meteorologiche dell'aeronautica, in speciali capannine, in modo da poter essere confrontate. È la vera temperatura dell'aria.
0: Il colonnello Bernacca, sembra veramente secoli fa, era un modo, credo, abbastanza pionieristico, un po' più che altro di costruire il rapporto con italiani e italiani sulla consapevolezza del tempo e del clima. Perché? E sono due domande che vorrei fare iniziali a Luca Mercalli. A. La storia del clima in Italia purtroppo è trascurata, nel senso che gli storici la considerano una branca minore, mentre invece, scoprendo da questo libro mille storie, vicende, fonti, è importantissima per anche battaglie, successo, insuccessi di civiltà, cioè è centrale. Secondo punto, rispetto a Bernacca, noi abbiamo molti più strumenti, Mercalli?
1: Ma sì, anche soltanto sulla comunicazione. La televisione allora era veramente l'unico mezzo per diffondere in tempi quasi reali l'informazione. E oggi invece sul nostro telefonino possiamo vedere praticamente i dati in tempo reale in tutto il mondo e addirittura anche nello spazio, se vogliamo. Abbiamo possibilità di interrogare tutte le stazioni meteorologiche e i satelliti per vedere che cosa succede sul nostro pianeta. Però è venuto anche il momento di tesaurizzare, di mettere a frutto tutta questa grande mole di dati che si è accumulata nel frattempo, ed è anche stato un po' il punto centrale per redigere questo libro, anche grazie a internet, che ha reso disponibili tantissime fonti, anche storiche, che fino a qualche anno fa erano difficilissimi da consultare. Oggi le trovi in PDF.
0: Tra l'altro questo è un libro che smonta molti dei luoghi comuni, e lo dice anche, cioè l'idea che un tempo sulle Alpi faceva molto più caldo di oggi, quindi in realtà il riscaldamento globale non è un problema. In realtà Annibale ebbe difficoltà enormi con gli elefanti, ne sopravvisse uno, se non sbaglio, Mercalli, ma insomma ci sono delle storie
1: In mezzo alla neve e al ghiaccio,
0: esatto.
1: E queste sono le poche cronache storiche di cui disponiamo, di Polibio, di Livio, e lì c'è proprio scritto che l'esercito di Annibale nel transito delle Alpi ha mille problemi con la neve, non certo con il caldo. Ma poi abbiamo, per fortuna, tanti altri dati che non sono legati così a un singolo piccolo episodio della durata in fondo di pochi giorni, ma abbiamo dati che arrivano dall'analisi delle torbiere, dei pollini fossili, degli anelli di accrescimento degli alberi, dei ghiacciai, dei loro spostamenti, sedimenti lacustri, sedimenti marini, grotte. Ecco, questo corpus enorme di informazioni bio, geo, chimiche ci permettono di verificare i dati delle fonti storiche, ma estenderli anche appunto a 24.000 anni fa, all'ultima glaciazione, quando le fonti scritte sono ancora inesistenti.
0: Donatella, una domanda secca anche sul tuo ruolo in televisione. Secondo te tutti questi anni ci hanno reso un po' più consapevoli?
4: Certamente sì, gli anni, gli strumenti, questa evoluzione tecnologica che ci consente oggi, no, di sapere tutto in pochissimi istanti. Ma è importante che la scienza impari a fare divulgazione, no? Noi abbiamo con Luca Mercalli un altissimo esempio. Stiamo parlando di un autore che ha scritto un libro meraviglioso, no? Rendendoci simpatico addirittura all'Olocene, che voglio dire, leggendo queste pagine, capisci che c'è stato un periodo felice nel passato, ti insegna a leggere il tempo su una scala diversa rispetto a quella che noi conosciamo e frequentiamo ogni giorno. Il tempo va letto in un contesto molto più ampio, e con questo libro, passando dal mito, addirittura dall'Eneide, per poi transitare attraverso gli eventi storici più importanti dei secoli, lui ci accompagna in questo viaggio molto bello. Ma Luca Mercalli è uno che va sui ghiacciai a misurare lo stato di salute del ghiacciaio. È questo che fa la differenza. È la scienza che impara a fare divulgazione e insegna a noi, naturalmente, che siamo divulgatori, a usare i termini giusti, esatto, nel modo giusto.
0: No, tra l'altro vi faremo vedere delle immagini sui ghiacciai, delle immagini su alcune delle alluvioni del Novecento che vengono raccontate, anche spiegate in questo libro. Però partirei dall'ultimo capitolo, prima delle conclusioni. Nuovo millennio, nuovo clima. Il riscaldamento globale cambia l'Italia. Guardiamo anzitutto com'è andata nel 2024.
5: Non ci sono dubbi, l'uomo resta il principale responsabile delle temperature estreme degli ultimi tempi. I grafici parlano chiaro, i gradi aumentano di anno in anno, il mondo è sempre più caldo. Anche altri fattori come il Niño hanno contribuito ad alzare i termometri di aria e mare. Nell'anno appena passato la temperatura media globale per la prima volta ha superato di 1,5 gradi il livello preindustriale. Le alte temperature sommate ai livelli record di vapore acqueo atmosferico, spiegano gli scienziati, hanno causato ondate di calore e forti precipitazioni con ripercussioni su milioni di persone. Ricadute anche sulla salute, con caldo e umidità proliferano zecche, zanzare e parassiti che diffondono malattie, oltre agli effetti diretti sulle coltivazioni.
0: E a queste immagini aggiungiamo, ma insomma purtroppo lo sappiamo bene, qual è la politica ambientale, se si può parlare di politica ambientale, dell'amministrazione Trump. Un articolo di giornale dal quotidiano Domani: gas, meno tasse ai big tech, pesticidi, cosa vuole davvero Trump dall'Europa? E in realtà è mani libere in buona sostanza. Mercalli, il punto interessante a proposito del 2024 è che la storia serve proprio a spiegare che i negazionisti hanno torto su basi storiche. Mercalli, questo è il punto.
1: Certo, intanto in questo libro c'è una bibliografia sterminata su cui andare a verificare le fonti e le interpretazioni recenti di queste fonti, che sono state fatte da centinaia di colleghi, sia in Italia sia in giro per il mondo, di cui spesso ignoriamo completamente l'attività di ricerca. In Italia abbiamo ottimi climatologi e paleoclimatologi, solo che spesso parlano soltanto sulle riviste internazionali in inglese, e qui abbiamo cercato di fare invece una sintesi a disposizione di tutti noi. E poi c'è il fatto che ormai il tema del riscaldamento globale, lo sappiamo, è stato inquinato da un negazionismo che ha profondi interessi economici. Pensiamo soltanto cosa vuol dire cambiare il mercato dell'energia dal fossile al rinnovabile.
0: Donatella, a te ad esempio i negazionisti nella descrizione del mare, degli oceani, mi dici che tecniche usano?
4: Sinceramente non l'ho capito, non lo capisco, nel senso che gli elementi oggettivi
0: ci sono,
4: no? Ci confrontiamo ogni giorno con quelle che sono,
0: vediamo,
4: esatto, eventi meteorologici intensi, improvvisi, tutto, addirittura gli incendi ormai si è ingigantito, no? Perché? Perché la siccità chiaramente sta alterando la nostra geografia, i nostri ecosistemi, ed è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo. Ma come dire, l'invenzione funzionale al sostegno di una tesi che non ha alcuna ragione oggettiva è quello a cui stiamo assistendo ogni giorno sul piano economico. Guarda i dazi, no? Cioè veramente sentiamo, io invito tutti ad andare a leggere testi come questo dove trovano le risposte oggettive prima di decidere se essere o meno negazionisti. E soprattutto quello che oggi manca, lo stava dicendo parzialmente Luca prima, è un momento di sintesi, cioè sono tante le competenze, ma un punto di riferimento unico, centrale, a cui anche il mondo si può rivolgere nel nostro paese ad esempio, non c'è, e quindi è necessario ragionare in termini di piani di adattamento, che sono quelli che oggi mancano. Cioè oggi bisogna essere oggettivi, quindi bisogna cercare fonti che siano attendibili, affidabili e non fidarsi solo dei proclami che purtroppo riempiono le pagine e ore anche di televisione.
0: Faceva bene Luca Mercalli a dire, guardate, ci sono dati, riferimenti, articoli scientifici, trasmissioni serie come quelle di Donatella, cioè cerchiamo di affidarci, soprattutto in un campo così delicato, a fonti autorevoli, dove tra l'altro c'è un confronto nella comunità scientifica. Anche andando a cercare delle buone pratiche, delle buone storie, delle buone ricerche. Guardate queste che abbiamo pensato di farvi vedere.
6: Siamo all'Università di Ferrara, il nostro è un laboratorio di ricerca interdipartimentale che raggruppa ricercatori della Facoltà di Architettura e della Facoltà di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione. E qui abbiamo realizzato quindi una serra sperimentale in cui riusciamo a coltivare diversi tipi di ortofrutta e con efficienze di tipo energetico, di consumo idrico e soprattutto di contaminazione non normali nelle serre. Utilizzando la raccolta delle acque meteoriche, non prendiamo acqua dagli acquedotti o dal sottosuolo. Una serra di questo genere a sviluppo verticale ha una produzione almeno 6 volte superiore a quella del suolo. Questa serra la controlliamo da remoto. Il bilancio di energia annuale della serra è 0. La caratteristica principale è quella del controllo della contaminazione, perché noi, come laboratorio CIAS, da più di 20 anni studiamo problemi di sanificazione, igienizzazione, di controllo delle infezioni negli ospedali.
7: La rivoluzione importante è il fatto che non stiamo usando nessun tipo di pesticida, anticrittogamico o comunque biocida per contrastare gli eventuali patogeni, ma soprattutto utilizziamo un modo di lavaggio della serra e anche una dispersione di agenti probiotici. Questi si ritrovano in una situazione ideale, germinano e creano una colonizzazione dell'ortaggio grazie ad un biofilm. Noi utilizziamo microrganismi viventi per debellare tutto ciò che può far male alle piante, però nel rispetto di altri organismi che possono anche entrare, perché se entra un piccolo ragno non è nulla di grave, anzi è segno che questo è un ambiente che fa in modo che un organismo possa sopravvivere. In pratica questi sono batteri benefici che ostacolano per l'appunto la colonizzazione di altri batteri che non sarebbero benefici, e abbiamo bisogno di non creare ulteriori danni all'ecosistema introducendo anticrittogamici, pesticidi. È una lotta biologica del futuro.
0: Interessante, vero Donatella?
4: Molto, anche se penso a come riusciremo a sfamare miliardi di persone che popoleranno il nostro pianeta in futuro con le serre. Cioè è chiaro che insomma sono esempi straordinari, no? E anche molto innovativi, interessanti.
0: Però noi siamo tanti.
4: Però il tema è che dovremmo produrre cibo in maniera molto più sostenibile rispetto a quello che facciamo adesso. I pesticidi avvelenano non soltanto l'aria, la terra, ma noi, no? E quindi poi c'è un tema di sopravvivenza della specie, la nostra.
0: Tocchiamo adesso, prendiamo di petto uno dei temi chiave di questo libro, cioè i ghiacciai e le glaciazioni. Anche qui le immagini ci aiutano.
8: Se per una variazione di clima tutto il ghiaccio esistente sulla Terra dovesse sciogliersi, l'acqua fusa tornerebbe al mare. Il suo livello aumenterebbe di un centinaio di metri. Estesi territori sarebbero sommersi. Le più importanti città del mondo sarebbero coperte dalle acque. Oggi, su tutta la Terra, le nevi permanenti e i ghiacci coprono un'area di circa 16 milioni di chilometri quadrati, pari circa alla superficie dell'America meridionale. È una enorme massa di acqua allo stato solido che esercita una profonda influenza sulla vita esistente sulla Terra. Il livello del mare, il clima, la disponibilità di acqua sui continenti dipendono strettamente dalla quantità di ghiaccio che oggi ha forse un volume maggiore di 10 milioni di chilometri cubi.
0: Mercalli, rispetto a queste voci e questi dati, la situazione è molto peggiorata?
1: Sì, ma soprattutto la conosciamo meglio rispetto a quelle immagini. Oggi abbiamo un monitoraggio molto più preciso della quantità di ghiaccio presente al mondo, la criosfera. Non dimentichiamo che il 2025 è stato proclamato dall'UNESCO anno internazionale per la preservazione dei ghiacciai, e oggi i calcoli ci dicono che se fondesse tutto il ghiaccio che c'è al mondo, sulle montagne, in Groenlandia, e in Antartide il livello marino crescerebbe di una settantina di metri. Sta già aumentando di circa 5 mm all'anno, anche a casa nostra, anche sulle nostre spiagge italiane. E Venezia, ne parlo molto nel libro, è sicuramente la città simbolo esposta all'aumento del livello marino ed è un simbolo anche internazionale, mondiale, per le sue bellezze architettoniche e artistiche. Quindi dobbiamo pensare che anche noi siamo molto fragili. L'Italia ha visto nei millenni tantissime variazioni climatiche naturali, adesso si sta

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate il titolo che abbiamo scelto per oggi. Tempo al tempo. Diamo tempo al tempo. A dire parliamo del tempo, della meteorologia, del clima, della storia del nostro clima in maniera seria. Ed è quello che cercheremo di fare oggi con Luca Mercalli e Donatella Bianchi. Donatella Bianchi è qui in studio. Donatella, buongiorno. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Insomma, che ha l'educazione.

0: approcciando una variazione imponente generata dalla nostra attività sul pianeta. E se non riusciamo a moderarla, a gestirla, purtroppo cambierà la faccia delle nostre regioni, con siccità più lunghe, con temperature mai viste prima, siamo già arrivati a 48,8 gradi a Siracusa, e con un aumento del livello marino che potrebbe andare a toccare gli equilibri di tutte le zone costiere.
1: Quando venne Telmo Pievani l'ultima volta qui, tra l'altro Luca Mercalli lo cita nel suo libro, ci fece vedere una mappa del 2100, come sarebbe l'Italia se continuassimo così, faceva impressione che praticamente tutta l'area del Po era sott'acqua, no?
0: Giusto? Un metro circa in più.
1: Una cosa impressionante. E questa è una storia del clima in Italia. Nel 600 noi abbiamo dato molto alla storia appunto del clima, con delle invenzioni insomma non irrilevanti, mettiamola così, Alice.
2: Allora sì, io vi porto nel sito del Museo Galileo di Firenze, che ha sede a Palazzo Castellani ed ha una storia, è uno dei musei più importanti al mondo in quanto a strumenti scientifici alle storie delle scoperte scientifiche dal Rinascimento ad oggi. In questa pagina è un sito fatto benissimo dove si può entrare virtualmente in ogni singola sala. Pensiamo che sono più di oltre 5.000 strumenti, ma 1.000 strumenti che sono esposti. Ci sono video tematici, ci sono anche i due cannocchiali di Galileo persino e il suo compasso. Noi entriamo nell'elenco delle sale. Sono due piani con 18 sale, 9 al primo piano, 9 al secondo piano, ed entriamo dentro la sale 15 e 16 che misurano i fenomeni atmosferici. Facciamo partire questo video che, quindi siamo nel secondo piano, e questo è il video che mostra i primi barometri, i termometri un po' più diciamo affinati, molti microscopi, insomma per i più curiosi veramente ci si può addentrare in un mondo abbastanza incredibile che ha contribuito sicuramente alla nostra...
1: In particolare credo Mercalli barometro e termometro, giusto?
0: È anche il pluviometro e anche l'anemometro. E l'Italia è stata veramente la culla degli strumenti di osservazione meteorologica, prevalentemente nel 600. Firenze allora era la capitale mondiale della meteorologia, perché i Medici finanzieranno la

0: chiaramente fece da scuola per le reti degli grandi osservatori successivi che verranno impiantati prevalentemente nel Settecento. Possiamo dire che in Europa e soprattutto in Italia abbiamo 250 anni di dati meteorologici affidabili, misurati dagli strumenti e che possiamo confrontare con i dati di oggi.
1: Scusami Donatella, sullo studio dei nostri mari, noi italiani siamo bravi?
2: Siamo bravissimi. Siamo bravissimi sia nello studio, quindi abbiamo delle competenze eccezionali. Sandro Carnielle, uno dei tanti che mi vengono in mente, che ha scritto in un suo recente libro che il mare sta salendo come non faceva da 6.000 anni, quindi abbiamo tanti elementi, siamo bravi soprattutto nel monitorare il Mediterraneo, che da poco tempo è considerato un hotspot anche in termini proprio scientifici, e questo invece diventa fondamentale proprio per le caratteristiche geofisiche del nostro mare. Siamo particolarmente capaci, ma non abbiamo strumenti, non abbiamo risorse per poter intervenire, soprattutto per fare squadra, che è un po' il tema, no, di cui parlavo prima. Se mi consenti, Giorgio, volevo anche aggiungere una cosa. Voi avete parlato di questo museo, molto bello, ma come sempre l'Italia ha anche, come dire, è un museo diffuso, no? Ne parla un po' Luca nel suo libro. Io con Linea Blu ho provato a documentarli, tanti luoghi dove si può fare turismo climatico, non ahimè quello dei migranti che scappano da climi ostili per raggiungere l'Europa, ma quello che oggettivamente il nostro territorio offre, i Balzi Rossi per esempio, la Grotta del Genovese a Levanso, il Circeo piuttosto che il Cilento, ci sono tantissimi luoghi che noi potremmo imparare a visitare con una meta, andare a capire esattamente la vita di tantissimo tempo fa, la storia del nostro clima, visitando questi luoghi che hanno ospitato i primi abitanti, se vogliamo, no? del nostro continente. Quindi è una storia meravigliosa che noi raccontiamo anche in plein air, non soltanto nei musei, e questo è un grande patrimonio, secondo me un grande capitale che ci dovrebbe aiutare, esatto, a fare sensibilizzazione.
1: Ci sono molte pagine in questo libro dedicate al Novecento. Il clima del Novecento inizia sano, termina malato. Soprattutto nella seconda metà del nostro secolo si susseguono alluvioni, disastri naturali, se vogliamo definirli così. Polesine 1951.
3: Novembre 1951. Radio e giornali diffondono tra le altre le notizie sul maltempo che imperversa da giorni senza tregua sull'Italia del Nord. La situazione si aggrava progressivamente fra il 3 e il 10 novembre. Il Po in piena raggiunge tre giorni dopo i segnali di guardia che marcano i livelli delle piene catastrofiche del 1857 e del 1926. 16 novembre, ore drammatiche sulle trincee del Po. Tre grosse brecce aperte nel Polesine. Il Po infuria e uccide. 33 profughi travolti dalle acque. Si lotta per salvare altre 80 persone. Ferrara trattiene il respiro. 17 novembre. La popolazione abbandona Rovigo mentre le acque irrompono nella città. Adria, assediata dalle acque, attende di ora in ora i soccorritori. 18 novembre. Messaggio radio nella notte. Situazione aggravata. Abbandonate Rovigo anche a piedi.
1: Ecco Mercalli, chi ci sta seguendo, qualcuno potrebbe dire, vedete, è sempre successo, le alluvioni emiliano-romagnole in fondo hanno un passato così.
0: Vero, ma io nel libro ne racconto a mazzi, a decine di alluvioni, 300, quante ne volete. Sì. Non è che gli eventi estremi non ci siano mai stati in passato, quello che ci importa è metterli in prospettiva in termini di frequenza e, esatto, intensità con quelli di oggi, che stanno diventando maggiori, e lo vedono bene le assicurazioni che negli ultimi 20 anni hanno visto esplodere i danni proprio da catastrofi naturali. Diventa obbligatorio per le imprese assicurarsi per le catastrofi naturali proprio da quest'anno, segno che qualcosa è cambiato, ma lo vediamo anche con i dati climatici. Quindi ci sono eventi estremi del passato e ci sono quelli del presente e soprattutto quelli del futuro, che rischiano di diventare al di fuori della nostra conoscenza, un territorio climatico inesplorato. E poi c'è bellissimo, quello che mi ha appassionato nello scrivere il libro, anche vedere il clima nella letteratura. Hai fatto vedere l'alluvione del Polesine, prima del 1951 le grandi alluvioni ottocentesche sono descritte da quella magnifica saga di Riccardo Bacchelli, Il mulino del Po.
1: Certo. Ultimo capitolo che volevamo farvi vedere. Febbraio 56, l'episodio di gelo e neve più importante del dopoguerra.
4: Un'Italia sotto zero.

0: A Bologna per 21 giorni consecutivi la temperatura non supera i 2 gradi. A Torino scende sotto i meno 10 per 2 settimane. A Roma nevica per 9 giorni consecutivi. Nel Viterbese si raggiunge il metro di altezza. In provincia di Matera alcuni paesi restano isolati per 12 giorni. Arrivano in aiuto persino i soldati americani di stanza in Germania. Freddo e gelate dovunque che bloccano scuole e attività produttive. Persino il derby Roma-Lazio è sospeso. Molte case non hanno ancora il riscaldamento centralizzato. Il consumo di energia elettrica per stufe e stufette sale alle stelle. Ma anche legno e carbone non sono da meno. I pochi che hanno già la televisione in salotto si consolano il giovedì con l'ascia o raddoppia. Gli altri, i più, restano a casa. Non si può uscire per andare al bar o al cinema a guardare Mike Buongiorno. Fa troppo freddo.
1: Siamo in chiusura, Luca Mercalli. Che ci deve insegnare questo 1956?
2: Beh, intanto che siamo sempre molto fragili rispetto agli eventi meteorologici estremi. E poi che di freddo ne vediamo sempre meno. E questo freddo del passato viene sostituito dalle ondate di caldo che sono un po' la novità degli anni 2000.
1: Donatella, a proposito delle ondate di caldo, noi purtroppo ci prepariamo ogni volta a affrontare estati che sono una peggio dell'altra. Quella del 2024 è stato l'anno più caldo. 2025, nel Mar Mediterraneo, poi ne abbiamo parlato anche qui in questa trasmissione, tu lo racconti sempre, e poi si tocca con mano, soprattutto pescatori, chi vive nel mare lo tocca con mano, no?
3: Non solo, ma gli abitanti del mare, ahimè, devono fare i conti con questo cambiamento devastante. È chiaro che l'evoluzione, in qualche modo, la natura si è abituata ad adattarsi, no? Qualche volta le grandi catastrofi hanno anche ottenuto dei vantaggi, perché tutto si è azzerato, si è ripartiti. Ma il tema qui è un altro, il tema è che oggi noi siamo noi la specie più vulnerabile. Prima avete fatto vedere il Po. Nel 1926, forse anche nel 56, si poteva attraversare il Po a piedi perché era ghiacciato.
2: Nel 29.
3: Un paio d'anni fa con Mercalli siamo andate a scoprire un po' che stava, invece che sta scomparendo. Questa è la triste realtà, che aveva perso 7-8 metri, cioè stiamo parlando di dinamiche ormai irreversibili, mi spiace dirlo, ma temo che non si riesca proprio a tornare indietro. Per questo dobbiamo parlare in termini di adattamento e dobbiamo fare tutto il possibile almeno per arginare quelle che sono scenari.
1: Il mondo, la Terra, sembra andare tutta da un'altra parte, anche questo.
3: In questo momento storico è come se avessimo annullato il lavoro di 20 anni, forse, di comunicazione, di sensibilizzazione. Oggi la priorità è un'altra, l'economia, sono i dazi,
1: no, si Green sembra diventata una parolaccia.
3: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Poi gli Stati Uniti, per non parlare degli Stati Uniti.
3: Ma anche cambiamento climatico, biodiversità, non se ne parla più. E immediatamente si sono prese le distanze anche dai grandi accordi internazionali, no? Però non ha fatto scandalo, come oggi invece stiamo assistendo a un grande dibattito su altri temi economici.
1: Mercalli, 30 secondi, perché non fa scandalo? Perché abbiamo memoria molto a breve termine, vero?
2: La memoria è breve, non ci rendiamo conto che quello che succederà in futuro sarà qualcosa di mai visto, ma lo subiranno i nostri figli e nipoti, purtroppo.
1: E quindi, diciamo, ora scusate la volgarità dell'espressione, ce ne freghiamo, questo è il punto.
3: Sì, dovremmo fare tutti come Mercalli e andare a vivere in collina, perché le nostre città saranno invivibili tra poco.
2: Metterò in pratica la serra dell'orto, visto.
1: Luca Mercalli ha scritto Breve storia del clima in Italia, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale, pubblicato da Einaudi. Luca, grazie. Luca Mercalli, grazie di essere
2: grazie
1: stato con
2: tutti
1: noi.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Donatella,
2: grazie
1: Bianchi,
2: Donatella. Grazie,
1: torna in studio, torna in trasmissione, torna in onda, ecco, così
3: sì.
1: Si dice. Il 14 giugno, corretto,
3: esatto,
1: con Linea Blu.
3: Sì.
1: Grazie per essere stata qui con
3: grazie
1: noi.
3: Grazie a voi, è sempre un
1: a riflettere sui temi legati appunto al libro di Luca Mercalli, ma più in generale a quelli legati al tempo che cambia. A tempo, al tempo e al clima che cambia. Alice, grazie davvero.
4: A te, Giorgio.
1: A voi per averci seguito e a domani.
5: Sono la moglie di Odisseo.
6: È morto.
5: Non per me.
6: Nessuno è mai tornato.
7: Sposa, uno di loro, uno qualunque. E gli altri se ne andranno.
8: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
9: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
10: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
5: Sceglierò presto.
7: Quando?
5: Quando avrò finito la tela.
10: Chi sei tu?
8: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15. Rai 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: perché non l'ho fatto prima?
1: Mamma mia,
2: mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivata a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
6: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
8: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire. Grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
9: Punta verso la linea nemica. Rigore!
10: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
11: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
12: Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma ce l'avete Team Vision?
13: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
12: Era fuori.
11: Tu sei fuori.
12: Magari, sono 33 anni che non esco.
13: Vieni nei negozi.
14: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
15: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
16: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence, con collagene, acido ialuronico e vitamina E, per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
17: Ci riconosci subito, siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Wurst è l'unico e inconfondibile.
18: Che gioia!
19: Nuovo.
20: Con la borsa mare firmata Freddy.
19: Nuovo.
20: Cuccherini, due feste e un rimpianto.
19: Nuovo.
20: Hunziker, la passione prende il largo.
19: Nuovo.
20: Kate, che ansia per George.
19: Nuovo.
20: Amori VIP, Gregoraci, Gerry Scotti, Argentero. In più, Cucina Mia, 70 ricette dai primi ai dolci. Nuovo con Cucina Mia o con la borsa mare Freddy.
21: This is Major Tom to Ground Control.
22: Schweppes Tonica. Intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
23: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.

Buongiorno, benvenuti. Oggi accogliamo in modo forse considerabile un po' inospitale le immagini che appena avete viste. Grandi edifici, figli di progetti ambiziosi, probabilmente disegnati da grandi architetti, dove però è stato, probabilmente è molto difficile vivere, a dire la distanza qualche volta fra gli architetti e i loro progetti e chi ci vive dentro. Lo dico nell'introdurre, diciamo, un po' inospitale, un grande architetto. Massimo

0: Emiliano Fuxas, benvenuto, che ha scritto un libro che è una autobiografia, ma è soltanto in parte un'autobiografia, perché in realtà intercetta e interseca la storia del nostro paese, la storia politica, la storia culturale, ovviamente la storia dell'urbanistica e dell'edilizia, il cui titolo è stato scelto da lei, è stato un caso, giusto?
1: È stato un caso, sì. È stato un caso perché io credo che il caso governa come il caos la vita delle persone. È stato un caso perché nasce da un caso che mi ha aiutato moltissimo, la morte di mio padre.
0: Se lo dice all'inizio.
1: All'inizio inizio dicendo a 6 anni muore mio padre. Io ero molto legato a mio padre era lituano, era ebreo, aveva tutti i problemi, i difetti che si potevano avere, diciamo così. Muore mio padre e lo ringrazio perché mi fa due grandi cose, mi evita di essere geloso di mia madre, perciò mi evita il complesso di Edipo, e l'altra cosa, mi evita il senso del potere.
0: Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci segue da casa.
0: Abbiamo visto all'inizio, architetto, delle immagini di edifici anche famosi, ma dove vivere non è facile. La responsabilità di voi architetti, qualche volta vi scollate dalle esigenze concrete delle persone o no?
1: No.
0: Dice lei no.
1: No, un architetto no. Un architetto non si può scollare, perché noi per chi lavoriamo?
0: E questa è la domanda.
1: Ecco, per chi è il nostro fine ultimo? È far vivere meglio le persone. Creargli spazi in cui loro possono convivere, incontrarsi, scambiarsi delle idee, scontrarsi, ma mai vivere male. I luoghi del genere io li chiamo i luoghi della disperazione, e i luoghi di respirazione producono disperazione alle persone.
0: Ma chi è che ha sbagliato lì? Perché dietro lo Zen, dietro Scampia, dietro il Corviale ci sono spesso grandi architetti.
1: Sì, ma c'è la presunzione di alcuni architetti che erano convinti che potevano far vivere la gente in questo modo. Ad esempio, Corviale, la cosa che io ho capito quando andai a visitarlo, e era un'esperienza allora molto difficile, non era semplice, che non aveva i terrazzi, non c'è la possibilità di essere abusivi, cioè non c'è la possibilità di farsi una veranda, di modificarlo, ecco, non c'è un terrazzo, non c'è il luogo che tu puoi chiudere, non c'è la possibilità di fare un abuso edilizio, cioè di modificare l'edificio e farlo simile a te stesso, simile a quello che vuoi, che desideri, a fare una superfetazione, cioè se uno guarda Roma dall'alto, e l'abbiamo visto in questo periodo, perché abbiamo il caso la morte del Papa e l'elezione del Nuovo, si vedeva i tetti di Roma e sono tutti diversi, a diverse altezze.
0: Ma quella non è una cosa bella, però.
1: È bellissimo.
0: Ma come bello?
1: Ma a Parigi, perché le variazioni, le modificazioni sul tetto.
0: La spontaneità, quel disordine.
1: No, quel cosiddetto disordine è il modo con cui la gente può vivere meglio. Perché guardiamola. Quel disegno a Parigi, che tutta l'altezza media doveva essere di 26 metri. Immaginiamo un edificio, cioè la Défense era nata con la stessa altezza, era spaventosa. E invece quando la possibilità di modificare, cambiare, intervenire, ad esempio come vogliamo noi, Teatro Marcello come era quando è stato concepito, o il Teatro Marcello adesso, che ha vissuto per tutti questi secoli potendo far vivere e cambiare le cose e adattarsi alle vite delle persone. Cioè un edificio che può essere modificato è un edificio che tiene alla storia.
0: A un certo punto Massimiliano Fuxas in questo libro dice: io faccio parte di una generazione che poteva, non dico comprare le case, ma insomma per le quali avere una casa, stare in affitto in una casa era fattibile, perché i salari erano comparabili con l'acquisto o l'affitto di una casa. Recentemente Presa Diretta si è occupato di questo tema a Milano e Roma. Guardate queste immagini.
3: Infermieri, muratori, giovani lavoratori, insegnanti, chi insomma fa andare avanti la città, ma dalla quale deve vivere lontano. È la cosiddetta fascia grigia, troppo ricca per le case popolari, troppo povera per permettersi un affitto nel mercato di Milano.
4: Vivo a Mariano Comense, fuori Milano, perché a Milano ormai con gli affitti sono troppo cari.
3: Il problema è che una casa in affitto a Roma oggi non si trova, se non a prezzi esorbitanti.
5: Le occupazioni non sono legali, le case popolari non te le danno, il social housing non si sa, e gli affitti non sono abbordabili assolutamente, il mutuo non te lo danno. Qual è l'alternativa?
0: Per chi costruite, soprattutto voi grandi architetti, non è costruite solo per i ricchi?
1: Beh, io per la verità per i ricchi no, non ci ho avuto molti ricchi.

0: Nel mio avuto
1: grandi
0: di
1: committenti pubblici, diciamo.
0: Sì, io ho lavorato, diciamo, volevo lavorare per il pubblico e la maggior parte dei miei edifici sono per il pubblico, ecco, ma in tutto il mondo è così. Ma la cosa che mi colpisce molto è che quando io ho affittato la prima casa, io avevo 17 anni e volevo fare il pittore, e sono andato via da casa per fare il pittore, eccetera, e volevo dipingere. E questa casa costava 10.000 lire, era al centro di Roma, al Porto Ottavo, al numero 13 del Porto Ottavo, in un edificio che aveva una corte del 400. 10.000 lire erano 3 euro di oggi, 5 euro di oggi. 5 euro, e il mio guadagno possibile che avevo era 200 volte tanto. Cioè, uno poteva vivere e affittare una casa perché i rapporti erano possibili, era quasi una cosa fattibile, facile, perché gli stipendi, anche se erano 80-90 mila lire al mese,
1: bastavano
0: per pagarsi una vita decente e pagarsi la 600.
1: Sì, il problema è che in Italia c'è troppa poca edilizia sociale, architetto, questo è il punto.
0: L'edilizia sociale non c'è più da quando una persona che io non ho mai amato, purtroppo, perché fa parte proprio delle scelte politiche, era Fanfani, perché nel 46-47 Fanfani lanciò il piano case. Lui ha dato la casa agli italiani e ha pensato un piano in cui poteva far vivere tutti in una casa decente. Allora, da allora nessuno ha avuto in testa di fare un piano. Io l'ho detto a tutti i presidenti di consiglio possibili, no, all'ultima non gliel'ho detto perché non la conosco, che era possibile rilanciare un piano per l'edilizia sociale. In Francia si costruiscono dalle 150.000 alle 300.000 alloggi all'anno di edilizia sociale, e anche in Spagna.
1: Massimiliano Fuksas, lo sapete, ha costruito in tutto il mondo, ha costruito molto e costruisce molto in Cina, il paese delle possibilità. L'aeroporto di Shenzhen, città mirabolante. Guardiamo queste immagini, sempre da presa diretta.
2: Shenzhen in cinese vuol dire città istantanea. L'hanno chiamata così perché la sua storia è brevissima. Nel 1980 era un villaggio di pescatori, oggi è una metropoli da 20 milioni di abitanti e una delle città più ricche della Cina. È anche la più verde. Tutto quello che si muove di pubblico dentro la città di Shenzhen è elettrico. Il signor Liu Zongyang ci mostra una parte delle costruzioni che hanno progettato e poi realizzato in Cina. Interi pezzi di città, come la Low Carbon City, un distretto di Shenzhen, e poi tantissimi edifici pubblici e la città della scienza. In tutto qui esposti ci sono 300 km quadrati di architettura verde, due volte il comune di Bologna e tutta a emissioni zero.
1: Fatemi dire solo una cosa veloce. Massimiliano Fuksas, di nuovo, credo lo sappiate, è un uomo di sinistra. Qui c'è tutto il suo battesimo politico, c'è la sua storia politica. Ha rilasciato un'intervista, mi pare Antonello Caporale, sul Fatto, che forse l'ha un po' rimaneggiata, in cui in buona sostanza ha detto la democrazia.
0: Se Caporale
1: è lenta.
0: Non l'ha rimaneggiata, non lo amo più, perché lui mi piace per questo.
1: L'ha rimaneggiata o no?
0: Spero di sì.
1: Ma lei ha detto, certo, in Cina si lavora molto più facilmente, con i regimi si lavora più facilmente.
0: Ma con tutti i regimi, ma anche col Vaticano, ma anche con i servizi segreti. Io ho progettato un edificio che adesso si costruirà per un centro di studio, di ricerca, per i servizi segreti, non ha bisogno di autorizzazione, non ha bisogno di nulla.
1: Ma non è un bene questo architetto?
0: Cioè, non è che non è un bene, è che non esiste oggi, l'idea è molto più complessa. Quando tu c'hai 8 miliardi, quasi 9 miliardi di persone da amministrare e gestire, beh, il sistema politico classico di 200 anni che abbiamo avuto per 200 anni non funziona. Quello che abbiamo avuto dopo la rivoluzione francese incomincia a entrare in crisi. Perché? Perché siamo troppi. 8-9 miliardi di abitanti, il sistema di governance è molto difficile. Infatti l'ONU è entrato in crisi, il sistema della riorganizzazione economica del mondo.
1: E quindi costruire anche è difficile.
0: È tutto difficile, questa è solo una parte, l'architettura è solo una parte di quello, della difficoltà che c'è, che si è vista negli ultimi tempi. Perché quello che è successo, quello che rappresenta Trump e tanti altri, non solo lui, almeno 1200 persone al mondo, che ricchezza e potere si sono rimessi insieme, perciò ci ritroviamo come nel Medioevo, perciò è ritornato indietro quei

0: 200 anni della Rivoluzione francese a pochi anni fa sono stati gli unici anni in cui noi abbiamo conosciuto una ricerca della democrazia diffusa.
1: Però ora qui arriviamo a un punto veramente delicato, cioè il rapporto dei grandi architetti o degli architetti in generale con la politica, i processi decisionali, soprattutto
0: col
1: italiani,
0: potere.
1: Col potere, sono complicati. E ora vedremo due rapporti obiettivamente difficili che Fuxas ha avuto, in questo caso vedrete Berlusconi e la Raggi, per architetture che però in ultima analisi, seppure dopo un sacco di anni, Massimiliano Fuxas è riuscito a costruire. Sentiamo Berlusconi e Raggi e poi ne parliamo.
2: Attraversa tutta la promenade il Presidente del Consiglio, protetta per 1,5 chilometri dalla vela di 9 tonnellate di vetro e acciaio ideata dall'architetto Massimiliano Fuxas. Lui non c'è perché troppo politica ha definito questa inaugurazione ed ecco cosa gli risponde Berlusconi.
3: Credo che abbia incrementato il suo avere di circa 30 miliardi e quindi non vedo come davvero questa mattina potesse restare con il portafoglio a destra e il cuore a sinistra.
4: Doveva essere una festa, ma al momento dell'intervento della sindaca Virginia Raggi tutto vira verso la polemica politica.
5: Sicuramente la nuvola ha un passato con qualche ombra. Perché quando si tratta di denaro pubblico, gli sperperi, io capisco.
0: Tutte parole però.
1: Fiera di Milano, nuvola dell'Eur. Che è successo?
0: Berlusconi è straordinario. Ripeto la frase, era bellissima.
1: Portafoglio.
0: Cioè, portafoglio a sinistra. A sinistra, no, portafoglio
1: a destra
0: e il cuore a sinistra. E la Raggi, poveraccia, lasciamola.
1: Però è costata tanto la nuvola.
0: No, è costata esattamente perché è stata venduta anche la Lama,
1: sì,
0: che è quella lì.
1: L'albergo accanto.
0: Da solo la nuvola è costata esattamente quanto era previsto: 175 milioni, milioni di euro. Esattamente, quello era previsto. Però, dato che questa cosa. Ha fatto comodo a tanti.
1: Però il punto è che lei quegli edifici è riuscita a costruirli.
0: E certo, ma una fatica bestiale, perché la nuvola è un'idea che io ho dal 1989. L'inizio a costruire nel 2006.
1: E finisce?
0: No, nel 2006, nel 2006, nel 2000, credo è finita dopo 8 anni. 2008-2016, sì. Durava molto lungo, ma non la costruzione. La costruzione durava 8 anni. È durata la gestione, il fatto che non era finanziata. Cioè c'era il progetto, ma non era finanziato, tutto qui. Nonostante che il mio grande amico Rutelli dice tu ti sbagli perché era finanziata. No, non era finanziata, glielo dico sempre.
1: È che progettare, eseguire, implementare in democrazia con i processi democratici obiettivamente è più lento.
0: Molto lento.
1: Alice.
6: Allora, io vi porto nel sito della Biennale di Architettura di Venezia, che si è inaugurata pochi giorni fa, la 19ª Biennale di Architettura. Pietrangelo Buttafuoco, presidente, il curatore è l'architetto Carlo Ratti e il titolo del Biennale di quest'anno è Intelligence Natural Artificial Collective, cioè le varie forme dell'intelligenza applicata all'architettura. Diciamo 750 partecipanti sono numeri da capogiro, 66 partecipazioni nazionali, addirittura 4 nuove, l'Azerbaigian, il Sultanato dell'Oman, il Qatar, il Togo, eventi collaterali sparsi per tutta Venezia, e un grande attenzione al clima, il Padiglione Italia dedicato all'acqua, ma vediamo un articolo che ci ha colpito qualche giorno fa sul Sole 24 Ore dove Carlo Ratti parla di un progetto, se la regia lo può mandare, in cui si riprende la vela, si chiama vela celeste, cioè si ripensa, si riprogetta una vela di Scampia attraverso la partecipazione di chi la abiterà di nuovo, quindi è come dire quello che era stato un'utopia che è diventata poi una distopia perché era una zona marginalizzata e si ripensa in una chiave nuova, quindi come l'architettura può reintervenire su.
1: E qui
6: spazi.
1: Credo che alla luce di quello che ci ha detto Alice Architetto la domanda sia: ma quando un edificio può considerarsi riuscito?
0: Beh, un edificio è riuscito quando, io penso sempre questo, quando può accedere e accettare le modifiche.
1: Sì.
0: Quando un edificio si riesce a modificare, a far parte della vita non di una generazione, ma di molte generazioni. Quando riesce a vivere per gli altri, quando.

0: una casa può essere abitata da una famiglia che sono di 7 persone a una famiglia di 2 persone o di una persona sola. Quando si può modificare? Perché tutto deve cambiare. Perché cambia la nostra vita e la nostra esistenza, deve cambiare per forza l'organizzazione della nostra esistenza con la casa e con
1: anche perché
0: la sanità. La sanità entra direttamente perché invecchiando le popolazioni la casa è il primo presidio.
1: Certo.
0: E questo l'avevamo detto in una lettera al Presidente della Repubblica.
1: No, tra l'altro, architetto, lei cita un esempio che le fece Polvirilio. Il bello e il brutto sono
0: concetti. Ma Polvirilio, perché è italiano, però vissuto sempre in Francia.
1: Sono concetti, il bello e il brutto, soggettivi, sfuggono. Vi faceva fare un esperimento, secondo me, interessantissimo. Disegnate, indicate dei progetti belli, poi indicate dei progetti brutti e poi non si capiva più niente.
0: Lui, no, io sono stato professore nella sua scuola. E allora gli dissi, ma senti, io non facevo il professore da tantissimi anni, non volevo più farlo. Lo farò a Columbia negli anni 90. Ma lui disse, guarda, io faccio così, gli do da fare una scuola, gli dico fatemi una scuola bella, poi dopo 3 mesi gli dico adesso fatemi una scuola brutta e poi per 3 mesi ancora parliamo di quello che è venuto meglio e alla fine ci accorgiamo che il brutto molte volte è meglio del bello e il bello è meglio del brutto, perciò il bello e il brutto non esistono.
1: Questo è il punto. Il credo politico, la politica, in una vita di architetto e di progettista come quello di Massimiliano Fuksas, come entrano il battesimo politico, raccontato anche in questo libro?
2: Piazza di Spagna, splendida giornata, traffico fermo, la città ingorga.
3: A Valle Giulia ha sede la facoltà di architettura dell'Università di Roma. È lì che il 2 marzo del 1968 ci sarà il primo grosso scontro tra studenti da una parte, polizia e carabinieri dall'altra. 144 tra poliziotti e carabinieri andarono all'ospedale. Ufficialmente i dimostranti feriti furono solo 47, ma probabilmente saranno stati di più. Molti, per timore di essere denunciati, non andarono in ospedale a farsi medicare.
1: Fuksas se lo ricorda benissimo. Poi questo impegno, questa... Credo, non so se parlai di ideologia.
0: Mi ricordo i nomi di tutti questi qua. Alcuni sono scomparsi, alcuni è diventato un grande avvocato. Amoroschino, Perris, Scalzone, qui c'ero io. No,
1: qual è lei?
0: Flores.
1: Qual è lei?
0: C'è un altro, quello là.
1: Ah, quello a destra.
0: Sì, ecco. C'avevo molti capelli.
1: Vabbè. Ecco, poi come l'ha portata nella sua vita professionale, quella credo politico?
0: Cioè qui ero, ecco. Ah, certo, è stata la base, perché credo che il 68 è stato l'inizio di una grande riflessione, ma non una riflessione solo in Italia, ma in Europa e in tutto il mondo. Una riflessione che si basava su che cos'era il potere. E poi è il cambio di generazione, erano generazioni vecchie. Cioè, quella cosa che Pasolini, scrivendo una poesia contro di noi, che noi gli abbiamo anche risposto poi, diceva che c'erano i poliziotti, erano calabresi, i poveri, così, e invece noi eravamo i figli della borghesia.
1: Papà.
0: Non è vero. Io non venivo dalla borghesia, Petruccioli veniva dai Ferrori, una famiglia di ferrovieri, Scalzone veniva da una famiglia poverissima, cioè era un piccolo ceto medio che magari voleva diventare piccola borghesia. Però non c'era questa cosa alla borghesia e lì lui non ha capito. E poi quando abbiamo trovato i poliziotti con cui loro ci avevano occupato l'università a noi e noi volevamo liberare la nostra scuola, che cosa è successo? Successe che noi abbiamo visto questa polizia e noi eravamo col pullover, questa non è quel giorno, questa è un'altra giornata, col pullover, con le Clarks, queste scarpe leggere così. E loro, ecco, molto leggeri, loro giravano con le giberne, con dei cappottoni, degli elmetti terribili, erano come i cellerini di una volta e noi eravamo un'altra generazione. E infatti noi non li vedevamo come nemici veri. Questa è la storia reale, ecco, questa qui è...
1: Lei ha citato Pasolini.
0: Sì.
1: Noi abbiamo recuperato una frase molto bella di Pasolini di fronte a Orte, se non sbaglio.
4: Ecco, questo è un problema di cui io parlo con te, perché non sono capace di parlare in astratto.

0: Rivolto al vuoto, al pubblico televisivo che non so dov'è, dove si trova. Parlo con te, che mi hai seguito in tutto il mio lavoro e mi hai visto molte volte alle prese con questo problema. Tante volte siamo andati a girare fuori dall'Italia, in Marocco, in Persia, in Eritrea, e tante volte avevo il problema di girare una scena in cui si vedesse una città nella sua completezza, nella sua interezza. E quante volte mi hai visto soffrire, smaniare, bestemmiare perché questo disegno, questa purezza assoluta della forma della città era rovinata da qualcosa di moderno, da qualche corpo estraneo che non c'entrava con questa forma della città, con questo profilo della città che io sceglievo.
1: Hai detto, mi permetta di muovere un'obiezione rubando le parole a Pasolini. Lui dice la forma della città, la vecchia Orte, no? Tutta la spontaneità del secondo dopoguerra. Lei prima ha tessuto l'elogio della spontaneità. È proprio contro questa idea di Pasolini armoniosa che penso io anche condivido, o no?
2: Ma è una, cioè, facciamo un'analisi, sì. Molto semplice, analisi è già una parola importante. Roma era di 2 milioni di abitanti sotto Augusto, circa, più o meno. Roma diventerà di 15.000 abitanti nel periodo dell'Alto Medievale, Medioevo. Quando arrivano i piemontesi a Roma, si pensa a una città imperiale e trova una città, ahimè, una città di 165.000 abitanti che vivono grosso modo nell'anza del Tevere fino a Piazza del Popolo, ecco, che era venuta nel Settecento. Cioè la città era estremamente piccola, molto limitata. E che cosa facevano i romani? I romani non era questa popolazione straordinaria, una gran parte dei romani, delle romane lavoravano a servizio della curia, una parte della nobiltà, gli uomini lavoravano poco a quell'epoca, stavano molto all'osteria e tante altre storie così. Perciò era una città molto piccola, cioè i piemontesi avevano un'idea di città che era una città molto simile a Parigi e invece non la trovano. Questa città non la trovano e a un certo momento incominciano a pensare a questa città che doveva diventare dei ministeri e allora si riorganizza completamente la città. E poi non capiscono che la città Roma è una città che accetta tutte le diversità, è inclusiva. Cioè, se lei va in un'osteria, una trattoria, in un'altra epoca, non adesso, si trovava vicino a mangiare vicino al principe Lancellotti, e le parlo di gente che ho conosciuto e che conosco, poi vicino magari c'era un gruppo di banchieri, poi vicino nella stessa osteria c'era un politico, e non dico il nome, poi c'ero io, e cioè, per dire la verità, questa era Roma, sempre stata così, che accettava tutto e faceva convivere tutti, nella scuola, nella mia scuola, nelle elementari. A parte che ho avuto come maestro il quarto e il quinto elementare, ho avuto Giorgio Caproni. Questa sarà la mia grande fortuna.
1: Grande poeta.
2: Questa sarà la mia grande fortuna perché mio padre era morto e poi lui mi aiutò molto. Ecco. Però se uno pensa a Roma e pensa sempre a una città, posso fare un esempio. Dice, perché un romano non se la tira? Lo diceva anche Monica Vitti questo, qualche cosa del genere. Perché non se la tira? Perché la città è così più importante di te che tu non puoi assolutamente competere con lei. E allora mi è arrivata una cosa. Mentre stavo facendo, pochi mesi dopo, la famosa nuvola all'Eur, via dei Giubbonari, si ferma un camioncino della Mondezza, così si dice a Roma, si mette col gomito rivolto all'esterno, mi guarda e fa: "Archide, ma quando la finimo sta nuvola?" E io gli dico, è finita. "Ah, è finita? Gli posso offrire un caffè?" Gli ho detto, "Ma glielo offro io." Lui ha detto, "No, glielo offro io."
1: Chiudiamo su un punto. Architetto, qual è il dovere di un architetto? Soprattutto se ha progetti per le mani come i suoi, grossi.
2: Il dovere dell'architetto è semplicemente uno. È pensare che il cliente tuo ultimo, finale, sono le persone, la gente che ci deve vivere. E quando tu non riesci a farle vivere bene, o farli passare in quel luogo avendo esperienze e dandogli dell'esperienza, perché alla fine l'architetto serve anche a passare dell'esperienza, un po' di arte, di distribuire della felicità agli altri, quel momento
1: infatti
2: è fallito.
1: Lei il libro lo chiude proprio su questo, cioè dicendo no, al di là dei successi, dei progetti, con

0: Se leggi la fine del libro,
1: no, però conta il bene che hai fatto. Che vuol dire?
0: No, non conta il bene che hai fatto. Quanta solidarietà tu hai dato agli altri. È la solidarietà, è quella che diceva, questa cosa è del Papa, in fin dei conti è questa cosa del Papa.
1: C'è le parole del Papa precedente, precedente, forse anche di quello attuale.
0: Precedente, che diceva, questa cosa qui è la solidarietà, questa cosa di pensare agli altri e usare gli altri soltanto non come fine, ma come un luogo in cui sperimenti la tua possibilità che c'è di dare, di fare, di partecipare e tante altre cose.
1: Quindi un vostro edificio, di voi cosiddette Archistar, deve essere partecipato, questo è il punto.
0: Questa cosa della partecipazione è una grossa fregnaccia. Perché che cos'è la partecipazione? Tu gli dai qualche cosa, gli devi dare qualche cosa di tuo, non gli devi dire, senti, tu come la faresti? Poi che fai? La sintesi dei milioni di persone che partecipa, entra in una...
1: No, partecipare intendo che poi viene vissuto.
0: Sì, un momento, chiami ai 46 milioni di persone che vanno all'anno nell'aeroporto di Shenzhen e gli chiedi a tutti, tu come lo faresti? E lui dice, scusa, io ti pago per questo. E anzi, dammi un'idea, dammi un'esperienza, fammi vivere bene in questo luogo.
1: Sempre stimolante incontrare Massimiliano Fuksas. Questo è un libro pieno di vicende politiche, di storia patria, di storia globale, perché poi ha molto viaggiato e costruito molto all'estero Massimiliano Fuksas, ma è anche un libro, se non soprattutto, di storia dell'architettura e storia dell'urbanistica. Il suo titolo è stato un caso, e abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione il perché di questo titolo, e l'ha pubblicato Mondadori. Architetto, è stato un piacere. Alice, grazie.
2: A te, Giorgio.
1: A domani.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Gelati Valsoia, tutti vegetali. Così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero. Zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale. 100% buono. Valsoia. Bontà e salute.
8: Punta verso la linea nemica. Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 al mese.
11: Era fuori.
10: Tu sei fuori.
11: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.

0: Oggi parliamo delle colonie estive. Voi vi domanderete come mai, perché le colonie estive sono legate alla storia della nostra scoperta della salute del corpo, ma prima vediamo nei momenti salienti.
1: 14 ottobre 1861. A Viareggio viene posta la prima pietra del primo ospizio marino per bambini. 23 giugno 1937. Benito Mussolini inaugura nella cornice del Circo Massimo a Roma la mostra nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia. 9 marzo 1955. In occasione del Salone dell'Auto di Ginevra viene presentata al pubblico la Fiat 600, vera e propria icona del boom economico italiano.
0: 'Delle colonie estive parliamo oggi col professor Stefano Pivato. Professore, andiamo alla preistoria della storia delle colonie estive. Anticamente qualcuno si faceva il bagno in mare, prendeva il sole, andava a fare una passeggiata, respirava all'aria aperta?
2: Ma anticamente, se pensiamo al periodo romano, no. Nel senso che i ricchi, gli aristocratici facevano bagni.
0: No, le terme.
2: Pensiamo alle terme, pensiamo a certi mosaici stupendi. Lo stesso nel Medioevo, si andava alle terme, le classi ricche andavano alle terme. Diciamo che nel Settecento, in Inghilterra, attorno alla metà del Settecento, vengono fondati i primi stabilimenti bagni, solitamente per le cure marine. Naturalmente ci si immergeva nell'acqua protetti dalla privacy di cabine di legno e tutto, le donne soprattutto, erano completamente vestite, ma anche gli uomini. Quindi diciamo che la storia della balneazione, come si direbbe oggi, comincia alla metà del Settecento in Inghilterra.
0: Comincia alla metà del Settecento, ma poi nell'Ottocento avrà una... Insomma, avrà una lunga storia e noi la vediamo in compagnia di Carolina Germini.
3: All'indomani dell'Unità d'Italia, le prime visite di leva rivelano il quadro di un paese malato. Tubercolosi, pellagra, gozzo, rachitismo, insieme ad altre gravi patologie, affliggono la popolazione da nord a sud. Sono la povertà, la malnutrizione e le precarie condizioni igieniche a favorirne la diffusione. Uno scenario preoccupante per uno Stato appena nato, che ha la necessità di mobilitare in fretta ingenti truppe per la difesa dei propri confini e per la lotta contro il brigantaggio. È in questo contesto che la medicina positivista promuove e magnifica le proprietà curative di sole, acqua e brezza marina, associate a un'alimentazione regolare e alla cura dell'igiene personale. Grazie all'opera di istituzioni religiose e imprenditori illuminati, inizia così la costruzione dei primi ospizi marini destinati ad ospitare i bambini appartenenti alle classi meno abbienti.
1: Agli inizi del 1800, in Inghilterra, erano già attive le prime strutture elioterapiche destinate alla cura di alcune malattie respiratorie e più in generale al miglioramento della salute e dell'igiene dei bambini più poveri. In Italia, intorno alla metà dell'Ottocento, è il medico e filantropo fiorentino Giuseppe Barellai il primo a promuovere come terapia la prolungata esposizione al sole associata a frequenti bagni in acqua di mare. Nel 1856, presso i locali di un convento di suore a Viareggio, Barellai ospita i primi bambini bisognosi di cure. Visto il successo dell'iniziativa, il 14 ottobre del 1861 viene posta la prima pietra di una struttura autonoma che sorgerà sempre nella località della Versilia. Successivamente, gli ospizi marini si diffondono, oltre che nel litorale della Toscana, anche nella riviera Ligure e nella costa romagnola. Queste strutture sorgono dunque negli stessi luoghi tradizionalmente deputati alla villeggiatura altoborghese. Tuttavia, mentre quest'ultima si svolge prevalentemente in alberghi lussuosi o in villini nobili situati nei pressi dei centri cittadini, le prime colonie elioterapiche vengono relegate ai margini delle località marine. Si teme infatti che la vista dei bambini malati possa turbare le vacanze dei turisti benestanti. È in particolare la scrofolosi, un'infezione causata dalla tubercolosi e caratterizzata da escrescenze cutanee ripugnanti e maleodoranti, a preoccupare i proprietari degli stabilimenti balneari e dei primi alberghi di lusso. La terapia, che richiede tra i 40 e i 60 giorni di permanenza nelle strutture, prevede, oltre a bagni di sole e di mare, una serie di esercizi ginnici da effettuare direttamente in spiaggia, l'adozione di una dieta sana ed equilibrata e di pratiche igieniche corrette. All'inizio del Novecento sono già oltre 50 gli ospizi marini presenti sul territorio italiano. Con lo scoppio della Grande Guerra, alcune di queste strutture, su iniziativa della Croce Rossa italiana, verranno utilizzate per offrire rifugio e un po' di svago agli orfani dei caduti e ai figli dei soldati impegnati al fronte.
0: Ed eccoci a una cosa importantissima che non tutti sanno, professor Pivato, cioè che siamo stati noi italiani a inventare il bagno in mare, il sole, l'esposizione al sole. Poi questa cosa si è diffusa lentamente al resto dei paesi europei, ma i primi siamo stati noi.

0: Assolutamente sì, prima con gli ospizi, attorno al 1850, e poi con l'Unità d'Italia, con le prime visite di leva, perché viene introdotto il servizio di leva obbligatorio, sì. Ci si accorge che gli italiani sono un popolo di rachitici, di scrofolosi, c'è una forte renitenza, non solo renitenza, ma vengono scartati proprio. L'Italia rischia di non mettere in piedi un esercito in grado di difendere i confini che sono appena stati conquistati nel 1861. E allora la medicina positivista che cosa fa? Cura il corpo malato dell'Italia, se così posso esprimermi. Vengono creati appunto i primi ospizi marini.
1: Ma professore, mi domando, ma negli altri paesi pure ci sarà stata gente rachitica, malata, perché ce lo poniamo per primi noi questo problema?
0: Perché altrove non c'era il clima dell'Italia.
1: Non c'era la disposizione. Però c'è anche qualcosa di filosofico, se possiamo così dire, alle spalle di questo ragionamento del professor Pivato, che risale Charlotte Marincola a Rousseau, alla vocazione pedagogica?
2: Sì, alla vocazione, diciamo, terapeutica degli ospizi, dei primi ospizi marini, già a fine Ottocento, in Italia così come all'estero, si aggiunge anche la vocazione pedagogica. Questa si inserisce nel solco della riflessione di Jean-Jacques Rousseau, ma anche di molti altri educatori che in Europa settentrionale, ma anche educatori statunitensi, per esempio Dewey, Hermann Walter, Rudolf Topfer, eccetera, sostengono i benefici di un'educazione a stretto contatto con la natura. In quest'ottica, quindi, acqua, aria, sole non sono solamente i rimedi, diciamo, a mali corporali, ma diventano preziosi alleati di un'educazione alla libertà, se possiamo dire, che passa dalla vita en plein air, ma anche per esempio dalla dimensione del viaggio. Nel lungo soggiorno lontano da casa, lontano dalla propria famiglia, dalla propria città, ritroviamo anche quell'idea molto diffusa nel corso del XIX secolo del viaggio come esperienza conoscitiva ed educativa in grado di ampliare gli orizzonti del futuro cittadino. Anche se diciamo Bologna per un napoletano non ci sembra una destinazione così esotica, poi dobbiamo pensare che all'epoca il treno che collegava le due città, da Napoli a Bologna, impiegava 32 ore, quindi era sicuramente un'esperienza quantomeno spaesante per questi ragazzi.
1: Il viaggio, lo stare all'aria aperta, lo spostarsi, ci diceva adesso Charlotte Marincola, però la Chiesa cattolica dell'epoca non era così favorevole, e soprattutto poi i bagni in mare, l'esposizione anche minima di nudità sulle spiagge era una cosa che la mandava in bestia.
0: C'è una sorta di negazione del corpo da parte della Chiesa cattolica, soprattutto e c'è una contrarietà anche a, come si diceva allora, allo spendere il tempo libero, ma soprattutto i primissimi soggiorni del mondo cattolico, dove sono? In montagna, perché c'è una sorta di metafora educativa, la montagna è elevazione a Dio, ma soprattutto in montagna non ci si spoglia, come se noi andiamo a vedere le prime fotografie della Belle Époque, anche fino a 800, di donne e uomini che si trovano appunto al mare, sono vestiti come se fossero nel salotto di casa, di più. Hanno l'ombrellino perché la bronzatura è considerata un segno di censo plebeio.
1: Basso, certo. Erano abbronzati i marinai.
0: I contadini. Certo.
1: E invece la montagna allora doveva diventare uno sport di massa, chiamiamolo sport, insomma, perché lì metteva d'accordo, non è che c'era un'opposizione della sinistra. Io mi ricordo una lunga tradizione alpinistica di sinistra, quindi lì gli piaceva la Chiesa, gli piaceva la sinistra, la montagna doveva trionfare.
0: Sì, certo, ma non era così a portata di mano come il mare. Non avevi grandi spazi, delle coste, pensiamo della Versilia o della Romagna, no? Gli escursionisti, cioè le prime forme di attività fisica del movimento socialista, inizio 800, sì, inizio 900, sono appunto

0: verso la montagna, ma sono soprattutto i cattolici che fondano appunto le prime case. C'è questa metafora educativa, ecco, l'elevazione a Dio nella montagna e soprattutto il fatto che il corpo non si spoglia, il corpo rimane vestito.
1: Ho capito, professore, io sono un amante indomabile della montagna, ma mi sono sempre domandato, ma perché ha vinto il mare poi, perché è stato le colonie, tutto questo, le cose di cui parleremo in seguito hanno vinto sul piano marino?
0: Ha vinto perché si afferma il culto del corpo. Il fascismo promuove, il fascismo
1: ma, è... ma quello ne parliamo dopo, ma... prima di parlare del fascismo, perché vanno al mare? Cioè, è una pulsione erotica? Non lo so, me lo sono sempre domandato. Poi perché è più facile fare il bagno, in fondo andare in montagna fa fatica, costa fare una camminata, mentre invece andare sulla spiaggia, giocare a palla e poi farsi un bagno costa meno. Qual è il motivo per cui il mare ha prevalso sulla montagna, in un certo senso?
0: Beh, il mare è soprattutto divertimento. Diciamo che i bagni marini sono secondari rispetto a che cosa? Rispetto a una vita sociale che si svolge
1: lì. E questo è il punto, cioè che il mare... Però, lei prima accennava alle colonie estive del fascismo, allora vediamole, anche questo... sempre guidati da Carolina Germini nel nostro secondo capitolo.
2: Un forte impulso alla diffusione delle colonie estive si deve al fascismo. Durante il ventennio, infatti, queste strutture si diffondono capillarmente in tutto il paese. Oltre a quelle marine, vengono costituite colonie montane e fluviali. È in questo periodo che, accanto alla originaria funzione curativa, assumono anche una funzione educativa. Il regime utilizza infatti i soggiorni estivi per plasmare nel corpo e nello spirito i nuovi italiani. Le colonie diventano uno dei luoghi in cui vengono trasmessi ai bambini i principi cardine dell'ideologia fascista, una sorta di prosecuzione estiva della formazione scolastica ordinaria. È il Partito Nazionale Fascista, prima attraverso l'Opera Nazionale Balilla e l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e successivamente mediante la Gioventù Italiana del Littorio, a organizzare e gestire direttamente le attività quotidiane delle colonie. Dopo oltre un decennio di crescita disordinata, il regime fascista, dunque, attribuisce alle colonie una base ideologica forte e una precisa identità.
3: La partenza per i soggiorni estivi è descritta dalla propaganda di regime come una festa. Ma nel profondo, lo stato d'animo di molti bambini non corrisponde a quanto mostrato dai cinegiornali. Era come andar soldato, un addio alla casa e alle care abitudini, e avanti in fila per due. Così ricorda Enzo Biagi, ospite negli anni 30 della colonia Decima Legio di Rimini. Ad accogliere i bambini, strutture monumentali, caratterizzate da ampi spazi, vetrate e forme tra le più originali e suggestive. La progettazione di questi edifici è opera degli architetti più in voga dell'epoca. Esemplare il caso della Torre Balilla di Marina Di Massa. Inaugurata nel 1933, è fra le colonie più spettacolari e iconiche costruite dal regime fascista. Progettata dall'architetto Vittorio Bonadè Bottino, lo stesso del complesso del Sestriere e dello stabilimento di Mirafiori, è destinata ad ospitare i figli degli operai della Fiat. Soprannominata il grattacielo del miracolo, perché eretta in soli 100 giorni, la torre è costituita da ben 17 piani per 52 metri di altezza. I cinegiornali sottolineano come dal suo interno si abbia quasi l'impressione di trovarsi nell'anima di un enorme cannocchiale puntato verso il sole. L'obiettivo di questi imponenti complessi è quello di stupire i loro piccoli ospiti e illudere le loro famiglie, che i propri figli possano finalmente avere accesso a svaghi un tempo riservati esclusivamente ai bambini delle classi più abbienti. Le colonie si diffondono lungo la costa romagnola, ribattezzata la spiaggia del Duce, ma anche nelle aree di provenienza e di influenza di alcuni importanti gerarchi del fascismo, come ad esempio lungo la costa livornese per Galeazzo Ciano o lungo l'Ansa del Po, nei pressi di Cremona, per Roberto Farinacci. Queste strutture costituiscono infatti importanti strumenti di accrescimento del consenso. Nel giugno del 1937, una grande mostra allestita a Roma, presso il Circo Massimo, celebra le colonie estive come una fra le più importanti iniziative

0: abilitati a fare rientro a casa per l'ingresso del nostro paese nella Seconda Guerra Mondiale.
1: Ed eccoli i due personaggi che hanno scoperto, adesso lo metto in modo ironico, il gusto per i bambini di andare al mare, insomma gli inventori delle colonie estive. Nell'Ottocento sicuramente Barillai e nel Novecento Mussolini.
2: Sì, Barillai è una figura come tante nell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento circa, è una figura di filantropo. È la filantropia mossa a commozione appunto per questi bambini che stanno male che allestisce i primi ospizi marini per la scrofolosi appunto. Mussolini è diverso perché alla salute che cosa affianca? L'educazione. Le colonie sono stabilimenti in cui si fanno le cure marine, si educa il corpo, ma soprattutto si educa lo spirito.
1: Si indottrina,
2: certamente. Nella torre Balilla, il principio dell'armonico collettivo, ecco il principio che ispira le colonie. Che cosa vuol dire armonico collettivo? Pensiamo alla torre Balilla che si è vista nel filmato, capace di contenere centinaia e centinaia di bambini in un'unica camerata. Una camerata, fra l'altro, che si sviluppa attorno alle scale e per farli stare tutti assieme questi bambini, i lettini erano fatti con i piedini erano differenziati.
1: Certo.
2: Perché si sta tutti assieme ci si educa. Anche ci sono dormitori addirittura di mille persone. Abbiamo visto la colonia di Marina di Massa, pensiamo anche alla colonia Agibis.
1: Quello che mi colpisce è l'investimento che c'è, grandi architetti, idee nuove, praticamente è una delle cose più avveniristiche del regime. Tant'è, Carla Oppo, che come abbiamo visto nel filmato se ne occupa anche Galeazzo Ciano e poi Italo Balbo ha questa trovata geniale dei bambini organizzati.
3: Sì, la storia dei campi estivi si interseca infatti anche con la vicenda coloniale italiana. Alla vigilia delle operazioni belliche nel maggio del 1940, Italo Balbo chiede il trasferimento dei figli dei coloni italiani residenti nelle regioni libiche della Cirenaica e della Tripolitania. Voleva allontanare questi bambini da un possibile scenario di guerra. Così a giugno arrivano nelle colonie estive circa 13.000 bambini dai 4 ai 12 anni di età. Sono proprio loro quelli che verranno definiti bambini organizzati e sono arrivati a bordo di 8 navi, le stesse che in senso inverso hanno portato i soldati al fronte libico. Ovviamente la guerra dura ben oltre l'estate e dunque per questi bambini quella che è nata come una vacanza si trasforma in una vera e propria odissea dell'infanzia. Le autorità devono gestire i problemi legati alla collocazione, allo smistamento e all'istruzione di questi giovani che vengono dunque dapprima accolti nelle colonie del GIL ed educati rigidamente dal regime e poi trasferiti in altri istituti, ormai completamente inseriti nei meccanismi della propaganda fascista. Solo al termine del conflitto alcuni di loro, ormai alcuni in età adulta, riusciranno a ricongiungersi con i propri cari, altri invece perderanno definitivamente i contatti con le famiglie.
1: Seguendo il ragionamento di Carla Oppo mi viene in mente una cosa, che nel Novecento le dittature sono più leste nel occuparsi di gioventù, perché anche i nazisti, anche i sovietici organizzano delle cose analoghe, spesso anche meglio di quanto poi si fa in Italia, mentre le democrazie sono più lente a capire questa logica, a organizzare cose di massa. Perché lo capiscono meno?
2: Ma perché nelle democrazie probabilmente non c'è la fobia per l'indottrinamento come c'è invece nei regimi totalitari.
1: E il risultato, professore, è che si coniuga questo indottrinamento con la salute fisica? Cioè sono utili le colonie?
2: Ma difficile dirlo. Io ho consultato molti diari di bambini.
1: Sì.
2: Diciamo che per la quasi totalità dei bambini è un'esperienza traumatica.

0: Intanto sì, negli anni 30 soprattutto non era facile, famiglie non benestanti, ecco, mangiare quattro volte al giorno, ecco, apprezzano più questi, questi benefici che non l'indottrinamento.
1: Certo.
0: Questo a giudicare dai diari.
1: Quindi, che però sono... per loro è una festa, ci vanno volentieri questi bambini nelle
0: assolutamente
1: colonie
0: estive. No, assolutamente no.
1: E come mai? Se scusi, vanno là, si divertono, stanno con altri bambini, mangiano quattro volte al giorno, stanno al sole, giocano sulla sabbia, perché non ci vanno volentieri?
0: Eh beh, perché... è il primo momento di allontanamento dalle famiglie, dobbiamo pensare a questo. Se noi andiamo a leggere i diari, le cronache del viaggio, di questi bambini, i viaggi che durano moltissimo, che piangono in treno, non sanno dove vanno. Certo, ci sono dei momenti di sorpresa.
1: Questo come... è clamoroso, non me lo sarei mai aspettato. Io pensavo che partissero tutti felici e contenti, anche perché devo dire i film così ce li hanno presentati, i bambini che andavano...
0: Sono film di propaganda ovviamente, sì. Ma se, la testimonianza di Biagi, fra l'altro questo che è stata citata, è stupenda. Biagi dice che non ha mai imparato in vita sua a nuotare perché è rimasto traumatizzato dal contatto col mare. Ma ci sono...
1: Enzo Biagi è il nostro testimonial, ma allora entriamo nel terzo capitolo... dove parliamo della cosa di cui abbiamo accennato prima, cioè le colonie estive dopo la Seconda Guerra Mondiale sull'esempio di quello che erano state prima, sempre guidati da Carolina Germini.
2: Durante la Seconda Guerra Mondiale molte colonie vengono pesantemente danneggiate dai bombardamenti alleati. Altre, in prossimità della linea gotica, vengono distrutte dall'esercito tedesco per liberare la traiettoria di tiro per l'artiglieria. Le strutture rimaste in piedi sono oggetto nel dopoguerra di un profondo ripensamento architettonico e funzionale, frutto del mutato quadro politico e sociale. Gli edifici vengono spogliati da ogni riferimento al passato regime. Dalle facciate scompaiono fasci littori, motti fascisti ed effigi del duce. Inoltre, molte colonie sono costrette a cambiare nome perché originariamente intitolate a Mussolini o a qualche altra importante personalità del fascismo. Viene infine accantonata la funzione di indottrinamento che le colonie estive avevano rivestito durante il ventennio fascista, insieme ad ogni rituale di carattere paramilitare. Niente più alzabandiera, dunque, né marce né adunate, ma piuttosto corse nei sacchi, castelli di sabbia e girotondi in spiaggia.
3: Agli inizi degli anni 50, le colonie sono ancora piuttosto popolari tra le famiglie italiane. La gestione dei soggiorni estivi è tornata in mano all'associazionismo religioso e laico. Sono in particolare le organizzazioni del mondo cattolico a prendere possesso della maggior parte delle strutture, grazie anche alla loro vocazione pedagogica e sanitaria. I monumentali complessi caratterizzati da ampi spazi collettivi, tipici del ventennio fascista, vengono sostituiti, ove possibile, da piccole unità più adatte a favorire la socializzazione dei bambini. La giornata in colonia è ora scandita, oltre che da bagni in mare e giochi in spiaggia, da momenti di raccoglimento e preghiera. I bambini nutrono sentimenti contrastanti nei confronti di questi soggiorni estivi. La gioia di vedere il mare, in alcuni casi per la prima volta, e di godere della compagnia di altri bambini, si scontra infatti con rigide regole che acuiscono la nostalgia di casa. Con l'approssimarsi del boom economico, la situazione per le colonie è destinata a cambiare ancora una volta. Il 9 marzo del 1955, a Ginevra, viene presentata la Fiat 600. Con il lancio della prima utilitaria dell'era repubblicana, la casa automobilistica torinese, dopo aver tanto contribuito allo sviluppo delle colonie estive, decreta involontariamente l'inizio del loro inevitabile declino. Grazie infatti anche alla progressiva motorizzazione del paese e al benessere economico portato dal boom, una fascia molto più ampia di popolazione è ora in grado di organizzare in autonomia le proprie vacanze. I litorali italiani si riempiono così di alberghi e piccole pensioni pronte a ospitare intere famiglie di vacanzieri. Al contrario, le colonie progressivamente si svuotano. Molti fra questi monumentali edifici costruiti a ridosso del mare e spesso circondati da vaste aree verdi vengono abbandonati nel degrado. altri cadono preda della speculazione edilizia. È la fine di una lunga stagione, quella delle vacanze estive in colonia, che in oltre 100 anni ha assunto finalità terapeutiche, educative, assistenziali e ricreative. Una stagione che, tra luci e ombre, ha contribuito alla crescita di tante generazioni di bambini e che per questo è ancora viva nella memoria di chi l'ha vissuta.
1: E allora siamo arrivati al dunque, nel secondo dopoguerra tutti gli ambienti, i partiti, le culture capiscono che quella delle colonie estive è una istituzione importante, ognuno organizza le sue a seconda, senza, insomma, dando meno spazio, immagino, all'indottrinamento, è ovvio, in quelle cattoliche si prega, in quelle comuniste si leggeranno giornalini come Il Pioniere.
0: Si canta Bandiera Rossa.
1: Si canta Bandiera Rossa, però tutti lo fanno. A quel certo. punto è una cosa universale. E a quel punto succede un fenomeno molto strano, che è ben raccontato in un libro di cui poi vi parlerò, che sono i grandi che imparano a comportarsi come ad andare nelle colonie estive. Nel senso che i ricchi, quando è che avevano cominciato ad andare al mare? A
0: fare... Con la Belle Époque in Italia.
1: E quindi fra il 1900 e il 1914, sì. Cioè prima della prima guerra mondiale.
0: Certo.
1: Lì cominciano a farsi le ville al mare, ad andare e vanno in barca, fanno queste cose. I ceti medi invece cominciano ad andare verso la fine del fascismo con trenini e cose così, e poi in modo corposo nel secondo dopoguerra, con il boom economico, credo,
0: certo.
1: No, più o meno.
0: Durante il fascismo è il dopolavoro, no, che promuove appunto questi soggiorni marini anche per i ceti medi. Nel dopoguerra cambia tutto, tutti i partiti... si sì. premurano appunto di mandare i bambini al mare perché c'è la generazione dei boomers, dalla metà nella seconda metà degli anni 40, inizio anni 50, non c'erano mai stati in Italia tanti bambini. Chi eredita le colonie del fascismo, la Pontificia Opera Assistenza, il mondo cattolico si getta a capofitto, con una concezione profondamente diversa però. Perché? Perché prima parlavo dell'armonico collettivo e di queste enormi camerate, ci si educa tutti assieme come una falange d'assalto. No, la pedagogia cattolica dice che bisogna riprodurre nelle colonie l'ambiente familiare, quindi ambienti più raccolti, camerate da 20-30 bambini, non di più. Ci prova anche l'associazionismo laico, l'AMPI, soprattutto l'UDI, ma non riesce a reggere però l'onda d'urto del mondo cattolico che ha ereditato tutte le colonie appunto del regime fascista, ma soprattutto ha, lo sappiamo, una capacità di mobilitazione nel secondo dopoguerra, soprattutto nei confronti di Fanzi.
1: Quindi questo è il paradosso della storia dei coloni estivi, che quelli che erano stati più sospettosi, la Chiesa all'inizio, poi diventano i beneficiari, nel
0: certo.
1: senso che riescono a raccogliere tutta... E poi c'è il fenomeno appunto dei grandi, delle famiglie che accompagnano i bambini al mare, però loro, almeno a vedere i film dell'epoca, si comportano come se stessero a casa, stanno lì seduti all'ombra, mangiano a quattro palmenti, sono i bambini.

0: bianco, le ferie pagate, la tredicesima, la famiglia può portare con la 600 appunto i bambini in vacanza, nasce un altro capitolo.
1: E lì la storia cambia completamente, nascono le vacanze che conosciamo ancora oggi, dove i ragazzi vanno, escono la sera.
0: Con le famiglie.
1: E certo. Anche i grandi nuotano e fanno.
0: Vanno la nascita del turismo di massa.
1: Nasce il turismo di massa. Ora, voi vi domanderete, ma per come so io queste cose? Beh, perché il professor Pivato si è studiato tutti i diari, ha fatto un viaggio nelle colonie, in questa storia delle colonie estive, e ha scritto un libro che si chiama Andare per colonie estive. Quindi questo libro ve lo raccomando perché è veramente, tra l'altro, molto interessante e pieno di curiosità. A lei, come sempre in questi casi, quando il primo libro lo do io, solo due ne deve dire.
0: Direi Colonie per l'infanzia nel ventennio fascista, un progetto di pedagogia del regime che è a cura di Roberta Mira e Simona Salustri, e ai Monti al Mare, 100 anni di colonie per l'infanzia, che è a cura di Giancarlo Giocteau.
1: Benissimo, ringrazio il professor Pivato perché ha saputo ricostruire una storia che nessun altro professore universitario saprebbe ricostruire, è particolare, ma ci dice molto della storia del nostro paese. Ringrazio anche ovviamente Charlotte Marincola e Carlo Oppo, vi invito a prendere nota dei libri che entrambi abbiamo indicato e nel frattempo mi preparo le conclusioni.
2: Andare per colonie estive, Stefano Pivato, Il Mulino 2023. Colonie per l'infanzia nel ventennio fascista, un progetto di pedagogia del regime a cura di Roberta Mira e Simona Salustri. Longo Editore 2019. Ai Monti e al Mare, 100 anni di colonie per l'infanzia, a cura di Giancarlo Giocteau. Fabbri 1990.
1: Stefano Pivato ci ha detto quanto la salute degli italiani deve a un grande uomo dell'Ottocento, Giuseppe Barellai, l'inventore delle colonie. Giuseppe Barellai era autorevole anche perché aveva preso parte a una celebre battaglia, quella di Curtatone e Montanara. Siamo nel maggio 1848, le truppe di Radeschi escono da Mantova per attaccare quelle di Carlo Alberto, ma Curtatone e Montanara resistono. Sono un'impresa eroica delle guerre di indipendenza. Poi nel Novecento cambiano valenza, nel senso che Vittorio Emanuele III, un nuovo re, ha sposato Elena di Montenegro. Vittorio Emanuele III è piccolo di statura, Elena di Montenegro è più grande di lui, e nell'ironia anche a corte li ribattezzano Curtatone e Montanara.

0: sono Gary Orcam Oliver Magma Ichabod l'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi.
1: Oh, sono James.
0: James, come un fruscio sui tentacoli.
2: Minions and Monsters, al cinema.
3: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: Spider-Man, Brand New Day.
5: Spider-Man è nelle vicinanze.
6: Non mi dire, è assurdo.
4: Dal 29 luglio al cinema.
7: Ulisse è morto.
8: Mattiani la rotta!
9: Mio padre sta per tornare.
7: Tornerà per vendicarsi.
10: Si riprenderà tutto.
11: Odissea, al cinema.

0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
2: Vi aspettiamo.
1: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, questa sera alle 21.15, Rai 3.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
9: Così va bene?
8: Ancora più bassi.
9: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
10: Via, via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
11: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
12: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
11: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
14: Enigmistica Più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica Più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile.
15: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
18: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
19: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
20: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
19: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
21: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: La confessione in auto alla fidanzata, il 25enne Davide Garbetta arrestato per l'omicidio a Barcaturo del 68enne Ferdinando Formisano. Sono sconcertato, così Don Maurizio Patriciello sul presunto attentato simulato dal cronista Adriano Cappellari. Al giovane dice: rimettiti in cammino. Operazione antiabusivismo sul litorale Domizio, sequestrati 12 immobili, in sigilli della Guardia Costiera a villette e palazzine a due passi dal mare. Arriva la quarta ondata di calore, allerta della Protezione Civile in Campania fino a domenica, e sabato Napoli torna tra le città con il bollino rosso. Grande attesa per la festa del centenario del Napoli, sold out le prenotazioni per l'accesso a Piazza del Plebiscito. Attesa anche a Castel di Sangro, dove oggi arriva la squadra di Allegri per la seconda parte del ritiro. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. La cronaca in apertura: i carabinieri chiudono il cerchio delle indagini sulla morte di Ferdinando Formisano, trovato senza vita il 9 aprile dello scorso anno nella sua casa di Barcaturo. In manette per omicidio volontario è finito un 25enne che frequentava abitualmente. Il servizio di Lili Biccaroteo.
1: Era una relazione definita controversa quella che esisteva tra Davide Garbetta, 25 anni, e Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita il 9 aprile dell'anno scorso nella sua abitazione a Barcaturo. Ad ucciderlo a mani nude sarebbe stato proprio il ragazzo al termine di una lite, e sarebbe stato proprio Garbetta a confessare l'omicidio alla sua fidanzata mentre si trovavano in macchina. Ho ucciso un cristiano, la frase registrata dalla cimice piazzata dagli inquirenti nell'auto del giovane. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, affidate ai carabinieri di Giugliano e Barcaturo, hanno ricostruito l'omicidio e come la colluttazione a suon di pugni sia culminata con le mani al collo dell'anziano. Una lite che sarebbe nata dalla pretesa di un rapporto sessuale particolare. I due infatti si frequentavano e non di rado andavano anche a comprare droga a Rione Traiano per poi consumarla insieme. Un rapporto fatto anche di regali in denaro che Formisano faceva al Garbetta, a cui era unilateralmente legato. Portato in carcere a Poggioreale, dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato.
0: Migliorano lievemente le condizioni del 67enne ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore dopo essere stato colpito con un calcio alla testa al culmine di una lite a Grumo Nevano. Per l'aggressione è stato arrestato un 18enne di San Giorgio a Cremano, Francesco Iannucci. Stamattina si è tenuto l'interrogatorio di convalida a Poggioreale. Iannucci ha chiesto scusa per l'accaduto. Obbligo di firma per un 25enne della provincia di Salerno, indagato per apologia del fascismo e detenzione di materiale informatico a fini terroristici. I particolari con Francesca Martelli.
2: Aveva nel proprio cellulare manuali per fabbricare armi da fuoco, esplosivi e veleni, materiale informatico con finalità di terrorismo, secondo la Procura di Salerno. Un giovane di 25 anni avrebbe incitato sul web alla discriminazione razziale e religiosa. È gravemente indiziato di apologia del fascismo e del nazionalsocialismo. Vista la gravità del quadro indiziario, gli è stato ritirato il passaporto e invalidata la carta d'identità. Secondo il giudice delle indagini preliminari, c'era il forte timore che spatriasse per unirsi a un movimento neonazista inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici, oltre che il concreto pericolo di reiterazione del reato. I carabinieri questa mattina gli hanno notificato un'ordinanza di obbligo di firma giornaliero. Le indagini proseguono, fondamentali finora le attività di perquisizione informatica.
0: A Bacoli un 25enne è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e minaccia aggravata. Nel giro di un pomeriggio ha minacciato l'ex fidanzata, l'ex suocero e la sorella, preso a morsi la madre e tentato di strangolare il padre prima di fuggire dal pronto soccorso. I carabinieri lo hanno rintracciato in breve tempo. L'indagine sull'attentato al giovane cronista veneto Adriano Cappellari, secondo gli investigatori, il giornalista avrebbe fatto tutto da sé. Cappellari riferì di minacce in cui si faceva riferimento anche a Don Maurizio Patriciello, e ora il parroco del Parco Verde di Caivano dice: il ragazzo ha bisogno di aiuto. Francesca Ghidini.
3: Secondo i magistrati, il giovane cronista veneto avrebbe fatto tutto da solo, acquistando sul web le bombole di gas per innescare poi l'esplosione. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Il 30 maggio scorso un ordigno sistemato a ridosso della casa dei vicini di Cappellari, accompagnato da una lettera in cui si prendeva di mira non solo il giornalista, ma anche la premier Meloni è il parroco di Caivano Maurizio Patriciello, che ora si dice sconcertato.
4: Sono rimasto basito dalla notizia che Adriano Cappellari, questo giovane giornalista veneto, si sia procurato da solo quell'attentato avvenuto sotto casa sua. Perché lo abbia fatto io non riesco a saperlo, è un giovane che ha bisogno di essere aiutato. Io gli vorrei solamente dire: Adriano, sono prete anche per te, se hai bisogno di me io ci sono, paga il tuo debito con la giustizia e poi rimettiti in cammino.
3: Prima dell'esplosione, Cappellari aveva riferito di aver ricevuto nei mesi precedenti plichi, fotografie, minacce di morte, in cui si faceva riferimento anche a Don Patriciello per l'impegno e gli articoli pubblicati su vari quotidiani contro la camorra e lo scempio della Terra dei Fuochi.
0: Si è svolto questa mattina a Santa Maria Capua Vetere l'interrogatorio di garanzia di Pasquale Marrandino, l'ex sindaco di Castelvolturno, dimessosi dopo una richiesta di arresto per una presunta tangente. Davanti al GIP Marrandino si è avvalso della facoltà di non rispondere e lo stesso ha fatto il coindagato, l'ingegnere Daniele Di Caprio, per il quale la procura aveva chiesto i domiciliari. Operazione anti-abusivismo della Guardia Costiera sul litorale Domizio, 12 gli immobili sequestrati. Gianluca De Martino.
5: Lotta all'abusivismo edilizio lungo il litorale Domizio. 12 immobili sequestrati in un'operazione della Guardia Costiera di Pozzuoli con il supporto degli uffici di Castelvolturno e Mondragone. Recuperare spazi sottratti al demanio marittimo è l'obiettivo della Procura di Santa Maria Capua Vetere e della Procura Generale di Napoli, che hanno coordinato l'azione nell'area destra Volturno. Sigilli a villette e a interi condomini, fatiscenti, pericolosi e abbandonati in alcuni casi, ma anche ristrutturati e usati come casa vacanza, proprio in riva al mare.
6: Questo alle nostre spalle è uno degli edifici sequestrati dalla Guardia Costiera. Qui ci abitano ancora delle famiglie che hanno acquistato decenni fa queste abitazioni e ora, entro 10 giorni, devono lasciarle.
7: Non è giusto, perché noi abbiamo fatto, abbiamo pagato corrente, abbiamo pagato nei tutto, tasse, tutte cose, monete, tutte cose, belle e buone, ma niente ce n'ha mai.
8: Abbiamo comprato le case con gli atti da notai, cioè mo dopo tanti anni lo stabile è abusivo.
5: In altre case i militari hanno trovato anche chi ci vive agli arresti domiciliari. Il futuro potrebbe essere l'abbattimento, destino già toccato a 45 dei 180 immobili sotto sequestro negli ultimi 2 anni. Non solo abitazioni private, ma anche un villaggio vacanze di 14.000 metri quadrati, un cantiere nautico e 3 lidi balneari gestiti da persone vicine alla criminalità.
0: La nuova ondata di calore non risparmia la Campania. Da mezzogiorno è scattata l'allerta della Protezione Civile regionale. Alessia Meloni.
9: Calda, è troppo calda.
10: Napoli da bollino rosso. Sabato torna l'allerta massima per il caldo. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. Per le giornate di oggi e domani la città resta invece in bollino arancione. Il caldo però non scoraggia i turisti, gli anziani e chi è ancora al lavoro.
11: Purtroppo è luglio.
12: Consigli per sopravvivere?
13: Bere tanta acqua. Bere tanta acqua e munirsi anche di buona pazienza.
12: Turisti?
14: Treviso.
12: Gira anche col caldo?
15: Sì, perché poi facciamo le pause, beviamo un po' e ci riequilibriamo e poi ripartiamo.
10: Intanto anche la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità da oggi fino a domenica. Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi.
16: Dobbiamo sopportare. Magari 5-6 giorni se ne va, arriva il fresco. Io personalmente amo l'inverno.
0: Il caro carburante, dopo l'ultimo taglio delle accise, inizia a calare il costo del gasolio. Federico Marconi.
17: Dove stanno questi 17 centesimi? Ci sta prima il rialzo e poi ci sta il ribasso. A rossa il ribasso.
18: A 3 giorni dal ribasso di 17 centesimi sul prezzo del gasolio, finalmente in Campania il costo al litro scende sotto i 2,10 euro.
19: Ogni mattina ci vogliono 100 euro, dice, ma lei che chilometri percorre? Neanche poi tanti.
20: Il prezzo è più basso?
21: Per me no.
15: vede sempre più alto.
18: Nei dati pubblicati stamattina dal Mimit, il prezzo per il diesel in regione è di 2,09 euro al litro, 3 centesimi in meno di ieri e 10 rispetto al 27 e 28 luglio.
14: Secondo me è una differenza che fa poco veramente, non è acqua che non fa passare la sete.
20: Costa più dell'olio da mangiare, da cucinare.
21: Funziona questa misura del governo?
20: Per cucinare no, non funziona.
18: All'introduzione della misura, la Campania è la regione in cui il gasolio ha subito il minore ribasso in tutta Italia, nemmeno 10 centesimi, e il costo del pieno rischia di essere un salasso per chi parte per le vacanze.
22: Fa il pieno al gommone.
23: Faccio le cambiali.
24: Con questi prezzi così?
23: Un po' a motore, un po' a remi.
25: Il traghetto penso che partiranno, non penso che saranno senza gasolio.
22: E siete partiti senza macchina?
25: Se no, tra virgolette, andiamo fuori qua a Cuso poi.
0: Tra le aiole di Mergellina si è stabilito da un anno un piccolo gruppo di senza fissa dimora. Gli abitanti lamentano la situazione di degrado, loro dicono: dove volete che andiamo? Giorgio Saracino.
26: Ah, vediamo cosa sta cucinando.
27: Patatine con tomate.
26: Al centro di Napoli, Mergellina, zona degli chalet, un barbecue, una tenda, diversi materassi, scarpe, ciabatte, vestiti qui in questa aiuola.
28: No, lui ha sempre sua matrazza, vista banana. E...
26: le pentole vedo.
28: No, lui ha sempre qua.
26: È la persona che vive in quella tenda in ospedale adesso. È stato male.
28: Ho un vecchio.
26: Questo è fuoco acceso pure questo. Infatti vedi, visto? Guardi, si è tutto rotto. È il segno nero, si è rovinato. E lui? Siamo giornalisti.
27: Sì, lo so, se vedi. Dove vuole che vivo? Sono una strada, ce l'ho, questo è il mio appartamento, questo è il mio casa.
26: Da quant'è che vive qui lei?
27: Un anno.
26: Quante persone vivono qua?
27: Tre. Sì.
29: Noi abbiamo visto queste persone spogliarsi completamente, nude, e lavarsi alla fontana, fare i loro bisogni nell'aiuola, tutto quello che è un campeggio abusivo. Può mai stare in un'aiuola pubblica a servizio di tutta la comunità senza che nessuno possa dire niente?
0: A Napoli, nuova stretta del comune sulla Movida nella zona di Piazza Bellini. Sentiamo Carlo Solimene.
30: Solo due giorni prima l'amministrazione comunale di Napoli aveva comunicato l'avvio del procedimento per regolamentare gli orari della Movida partendo dai divieti blandi previsti nella delibera di indirizzo approvata dal Consiglio a inizio luglio, tra cui lo stop alla vendita da asporto limitato ai soli alcolici e solo a partire dalle 24. Gli esercenti erano peraltro invitati a inviare le loro osservazioni entro il 6 agosto. Ben prima di quella data, e cioè ieri, è arrivata tuttavia la doccia fredda per le attività di somministrazione nell'area di Piazza Bellini, cui per 4 mesi fino al 29 novembre un'ordinanza del sindaco imporrà di non vendere bevande da asporto di qualsiasi tipo dalle 22:30 e nei weekend di abbassare le serrande entro le 2 di notte. La causa è il ritorno degli sforamenti e decibel consentiti registrati dall'ARPAC dopo la fine della precedente ordinanza restrittiva di 2 mesi, il 5 maggio scorso. I liberi tutti nella zona alle spalle di Piazza Dante è insomma durato poco. Complice il timore del comune di affrontare nuove cause e nuovi esborsi per i risarcimenti ai residenti frustrati dal mancato riposo notturno. Prevedibile la delusione degli esercenti, ai quali il sindaco nell'ordinanza oppone un principio ribadito anche recentemente dal TAR in una diatriba con i commercianti dei cosiddetti baretti di Chiaia. La tutela della salute pubblica prevale su qualsiasi interesse, anche quello economico.
0: Siamo al calcio, Napoli si candida a ospitare gli europei del 2032, martedì il comune presenta il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Nel frattempo grande attesa in città per la festa del centenario, per scoprire come procedono i preparativi andiamo in diretta a Piazza del Plebiscito da Piero Vitiello.
31: Buon pomeriggio, è quasi pronto, lo vedete sullo sfondo, il palco dove sabato sera alle 20:45 prenderà il via la cerimonia ufficiale per il centenario del Calcio Napoli, un evento che prendere il via. In realtà prima, alle 19.26, orario simbolico, con la processione azzurra che partirà da Piazza Carità per arrivare poi qui in Piazza del Plebiscito, un evento straordinario, una grande festa che richiamerà migliaia di persone e che quindi prevede delle misure specifiche, come vi raccontiamo nel prossimo servizio in cui facciamo il punto anche sullo stadio Maradona. Poi linea a voi. In città spuntano i primi striscioni, lavori di allestimento in corso in piazza Municipio e in una piazza del Plebiscito che si preannuncia stracolma. 20.000 fin qui le prenotazioni online per lo spettacolo del 1° agosto. L'ingresso sarà gratuito per tutti gli eventi. Cresce l'attesa per la celebrazione del centenario del Napoli, una partecipazione sulla scia delle ultime due feste Scudetto che ha spinto l'ASL Napoli 1 Centro ed il servizio regionale del 118 a mettere a punto un piano sanitario straordinario. Ambulanze dislocate su tutto il percorso, ospedali cittadini in preallarme e un punto medico avanzato allestito nell'area esterna di Palazzo Reale che sarà il cuore dell'assistenza in piazza. Domani mattina invece alle 8 scatta il divieto di transito veicolare in piazza Municipio nella carreggiata adiacente al Maschio Angioino. Primo atto di un dispositivo di circolazione temporaneo disponibile sul sito del comune e comprendente per la giornata di sabato una serie di limitazioni al traffico, divieti di sosta e modifiche alla viabilità. Intanto arrivano novità sul fronte stadio, i dettagli saranno resi noti martedì in conferenza stampa, ma la certezza è che la deadline del 31 luglio è stata rispettata. La giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione del Maradona, mettendo Napoli nelle condizioni di partecipare alla corsa per ospitare Euro 2032. I lavori finanziati da regione e comune andranno di pari passo con gli impegni degli azzurri, senza costringere la squadra a traslochi forzati. Il progetto, come per le altre città italiane, Salerno compresa, verrà trasmesso a FIGC e UEFA, chiamate tra settembre e ottobre ad ufficializzare le 5 sedi.
0: E oggi inizia il ritiro del Napoli in Abruzzo, in diretta da Castel di Sangro c'è Nello Di Costanzo. Nello.
1: Settimo anno di ritiro per il Napoli qui a Castel di Sangro. La squadra è attesa per questa sera intorno alle 20 nell'hotel di Rivisondoli, a pochi chilometri da qui. Domani primi allenamenti allo stadio Patini di Castel di Sangro alle 10 e alle 17.30. Ma sul ritiro, sui suoi aspetti economici, sugli eventi, abbiamo intervistato il primo cittadino di Castel di Sangro. Ascoltiamo. Dopodiché la linea può ritornare allo studio. Lo scorso anno circa 200.000 presenze, ora che vi aspettate?
2: Ma ci aspettiamo un afflusso importante che credo che si equivalga, perché il programma che ha messo su il Napoli è pressoché identico, c'è qualche giorno in meno, ma sostanzialmente non muta la natura e la capacità attrattiva del ritiro. Abbiamo tre eventi calcistici di carattere internazionale, abbiamo tre eventi in piazza, quelli sono i momenti più importanti e salienti che interessano senz'altro al tifoso, quindi abbiamo la ragionevole certezza che il flusso sarà pressoché identico, persino superiore.
1: Il Napoli resterà qui fino al 2032, poi?
2: Resterà qui con una forbice più ampia, ha a disposizione più spazio rispetto a quello che era il periodo legato all'altro contratto, quindi eventualmente anche un ritiro più lungo, oppure due momenti di presenza qui a Castel di Sangro. Dopo sarà un rebus, non possiamo immaginare così lontano, siamo ancora all'inizio del secondo contratto.
1: Se il Napoli non dovesse rinnovare con il Trentino, la Val di Sangro è pronta ad accogliere il Napoli per un intero mese?
2: È una eventualità che abbiamo valutato, calcolato già quando abbiamo rinnovato il contratto qualche mese fa, è tecnicamente possibile.
1: A proposito di contratto, circa 2 milioni di euro all'anno al Napoli dalla regione Abruzzo, conferma?
2: È il giusto investimento che noi riteniamo sia congruo, se non addirittura molto conveniente per l'Abruzzo.
0: Svelato il calendario della prossima Serie C, 7, le squadre campane al via del girone C, si comincia il 23 agosto già con due derby, Salernitana-Sorrento e Giuliano-Scafatese. Un libro racconta l'importanza del supporto psicologico per i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Nisida. Luigi Carbone.
3: La psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio racconta in Vite costrette l'esperienza nel carcere minorile di Nisida e la complessità dei percorsi di cura. Per due anni, con la squadra di psicologhe della Fondazione I Figli degli Altri, che presiede, ha lavorato con i giovani detenuti sulla regolazione emotiva.
4: Quindi descrivo nel dettaglio come creo le attività con loro e soprattutto faccio un'analisi dettagliata su quella che è la personalità del ragazzo.
3: Il libro pubblicato da Franco Angeli esplora il lavoro quotidiano mostrando l'importanza dell'intervento clinico e delle pratiche della Dialectical Behavior Therapy, non solo un resoconto ma il diario di un passaggio verso il coraggio di pensare e sentire in modo diverso.
4: Ho notato una riduzione, diciamo, dell'impulsività, ho lavorato molto non sulla modifica del sistema nervoso fargli capire che in realtà il comportamento prima di essere emesso può avere una regolazione.
3: Toccanti le storie di sei ragazzi reclusi, il loro percorso, con un'evidenza che emerge dalle pagine.
4: La punizione sicuramente non è quello che modifica, riattiva il trauma. Devono avere la possibilità di riorganizzare, reintegrare il loro cervello con delle tecniche mirate che gli dà la possibilità effettivamente di ridurre la loro impulsività.
0: Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
5: Meteo regionale è presentato da biscotti ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
6: Sulla Campania, locali fenomeni, un rindettaglio alle zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale temporaneo addensamento. Sull'Appennino campano, nuvolosità convettiva fino al tardo pomeriggio, decisi e successivi rasserenamenti. Sul Salernitano, qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Periodo nel complesso più caldo, con temperature che tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere di direzione variabile. Mare poco mosso.
7: L'estate continua. Indossa la maschera ed esplora nuovi fondali. Goditi le notti in tenda nella natura, allaccia le scarpe e parti per il prossimo sentiero. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
8: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Con Oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con Oggi.
10: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più. Grazie a Chantecler anticalcare extra potente. Con nuova barriera previeni calcare. Perché prevenire è meglio che pulire.

0: agli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
4: Nuovo.
5: Con la borsa mare firmata Freddy.
4: Nuovo.
5: Cuccarini, due feste e un rimpianto.
4: Nuovo.
5: Hunziker, la passione prende il largo.
4: Nuovo.
5: Kate, che ansia per George.
4: Nuovo.
5: Amori VIP, Gregoraci, Gerry Scotti, Argentero. In più, Cucina Mia, 70 ricette dai primi ai dolci. Nuovo con Cucina Mia o con la borsa mare Freddy.

Mattarella, tensioni elettorali intempestive non tolgano attenzione ai problemi. Sul caso Roggero non si adatti la legge ai singoli casi. La violenza, virus letale per la democrazia. Riconoscimento facciale, Bruxelles vietato negli spazi pubblici, Palazzo Chigi rispettiamo le norme, slitta il voto sulle chat di Del Mastro, insorge Forza Italia, scontro su giustizia. Notavi, il prefetto di Torino vieta due campeggi in Valsusa, controlli ai varchi verso il presidio, l'Unione Europea, attacchi inaccettabili non mineranno il progetto. Massicci raid russi in Ucraina, un'intera famiglia uccisa a Kryvyi Rih, 8 bambini tra le vittime, resti di un missile in Polonia, il premier Tusk, violato il nostro spazio aereo. Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta, le fiamme alimentate dal vento, emergenza roghi in Francia, caldo record in Italia, oggi 3 città da bollino rosso, domani saranno 11. A tutti voi buongiorno, bentornati al TG3. Dunque, in primo piano il richiamo di Mattarella alla politica. Basta tensioni elettorali, dice il capo dello Stato, che per la prima volta interviene anche sul caso Roggero. La legge, dice Mattarella in occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, non può adattarsi al singolo, ma nel suo intervento non mancano i riferimenti agli scenari internazionali. Allora,

0: Partiamo da qui, con Rita Cavallo.
1: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
2: È questa responsabilità della politica la cornice delle parole del Presidente. In patria, un'indicazione di metodo, tenere sempre fuori il Quirinale dalla dialettica politica, perché al Colle va riconosciuta imparzialità ed estraneità. Rispondendo ad una domanda sul caso Roggero e le relative polemiche politiche che hanno chiamato in causa la Presidenza della Repubblica anche sul tema della grazia, Mattarella scandisce la necessità del rispetto delle leggi per tutti e sempre, senza pensare di poterle adattare a proprio piacimento.
1: Cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: Netta la condanna della violenza in Val di Susa, inaccettabile che si esiti nel condannare queste aggressioni alimentate anche da un clima di continua antitesi e scontri verbali. Un passaggio poi sulla legge elettorale, attenzione a non alimentare l'astensionismo. Collaborazione e rispetto delle regole anche in politica internazionale, centrale l'Europa per il mantenimento della pace, necessaria la difesa comune. Poi ai giornalisti, al dono del ventaglio, il sostegno per un lavoro che garantisce la libertà di tutti, rispettare le regole europee, ricorda Mattarella sul Media Freedom Act, e sulla RAI, porre fine alla paralisi dovuta al blocco della Commissione Vigilanza.
1: Il ruolo essenziale dell'informazione nei sistemi democratici, in particolare dei servizi pubblici, non può incontrare ambiguità.
0: Il botta e risposta tra l'Unione Europea e Palazzo Chigi sulla contestata norma del riconoscimento facciale da parte della polizia è uno dei temi che anima lo scontro politico anche all'interno della maggioranza, divisa pure sul caso del Mastro. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Mario Franco Cao. A te, buongiorno.
3: Giornata di tensioni in Parlamento con le divisioni nella maggioranza che si sommano al più prevedibile scontro tra gli schieramenti. Sicurezza e giustizia restano i temi caldi. Poco fa, come accennavi, la risposta di Palazzo Chigi all'Unione Europea che a fine mattinata aveva avvertito il riconoscimento facciale è vietato negli spazi pubblici. Questo in riferimento al decreto legislativo sull'intelligenza artificiale, attualmente all'esame delle Camere, che aumenta i poteri della polizia. Bene, il governo fa sapere che continuerà a rispettare le norme europee. Un provvedimento, del resto questo, contestato subito dalle opposizioni, ma con malumori anche nel centrodestra e nella stessa maggioranza, oggi proteste anche alla Camera per il rinvio del voto dell'Aula sulla richiesta dei magistrati di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro di Fratelli d'Italia e il ristoratore Caroccia in odore di camorra, richiesta che era stata già respinta dalla Giunta per le autorizzazioni. E questo oltre ai contrasti che restano tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sulle intercettazioni. Tutto ciò nei servizi di Matteo Valerio e poi Stefano Galeotti.
4: Succede tutto di prima mattina. Il procuratore di Roma Lo Voi invia al presidente della Camera Fontana una lettera per informarlo che l'avvocato di Mauro Caroccia ha fornito le chat fra il presunto prestanome della camorra e Andrea Del Mastro, ma sono documenti di parte, sottolinea il procuratore, rimettendosi perciò alla valutazione della Camera. Su invito di Fontana si decide allora di rinviare i documenti alla Giunta per le autorizzazioni e il voto d'aula, che oggi avrebbe dovuto decidere definitivamente sull'uso delle chat di Del Mastro, viene rinviato.
5: Ai fini di un ulteriore approfondimento da parte della Giunta per le autorizzazioni.
4: Protesta Fratelli d'Italia, si inalbera Forza Italia, sostenendo che tutto il centrodestra avrebbe chiesto di votare subito.
6: Io l'ho giudicata una procedura anomala, perché questa mattina avevamo l'aula della Camera convocata alle ore 9.30 per deliberare sul sequestro delle chat e l'aula è stata interrotta proprio da questo evento. Noi chiediamo che si voti il più breve tempo possibile.
4: Il PD sente puzza di bruciato e chiede che non venga impedito anche alla Giunta per le autorizzazioni di visionare le chat. L'ombrello protettivo politico per Del Mastro è anche ombrello protettivo per gli affari del clan senese, accusano i 5 Stelle.
7: Ma cosa avete da nascondere? Queste chat ce le volete dare, ma non a noi, alla magistratura, perché possa fare il suo corso. Dov'è la trasparenza? Da cosa fuggite? Da cosa vi nascondete?
4: Arroganza senza limiti, ragiona AVS, il centrodestra mostri le chat o dica cosa sta nascondendo.
8: Facial recognition in publicly accessible spaces.
9: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dal regolamento dell'Unione. Suonano come un avvertimento le parole della Commissione europea, che guarda con attenzione al decreto legislativo che punta ad ampliare

0: ampliare i poteri delle forze di polizia. Dubbi che serpeggiano nella stessa maggioranza. Servono garanzie chiare e regole solide, i paletti fissati da Forza Italia che questa mattina ha frenato sul voto in commissione. Anche sul tema sicurezza, dunque, oltre che su giustizia e legge elettorale, la maggioranza scricchiola, ma lo scontro è anche tra schieramenti. In aula, momenti di tensione per le accuse lanciate al PD dal senatore Lisei.
1: Cara collega Malpezzi, se lei va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o a spaccare le teste ai nostri agenti...
0: Tra gli scranni scoppia il caos al centro dell'emiciclo, si sfiora lo scontro fisico e il vicepresidente Centinaio sospende la seduta. Parole che incitano all'odio, risponde la senatrice Dem, che interpella il gran giurì del Senato. Alla fine il provvedimento passa con 92 voti a favore, ma le opposizioni mettono in risalto le divisioni nel centrodestra.
2: Neanche qui eravate in grado di affrontare quei nodi che vi hanno diviso e che lacerano la maggioranza. Insomma, un grande pasticcio. In spregio alle regole, in spregio alle prerogative del Parlamento.
3: Oggi a Roma è apparsa una scritta a firma Brigate Rosse contro il ministro Nordio. Ti metto in una Renault 4, riferimento all'auto nella quale fu trovato il corpo di Aldo Moro. Episodio condannato dalla Presidente del Consiglio Meloni, che parla di una gravissima e inaccettabile intimidazione. Solidarietà al guardasigilli dalle forze politiche, CSM e Associazione Magistrati. Dopo gli ultimi scontri al cantiere dell'alta velocità, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio libero in Valsusa a partire dalla mezzanotte di oggi in vista della 3 giorni prevista dai NOTAV. Francesca Sancin.
4: Ci siamo e ci saremo, la Valsusa è nostra e la difenderemo!
5: I corri nell'aria, le forze dell'ordine schierate, sguardi e poi silenzio stamattina a San Giuliano. L'unico momento di confronto occhi negli occhi, ma nessun contatto tra manifestanti NOTAV e agenti. Cronaca della mattinata in Val di Susa, dopo il divieto disposto al prefetto di Torino di campeggio a Susa e Bussoleno e di ogni tipo di travisamento dei volti in seguito ai violenti scontri di sabato scorso. La violenza e l'intimidazione non hanno posto in Europa, scrive oggi in un post il commissario europeo ai trasporti, chiarendo che gli attacchi contro il progetto Lione-Torino non possono minare un investimento strategico che serve a milioni di europei. Oltre al campeggio, vietato anche avvicinarsi ai cantieri e detenere mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente. Più tardi in mattinata gli attivisti si sono spostati a Susa, una sorta di assemblea improvvisata nel centro del paese, seduti a terra in circolo sotto gli alberi del giardino. Su Telegram un messaggio: anche se i giornali dicono il contrario, il campeggio non è affatto annullato, scrivono, e annunciano lo spostamento a Venaus, zona presidiata dai reparti antisommossa, dove poco fa la polizia ha chiesto ai giovani del presidio di lasciare l'area.
3: A Bologna prosegue l'inchiesta sulla morte di Abdelrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia, e si svolgono accertamenti sul cellulare della vittima. Sentiamo l'inviata, Francesca Malaguti.
6: Capire meglio quali fossero le condizioni psicofisiche di Abdelrahim Fakir quando è stato bloccato dagli agenti di polizia. Qui in procura si cercano nel suo telefono cellulare risposte su farmaci o altre sostanze che aveva assunto, su terapie in corso e sulle patologie dell'uomo di 42 anni in preda alla crisi psichiatrica che ha indotto l'intervento della polizia, conclusosi con la sua morte. La perizia è iniziata oggi. Il legale dei familiari di Fakir chiede che dal telefono siano estratti solo dati effettivamente utili alle indagini e che la privacy dell'uomo sia protetta.
7: Voglio evitare che tutte le fatti personali di Fakir diventino oggetto di talk show e di discussione televisiva e che venga, diciamo, infangata la sua memoria e che si realizzi una vittimizzazione secondaria, oltretutto di un morto che non si può difendere.
6: Presente anche il legale dei 4 sanitari volontari coinvolti nell'indagine.
8: Sono chiaramente molto scossi per quello che è accaduto. Si tratta di un evento tragico a prescindere dal procedimento per cui sono iscritti in procura.
6: Gli investigatori stanno vagliando le immagini di 40 telecamere della zona del Pilastro. Intanto la procura lavora anche sull'inchiesta scaturita dagli scontri di piazza del 20 luglio. Oltre ai 12 già iscritti nel registro, presto potrebbero arrivare nuovi indagati. Si cerca anche all'esterno dei collettivi universitari.
3: L'economia italiana e quella europea finora hanno retto meglio del previsto la crisi derivata dalla guerra in Iran. I dati sulla crescita nel secondo trimestre sono superiori a quelle che erano attesi. Li vediamo con Stefano Marcucci.
9: La guerra non ha piegato l'economia europea. L'Italia e l'Unione resistono meglio di quanto ci si aspettasse ai contraccolpi del conflitto in Iran. Stando ai dati dell'Istat sulla crescita, nel secondo trimestre dell'anno il PIL italiano avanza

0: Con l'Italia i nostri principali partner, Francia e Germania, mentre vola il PIL spagnolo, con un dato annuale vicino al più 3%. Quanto al mercato del lavoro, l'occupazione è stabile a giugno, ma c'è un aumento significativo della disoccupazione, con quasi 100.000 persone in più in cerca di un impiego che non riescono a trovare. Sale anche la disoccupazione giovanile. Nel complesso, soddisfatto il commento del ministro dell'economia Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, scrive il titolare del Tesoro, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse previsioni del governo.
1: In Ucraina, ora dove ci sono stati massicci attacchi russi, è stata colpita da un missile un'abitazione civile nella zona di Kryvyi Rih, dove un'intera famiglia con bambini è stata sterminata. Allora andiamo in diretta dall'inviata. Emma Farnè, a te.
2: Tre generazioni vivevano in questa casa, sono 10 i morti, 8 i bambini. Il più piccolo aveva 1 anno e mezzo. Ci troviamo a sud di Kryvyi Rih, Radushne. Qui un missile Iskander ha praticamente raso al suolo parte di questo quartiere rurale. Guardate, con Alessandro Cifariello, il cratere del missile. Non è stata l'unica località colpita in Ucraina. La scorsa notte è stata una notte difficilissima a Kiev. Le persone hanno dormito nella metropolitana, nei parcheggi, e i raid con droni e missili sono arrivati fino a Leopoli, dove ci sono anche lì una ventina di feriti. I resti di un missile sono caduti anche nel territorio polacco, dice il ministro della difesa di Varsavia, e vi lasciamo con queste immagini, davvero un'apocalisse.
1: E non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, mentre cresce il timore per un allargamento del conflitto. Gianmarco Sicuro.
3: Da una parte ci sono le denunce dei media iraniani che da ore mostrano le conseguenze dei bombardamenti. Gli attacchi hanno sterminato un'intera famiglia, compreso un bambino di 2 anni, uccisi altri 2 minori di 7 e 9, dichiarano, mostrando le macerie sull'isola di Qasem. Dall'altra c'è il comando centrale degli Stati Uniti che definisce un successo l'ultima operazione militare su decine di obiettivi iraniani. Abbiamo colpito i comandi militari dei Pasdaran, si legge nella nota, un'ondata di attacchi in risposta a quelli iraniani sulle basi USA in Giordania e che innescano un'ulteriore spirale di vendetta. Con l'aiuto di Dio oggi puniremo l'aggressore, minacciano i Pasdaran, mentre le bombe tornano a cadere sul Kuwait e sulla stessa Giordania. Teheran conferma che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che verranno puniti anche gli alleati di Washington, in primis l'Arabia Saudita, ormai coinvolta direttamente nel conflitto. Finiremo l'Iran molto presto, dichiara Donald Trump dalla Casa Bianca. Secondo il Wall Street Journal, sul tavolo del presidente ci sarebbe un piano per 14 giorni di intensi attacchi all'Iran. La preoccupazione maggiore è quella di allargare ulteriormente il conflitto, come è accaduto in Egitto, dove un drone ha attaccato 2 navi ormeggiate nel porto di Damietta, la prima volta per il paese nordafricano. Confermiamo, ma serviranno indagini per capire la provenienza, fa sapere il Cairo.
1: Quarta ondata di caldo anomalo, bollino rosso nelle città italiane, incendi in Grecia, evacuate oltre 8.000 persone nell'isola di Creta e roghi anche in Spagna. Allora partiamo da qui con Andrea Rustichelli e poi sentiamo Massimo Veneziani.
4: Il premier greco Mitsotakis in una riunione di emergenza dice: abbiamo davanti a noi giorni difficili, l'alto rischio incendi tocca una ramificata porzione del territorio ellenico, il copione si ripete ormai ogni estate e Creta già vive la piena emergenza. Qui più di 200 pompieri stanno lottando contro le fiamme, 2 soccorritori sono morti, 1/3 è deceduto nel Peloponneso. Circa 8.000 persone sono state evacuate dall'isola, tra loro tanti turisti. Una situazione resa difficile dai venti forti che alimentano il fuoco, spandendolo su più punti e rendendo talvolta inutilizzabili gli aerei antincendio. La situazione resta ancora critica in Francia, con 117.000 ettari bruciati, e poi in Spagna. Qui migliorano le condizioni nella regione di Madrid e il premier Sanchez annuncia la fine dell'emergenza, ma anche nel territorio iberico resta il pericolo diffuso a causa delle alte temperature. Nella regione settentrionale Castiglia y León si contano tuttora 10 di focolai attivi, mentre nella difficile provincia di Malaga, Benalmadena, sono ancora da chiarire le cause che hanno provocato all'alba un rogo in una palazzina. Morti 2 fratelli giovanissimi di 10 e 15 anni.
5: È un caldo insopportabile, c'è tanta umidità. L'ombra degli alberi.

0: Forse non sufficiente a vincere il caldo che stritola oggi Perugia.
1: Mi metto qua, bevo qualcosa di fresco, aspetto un po' di ombre e basta, si sopravvive.
0: Ventilatori portatili, ventagli, acqua fresca e ombrelli, tutto utile ad affrontare questa quarta ondata di calore estivo. Turisti coraggiosi non rinunciano a camminare per le vie del capoluogo umbro, oggi col bollino rosso. Insieme a Perugia ci sono anche Campobasso e Rieti, 16 invece i centri arancioni. Domani la situazione peggiora, le città più calde salgono a 11.

0: Saper trovare l'armonia, entrare in simbiosi con ciò che ci circonda, è la grande lezione che Vittorina Prina ha imparato dalla natura. Lei, profonda amante di fiori e di erbe, è la presidente di un consorzio, a Crodo, che riunisce una ventina di coltivatori, in maggioranza donne, di erbe officinali.
1: Penso che al mio paese, vedendomi andare al mattino presto, a volte hanno pensato: ma questa proprio tanto normale non è. Invece io mi sento il canto degli uccelli e affondare le mani nella terra e vedere le mie piante che crescono e poi la soddisfazione del cliente che torna e ti dice: il vostro prodotto è un prodotto di qualità, questo appaga molto anche la difficoltà.
0: I campi dove crescono le erbe non sono enormi distese di monocolture industriali, ma piccoli appezzamenti, spesso ricavati nei vari orti dei soci, sparsi per le campagne di Crodo o addirittura in paese. Luglio è il tempo della melissa, nota per le sue proprietà antiossidanti e sedative. Si comincia a raccogliere anche il timo. Tuttavia, per la sua piena fioritura, c'è ancora un po' da aspettare.
2: Taglia dritto, ma non la parte legnosa, perché poi muore.
3: Anche questo?
2: Sì.
0: Della ricchezza botanica di questi territori, Vittorina ne intuì presto tutto il potenziale. Ed è da lì che nacque l'idea di creare un consorzio.
1: Il consorzio nasce intorno agli anni 2007. Siamo circa 20 coltivatori ad oggi, in maggioranza donne, che coltivano, trasformano e commercializzano il loro prodotto. Coltiviamo bio e la valenza di questo progetto, che si avvale di erbe alpine e erbe di lago. In questi giorni sono arrivate molte specie. Questa è lavanda e giornalmente vengono girate e vengono essiccate a 26 gradi costante, giorno e notte. Più la foglia è grande, più rimane dentro questo cassone di legno. Quindi le radici o la melissa, la menta, la malva rimane anche una settimana, mentre il timo 3 giorni. Coltivare erbe officinali in montagna, la prima dote che bisogna avere è la grande passione, perché c'è molta difficoltà. I nostri terreni sono terreni frammentati, non macchinabili, quindi tutto a mano, viene raccolto tutto a mano, dalla messa a dimora alla coltivazione, il diserbo e anche la raccolta, è tutta manuale. Quindi dietro tutto questo ci vuole molta passione.

Achillea, rosmarino, genepi, elicriso, lavanda, melissa, ortica. Questa è solo la minima parte di un lungo elenco di piante officinali trasformate in questi laboratori in saponi, unguenti e tisane. Anche la pulitura e la setacciatura delle erbe essiccate vengono fatte rigorosamente a mano e sono compiti da svolgere con grande meticolosità e pazienza. Vittorina è una forza della natura e con la serenità dei suoi anni e della sua consapevolezza di donna non perde occasione per godersi appieno le gioie della sua passione, come sedersi nel giardino del consorzio a degustare una delle sue tisane sull'erba del prato con le montagne sullo sfondo.

Fra le loro vette, le Alpi Lepontine conservano luoghi incredibili, risultati da fenomeni geologici straordinari. Durante l'ultima glaciazione, la Valle Antigorio, ora percorsa dal fiume Toce, era coperta da un enorme ghiacciaio di oltre 1000 metri di spessore. In un tratto vicino a Baceno, l'imponente azione di modellamento e di erosione del suo lento scioglimento ha creato dei canyon spettacolari, gli Orridi di Uriezzo. Queste profonde forre si sono formate con lo scorrere vorticoso di acque e detriti in spazi ristretti e sinuosi. Il fiume si è poi spostato e ha creato il suo letto a poca distanza da qui, motivo per cui oggi è possibile attraversare gli Orridi agevolmente. Sembra di entrare nel cuore misterioso della montagna, dove i raggi del sole stentano a penetrare, sfiorando le pareti come lame di luce.

0: lungo l'attuale corso del fiume Toce, scorre invece l'acqua potente e impetuosa. Le impressionanti cavità, modellate dalla sua straordinaria forza, sono conosciute come marmitte dei giganti. Per i geologi, questo luogo riveste un'importanza eccezionale perché, al suo livello di roccia più basso, mostra l'elemento zero, ossia il primo elemento da cui si parte per poi enumerare in successione tutte le altre unità geologiche. Significa che è la più profonda delle pieghe che si sono formate col sollevamento dell'arco alpino ed è presente solo qui, in questo punto della Valle Antigorio. Salvaguardare tesori naturali come questi oggi è di vitale importanza. Fra parchi nazionali e regionali, riserve naturali e speciali, in Piemonte sono presenti più di 203.000 ettari di aree protette, pari all'8% del territorio regionale.
1: Ci sono due animali che sono anche il simbolo dei nostri tre parchi. Il simbolo del Veglia d'Evero è il gallo forcello o fagiano di monte.
0: È a partire dalla fine di marzo che per i galli forcelli inizia la stagione dell'amore, la loro fase più spettacolare. Dalle prime ore dell'alba, i maschi si radunano nelle arene di canto, dove si affrontano in epiche battaglie canore, talvolta anche fisiche, per conquistare le femmine e garantire la continuazione della specie. Una specie alla cui salvaguardia il Parco Veglia d'Evero sta prestando particolare attenzione.
1: L'altro animale veramente unico che troviamo in questi nostri parchi è l'Erebia Christi. È una farfalla piccolissima, una farfalla antichissima, è un endemismo tipico delle Alpi. Si chiama anche farfalla dei ghiacciai perché proprio viveva nel periodo delle glaciazioni e nonostante i cambiamenti climatici, nonostante il ritiro dei ghiacciai, la troviamo ancora dove la natura esprime tutta la sua bellezza. Grazie all'iniziativa di Europark è stato possibile fare questo gemellaggio tra noi, il Veglia d'Evero e il Parco Naturale della Binntal, che è un parco svizzero, un gemellaggio molto particolare perché tra un paese europeo e un paese extraeuropeo che è la Svizzera.
0: Un capitolo a parte della storia di questa terra di confine è quello degli spalloni, contrabbandieri, fuorilegge, talvolta senza scrupoli, che con una bricolla,

grande zaino a forma di scatola, attraversavano le montagne per trasportare cibo ed altri beni di conforto fra Italia e Svizzera. A Masera, in provincia del Verbano Cusio-Ossola, non c'era famiglia che non praticasse il contrabbando. E così agli Spalloni il paese ha dedicato un museo.

0: Gli ossolani erano anche abili sfalciatori. Venivano chiamati i pradè e prenotati di anno in anno per andare in Svizzera a tagliare il fieno. Al ritorno, per non fare un viaggio a vuoto, si caricavano sulle spalle enormi zaini per portare zucchero, caffè e tutto quello che in Svizzera costava meno.
1: Indietro. Eccola. Dai.
2: E su.
3: Alza, alza.
0: Alcuni luoghi frequentati dai contrabbandieri oggi sono totalmente sconosciuti. È così che per poterli promuovere e valorizzare, nel 2015 sono nati i cosiddetti sentieri degli spalloni, accessibili e adatti anche ad escursionisti meno esperti.

0: questo è il mio paradiso e quindi c'è il mio cuore. E credo che sia facile anche per chiunque arrivi qui scoprirlo come tale, come un paradiso, no? Però il fatto di esserci cresciuto, di averci vissuto le avventure giovanili, quando si imparava ad andare in montagna, le amicizie, per me è stato un luogo speciale. E mi hanno portato a diventare naturalista. E ho cominciato veramente a conoscere meglio quello che mi circondava. E con occhi nuovi mi si è aperto veramente un mondo.
1: Trampiolo per me è tanto, nel senso che ci ho investito tutto, la mia vita, la mia famiglia. È passato, è presente e sarà futuro, in tutte le sue stagioni. E al di là del lavoro, Trampiolo è tutto.

0: Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Appresso alla musica.
2: Premiata bottega di antiquariato musicale.
0: Con Renzo Arbore e Gigè Telesforo, Appresso alla musica. Da mercoledì in seconda serata, su Rai 3.
3: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. La notte della Taranta. Prossimamente su Rai 3 e Rai Radio 2.
4: Pubblicità. Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
5: Sole a mille?
6: Sete a zero.
7: Tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
6: San Benedetto. Irresistibilmente.

0: te.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
2: Lo sto guardando io.
3: Stiamo arrivando. Adesso basta.
4: Stiamo arrivando anche noi.
5: Siamo con Willy.
6: Sì, adesso arriviamo. Sì.
7: Che fai? Rispondi tu.
8: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
9: Oh, ragazzi, guardate questo video.
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Più bassi.
14: Bassi, fissi lì.
15: Così va bene?
13: Ancora più bassi.
15: Bassi, fissi. Ma fai da Conad.
16: Via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
17: Nuovo. Con la borsa mare firmata Freddy.
18: Nuovo.
17: Cuccarini, due feste e un rimpianto.
18: Nuovo.
17: Hunziker, la passione prende il largo.
18: Nuovo.
17: Kate, che ansia per George.
18: Nuovo.
17: Amori VIP, Gregoraci, Gerry Scotti, Argentero. In più, Cucina Mia, 70 ricette dai primi ai dolci. Nuovo con Cucina Mia o con la borsa mare Freddy.
19: Farina integrale.
20: È lei.
21: Le croschelle ricche di fibre. 100% bontà integrale.
19: Hai capito l'integrale?
21: Croschelle Balocco, fate i buoni.

0: 10 raid su tutta l'Ucraina, distrutta un'intera famiglia. La Polonia accusa spazio aereo violato, missile nei nostri cieli. Tusk, molto probabile la provenienza russa. Aperte due inchieste sulla morte di Samuele, giovane fiorentino deceduto a Barcellona a maggio dopo essere stato fermato dalla polizia. La testimonianza del cugino era pieno di lividi e graffi. UEFA, scontro frontale con la FIFA, no al piano Infantino sulla privatizzazione e boicottaggio di ogni manifestazione mondiale compreso. Tutte le federazioni europee votano a favore della linea dura. Buonasera dal TG3, lo avete sentito dai titoli in primo piano. In questa giornata c'è il forte richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella alla politica. Le tensioni elettorali non distraggano dai problemi dei cittadini e non alterino la realtà, dice il Capo dello Stato, che al Quirinale nel corso della cerimonia del ventaglio ha parlato anche di altri temi come il caso Roggero e le crisi internazionali. Allora iniziamo da qui con il servizio di Rita Cavallo.
1: Osservando il clima politico caratterizzato da una dialettica da campagna elettorale per lui partita troppo presto, il capo dello Stato sceglie di ribadire limiti e prerogative del suo ruolo e le responsabilità della politica.
2: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
1: Il Presidente resta estraneo alla dialettica politica, un limite costituzionale che per Mattarella serve a garantire l'assoluta imparzialità. Rispondendo ad una domanda sul caso Roggero e le relative polemiche politiche che hanno chiamato in causa la Presidenza della Repubblica anche sul tema della grazia, Mattarella scandisce la necessità del rispetto delle leggi per tutti e sempre, senza pensare di poterle adattare a proprio piacimento.
2: Cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Preoccupa la violenza in Val di Susa, inaccettabile come l'esitazione nel condannarla. La violenza è un virus letale per la democrazia, alimentato dall'abitudine ad una polarizzazione delle idee e ad una aggressività verbale cui la politica non è estranea. Sulla legge elettorale, la preoccupazione che si facciano scelte che alimentino l'astensionismo. E ai giornalisti, la solidarietà e il sostegno per un lavoro cui è legata la libertà di tutti. Si proceda con rispetto delle regole europee. Sulla RAI si ponga fine alla paralisi dovuta al blocco della Commissione di vigilanza.
2: Il ruolo essenziale dell'informazione nei sistemi democratici, in particolare dei servizi pubblici, non può incontrare ambiguità.
0: E l'ultimo caso ad infiammare il dibattito politico riguarda l'introduzione del riconoscimento facciale nella videosorveglianza. Interviene l'Unione Europea, che ricorda che la pratica è vietata e il centrodestra fa marcia indietro non senza fibrillazione. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
3: Sicurezza e giustizia continuano ad accendere anche oggi il dibattito politico. Come dicevi, l'Europa è intervenuta sul riconoscimento facciale ricordando i limiti imposti dalle norme comunitarie. Palazzo Chigi ha replicato assicurando che l'Italia ha rispettato le norme e continuerà a farlo. Ma oggi è successo qualcosa in Parlamento, perché il testo sull'intelligenza artificiale che aumenta i poteri della polizia è stato modificato in commissione alla Camera rispetto alla versione del Senato, con più garanzie per la privacy e le libertà personali. Ieri c'erano state proteste delle opposizioni contro possibili schedature di massa e anche malumori nella stessa maggioranza. E oggi proprio Forza Italia, quindi dal centrodestra, si intesta quelle modifiche che non bastano alle opposizioni che hanno manifestato davanti a Montecitorio. Forza Italia poi, che come si sa si oppone a Fratelli d'Italia sull'estensione delle intercettazioni, ma che con Fratelli d'Italia, sempre alla Camera, oggi ha contestato il rinvio del voto sull'uso delle chat del caso Del Mastro. Allora, tutto questo nei servizi di Serena Mautone e poi Matteo Valerio.
4: Facial recognition in publicly accessible spaces is a prohibited.
5: Questa volta lo stop arriva direttamente dalla Commissione europea. Il riconoscimento facciale negli spazi aperti al pubblico non è ammesso dal regolamento che l'Italia sta recependo, spiega il portavoce. Avvertimento che non scompone il governo. L'Italia rispetta le norme e continuerà a farlo. L'unico commento che filtra da Chigi, mentre maggioranza e Forza Italia a manifestare disagio.
6: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti. Vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
5: Altra presa di distanza dopo distinguo su intercettazioni e preferenze. Tensioni che tengono sulla corda l'aula nelle ore in cui su sicurezza e giustizia al Senato va in scena un duro botta e risposta con le opposizioni.
7: Sono amici tuoi!

0: Così i meloniani si rivolgono ad Emma Pezzi, mentre Lisei l'accusa di connivenza con i violenti. Una vera bagarre che porta alla sospensione dei lavori prima dell'approvazione del provvedimento con la fiducia. Fuori dalle aule la protesta delle opposizioni in un flash mob di fronte a Palazzo Chigi.
1: Agli italiani che hanno già molti guai, bollette, affitti, tasse, come risponde il governo con un provvedimento, un blitz per spiarli con l'intelligenza artificiale? L'Europa li ha già sbugiardati, siamo tutti con la polizia di Stato, ma non per lo Stato di polizia.
0: Il riconoscimento facciale è contro le regole europee, ribadiscono 5 Stelle AVS. No al grande fratello, Meloni ritira il provvedimento.
2: Tutti spiazzati, maggioranza in tilt, il voto alla Camera sulle chat fra Delmastro e il presunto prestanome della camorra Caroccia slitta dopo la mossa a sorpresa di Lovoi. La difesa di Caroccia ha fornito quelle chat, rivela il procuratore in una lettera al presidente della Camera Fontana, ma a tutela dello stesso Delmastro e il concetto dovremmo verificarne veridicità e completezza accedendo al dispositivo dell'ex sottosegretario. Fontana decide così di passare di nuovo la palla alla Giunta per le autorizzazioni.
3: L'ufficio di presidenza ancora non ha deciso, ci sono delle interlocuzioni. Auspico che a nome di Fratelli d'Italia che entro la settimana prossima si possa discutere in aula la questione.
2: È un rinvio che non sta bene e imbarazza Forza Italia, costretta ora a scegliere tra la difesa del garantismo e la difesa di Delmastro. Intanto, dopo la richiesta di tutte le opposizioni a partire dal PD, il presidente Davis Dori decide di rendere accessibile ai membri della Giunta per le autorizzazioni le chat fornite da Lovoi, con obbligo di riservatezza. La maggioranza fa ricorso alla Giunta per il regolamento. Al Question Time i 5 Stelle accusano di nervosismo il ministro Lollobrigida.
4: Essendo il vostro partito direttamente coinvolto, non solo a livello parlamentare, ma anche a livello regionale, con mezzo Fratelli d'Italia piemontese che era in questa società con un prestanome della camorra.
2: Stessa tensione al Senato, dove passa il decreto giustizia migranti senza l'emendamento sulle intercettazioni osteggiato da Forza Italia. Ci sono partiti che osano i 5 Stelle che aiutano la mafia dei colletti bianchi.
5: Una scritta di minaccia al ministro Nordio è apparsa questa mattina a Roma accompagnata da una stella a 5 punte. Ti metto in una R4, riferimento all'auto nella quale fu trovato il corpo di Aldo Moro. Al guardasigilli la vicinanza del Presidente della Repubblica, condanna per l'episodio dalla Presidente del Consiglio Meloni che parla di una gravissima intimidazione, solidarietà da tutte le forze politiche a partire dalla segretaria del PD Schlein, da CSM, Associazione Magistrati. Notav, dopo gli scontri di sabato, oggi il prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero in Valsusa in vista della 3 giorni prevista dagli attivisti che rispondono non ci muoviamo. Diana Fichera.
6: Una lotta faticosa, ci ha mangiato la vita, ma continueremo ad essere qua.
7: Da Venaus non ce ne andiamo, questo dicono le voci del movimento Notav dopo la 4ª ordinanza in un giorno firmata dal prefetto di Torino che ha vietato campeggi e manifestazioni in Val di Susa fino a domenica.
8: Rivendichiamo sia quello che è stata la settimana scorsa sia quello che sarà in futuro.
7: Già questa mattina i partecipanti al nuovo campeggio di lotta tra due rivi hanno trovato gli agenti e 3 ordinanze. Fino al 2 agosto non si potranno piantare tende nelle aree di Susa e Bussoleno, niente accesso a piedi in boschi e strade nelle vicinanze dei cantieri TAV, fra cui Chiomonte, teatro la scorsa settimana delle violenze più gravi da parte di un gruppo di Black Bloc, condannate oggi anche dal commissario europeo ai trasporti. 2 giovani tedeschi sono in carcere accusati di aver partecipato alla guerriglia e poi in 6 comuni vietato portare mascherine, caschi o altro per coprirsi il volto. La prefettura cita testualmente gruppi di area antagonista aderenti al movimento Notav e il pericolo di nuove violenze. Così i manifestanti pronti al campeggio si sono spostati nella tarda mattinata a Venaus. Anche qui camionette e agenti. Infine è arrivata la 4ª ordinanza. Niente tende a Venaus, ma loro rimarranno qui, altrimenti promettono saremo ovunque.
5: Andiamo adesso a Messina, dove è crollato un edificio di 2 piani, forse per un cedimento strutturale. Il bilancio è ancora provvisorio, ci sarebbero alcuni feriti gravi, si cercano i dispersi. Allora, per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Eleonora Mastromarino, che si trova sul posto. Eleonora.
9: Sì, i vigili del fuoco stanno lavorando alla messa in sicurezza, indispensabile per poter iniziare a scavare sotto le macerie di questa palazzina. All'interno c'era un negozio al pian terreno dove erano in corso dei lavori, un altro negozio al secondo piano aperto con dei clienti e poi un ultimo piano dove vivevano i proprietari della palazzina. Sia i proprietari del negozio che i proprietari della palazzina che i clienti del negozio sono evidentemente dispersi, così come i

0: gli operai che lavoravano nel cantiere. Dunque il numero dei dispersi è ancora incerto, probabilmente sopra le 10 persone. Ci sono sicuramente 3 feriti che sono stati trasportati al Policlinico di Messina, non in gravi condizioni perché erano all'esterno, sono riusciti quindi a scappare. Dunque si lavora per mettere in sicurezza, per chiudere il gas, c'è stato anche un principio di incendio, e poi iniziare velocemente a scavare in cerca delle persone. Qui fuori ci sono i loro familiari che chiedono incessantemente notizie. Vediamo il punto della situazione nel servizio di Massimo Solani e poi linea a voi.
1: Ai primi soccorritori accorsi in contrada Pistunina, a sud di Messina, i testimoni hanno raccontato di non aver sentito esplosioni, ma di aver visto il palazzo di 3 piani, costruito alla fine degli anni 80 per ospitare un grande magazzino di elettrodomestici, implodere su se stesso. Per questo si fa strada l'ipotesi che a causare il crollo del palazzo possa essere stato un cedimento strutturale, forse nei locali al pian terreno, dove erano in corso lavori di ristrutturazione per la prossima apertura di un supermercato. Nel frattempo si scava fra le macerie alla ricerca delle persone che mancano all'appello.
2: Non sappiamo se c'è gente sotto, ma chi si fida a Cesare?
1: Dagli operai del cantiere, che secondo alcuni colleghi non sarebbero riusciti a mettersi in salvo in tempo sentiti i primi rumori, agli abitanti degli appartamenti al terzo piano. A dare l'allarme anche i loro parenti, che dal momento del crollo, intorno alle 16, non sono più riusciti a contattarli al telefono. Ma apprensione c'è anche per i clienti e i lavoratori del grande magazzino, di proprietà di una famiglia straniera, che sorgeva al secondo piano della palazzina. Sul posto, oltre alle ambulanze e ai mezzi dei vigili del fuoco impegnati nei soccorsi e nella ricerca di dispersi, con l'ausilio fra l'altro delle unità cinofile e di droni da osservazione, anche i volontari della protezione civile, che assieme ai sanitari hanno allestito un punto di primo soccorso, attivato anche il centro operativo comunale per il coordinamento delle attività di assistenza.
3: Parliamo adesso di economia. Secondo l'Istat, Italia ed Europa hanno retto meglio del previsto alla crisi scatenata dalla guerra in Iran. La crescita del nostro paese nel secondo trimestre è superiore alle attese. Soddisfazione di Meloni, mentre le opposizioni evidenziano l'aumento della disoccupazione. Stefano Marcucci e Dine Sua.
4: L'economia ha sofferto finora meno del previsto i contraccolpi della guerra in Iran. Italia e Unione Europea sembrano aver resistito meglio di quanto ci si aspettasse. I numeri dell'Istat sulla crescita mostrano nel secondo trimestre dell'anno il PIL italiano avanzare dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Guardando i singoli comparti, crescono i servizi, mentre agricoltura e industria sono in calo. Questo non significa che la crescita in Italia sia effervescente, ancora una volta restiamo indietro nel confronto con l'Europa. Nell'Unione a 27 il prodotto interno lordo sale dello 0,5% sul primo trimestre e dell'1,2% nell'anno. Siamo in linea con i nostri principali partner Francia e Germania, ma lontani dalla Spagna, che corre con un dato annuale vicino al più 3%. Nel complesso, soddisfatto il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante il contesto internazionale negativo, scrive il titolare del Tesoro, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse previsioni del governo. Quanto al mercato del lavoro, l'occupazione è stabile a giugno, ma c'è un aumento significativo della disoccupazione, con quasi 100.000 persone in più in cerca di un impiego che non riescono a trovare. Sale anche la disoccupazione giovanile.
5: Gufi smentiti. La politica del governo va nella direzione della crescita ed è anche merito della stabilità dell'esecutivo Meloni. La maggioranza si esalta per il PIL cresciuto, anche se di poco, e rivendica gli ultimi provvedimenti adottati sul fronte del lavoro.
6: Dalla crescita dell'economia ai rinnovi dei contratti del pubblico impiego. Due risultati che confermano l'impegno del governo Meloni e di Fratelli d'Italia per un'Italia più forte che investe sul lavoro e sulla crescita.
5: Propaganda, per le opposizioni non c'è nulla da celebrare. L'inflazione corre più veloce degli aumenti in busta paga. Preoccupante, denuncia il Partito Democratico, l'aumento del lavoro precario degli ultra cinquantenni che non riescono ad andare in pensione. Ma è tutto il campo progressista a smontare la narrazione meloniana, compresa la multiforme area centrista, con il suo possibile federatore che oggi ha accolto nelle file di Progetto Civico anche Lavardera e la sua formazione. Per onorare il paese reale è un altro.
7: Troppi giovani scappano all'estero, troppe giovani famiglie non hanno la capacità economica per fare figli e ormai anche un pieno di gasolio è diventato un lusso inaccessibile. Gli stipendi reali degli italiani purtroppo sono ancorati al 1990.
5: Post disperato di Meloni attaccano i 5 Stelle, festeggiano uno zero virgola di crescita e nascondono sotto il tappeto il dramma della disoccupazione giovanile.
3: Eccoci qua. Allora,

0: Ci sono ancora polemiche poi sul caso Al-Masri. Da quanto si apprende, il ministro Nordio ha trasmesso solo ieri alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale. Allora, torniamo a collegarci a Palazzo Chigi con Mario Franco Cao.
1: In sostanza, quello che non fece un anno e mezzo fa, quando il comandante libico Al-Masri era nelle mani della polizia italiana, arrestato su mandato della Corte Penale Internazionale, il ministro della Giustizia Nordio lo ha fatto con un anno e mezzo di ritardo, cioè appunto ha trasmesso il fascicolo con la richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale alla Procura perché proceda. Nel frattempo il tempo è passato, come si sa, proprio a seguito del mancato trasferimento di quegli atti, poi Al-Masri venne scarcerato e accompagnato in Libia con un volo di Stato italiano. Nordio ha cambiato, diciamo, atteggiamento dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto illegittimo il suo comportamento di allora, e cioè il non avere trasmesso le carte. Lui stesso aveva detto: non sono un passacarte, nel senso che ci sarebbe stata necessaria la sua discrezionalità come ministro. Immediate le repliche, le accuse da parte delle opposizioni, soprattutto Alleanza Verde e Sinistra, che dice ancora una volta il ministro smentisce se stesso, a questo punto si dimetta. Per ora è tutto.
0: Adesso gli esteri: c'è stata una nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina, diverse le vittime dopo un bombardamento a Kryvyi Rih, un'intera famiglia sterminata, è stato violato lo spazio aereo polacco. Sentiamo Pier Damiani d'Agata.
2: Il cratere è un cumulo disordinato di macerie e calcinacci, quel che resta della casa dei Voronov. Una famiglia come tante che abitava il villaggio di Radushne, poche case immerse nelle verdi campagne ucraine. Il missile li ha raggiunti nel sonno, cancellando per sempre la loro esistenza. La famiglia Voronov era composta da padre, madre, 7 figli minori e il nipote di un anno e mezzo. E al momento nessuno risulta in vita. Ricordo bene quei bambini, li ho visti proprio ieri, correre e ridere nelle strade del paese. E oggi non ci sono più. Tutto questo è assurdo. La rappresaglia russa è stata violenta ed è durata tutta la notte. Sono stati registrati attacchi in più parti del paese, fino a Leopoli, da cui arrivano queste immagini. Una pioggia di fuoco che ha sconvolto il sonno di Kiev. Vengo qui ormai ogni giorno, racconta Galina. La Russia è un paese terrorista. Vorrei vivere, creare, fare il mio lavoro da fotografa, ma Mosca ci spara addosso continuamente. Il conteggio balistico è impressionante. Centinaia di droni, missili antinave e da crociera. Uno stealth supersonico, probabilmente di origine russa, è caduto perfino nelle campagne polacche, sollevando le preoccupazioni della NATO. Non eravamo noi il bersaglio, rassicura il premier Tusk, ma l'alleanza prenderà tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio, confine orientale della sanguinosa guerra d'Europa.
0: E ora in Medio Oriente, in Cisgiordania, dove un villaggio sulle colline a sud di Hebron sta diventando il simbolo dell'ostilità sempre più violenta dei coloni contro i palestinesi che vivono o provano a sopravvivere sempre più assediati. La nostra inviata Lucia Goracci.
3: Neanche se lo ricorda più Samar quando la bandiera è spuntata. Sa solo che lei e il fratellino si sono svegliati e nemmeno hanno potuto andare al bagno. E ora la mia mano è in zona militare. L'esercito può venire e arrestarmi. Non più avamposti. I coloni sono dentro.
4: 13, 14 e 15. 15 dei miei passi tra il campo di calcio e la loro prima bandiera.
3: Ne arriva uno, ha il mitra. È Nevo Nadalski. Lui e i non Levi sono all'origine di tutti gli attacchi. Liberi. Mentre mio cugino Odeh è morto. Ucciso un anno fa a colpi di pistola l'attivista di No Other Land. Arresti di palestinesi. Quasi 300 ragazze studiano qui perché il sapere è futuro. Aziz si scusa per il suo inglese, ma si fa capire. Mentre il tecnico è qui per preparare il ricorso all'alta corte. Per 10 anni Israele neanche le ha viste le carte inviate sulla realizzazione della scuola. Le ha scoperte adesso, dando 2 settimane al ricorso, o la butterà giù. Chiediamo aiuto agli amici, Italia, Germania, Gran Bretagna.
5: Che noia dà questa scuola?
3: Mustautanin, coloni, è la risposta della preside. Poi i nomi delle ragazzine, che rischiano scuola e casa.
0: Ci spostiamo a Ceuta, enclave spagnola nel Nord Africa, dove migliaia di persone provenienti dal Marocco si sono riversate oggi in

0: molti attraversando il confine a nuoto. Gianmarco Sicuro.
1: Un fiume di gente come non accadeva dal 2021, quando nell'exclave spagnola di Ceuta entrarono circa 5.000 migranti provenienti dal confinante Marocco. Questa volta però i numeri potrebbero essere più alti. Impossibile tenere il conto di chi oggi è riuscito a superare la frontiera terrestre tra il territorio del paese nordafricano e il fazzoletto di terra dell'Unione Europea.
2: Vamos
1: España, dice un ragazzo. Altri esultano come se avessero conquistato la Coppa del Mondo. C'è chi arriva correndo e chi raggiunge il territorio dell'Unione via mare, crollando subito dopo sulla banchina. Da che ora stai nuotando? Chiedono a un migrante. Dalle 6 di stamattina, e al di là del confine c'è ancora moltissima gente. Immagini impressionanti, con conseguenze anche mortali. Due i corpi senza vita recuperati dalla Guardia Civile e sarebbero almeno 20 dispersi. Il centro di accoglienza di Ceuta è nel caos. Le autorità locali e le opposizioni chiedono lo stato di emergenza e l'intervento dell'esercito, ma il premier Sanchez preferisce tentare un accordo col Marocco per il rimpatrio immediato di chi è entrato illegalmente. Gli agenti marocchini lasciavano passare i migranti, l'accusa della polizia spagnola, una probabile strategia di pressione sul tema migratorio che Rabat potrebbe aver imposto a Madrid e che spetterà adesso a Sanchez risolvere.
0: Sono state aperte due inchieste, una in Spagna e l'altra in Italia, sulla morte di un 28enne di Firenze durante un fermo di polizia a Barcellona. Per i medici spagnoli è morto per overdose, ma la famiglia chiede di fare luce sull'accaduto. Erika Tuccino ha raccolto la testimonianza del cugino, vediamo.
3: Un ragazzo va aiutato a vivere e non va aiutato a morire. Quello è stato fatto a Samuele, è stato aiutato a morire.
4: Due inchieste per risolvere un giallo. Quello di Samuele Spinelli, 28enne fiorentino morto a Barcellona il 1 giugno in circostanze da chiarire. Si indaga in Spagna, ma ora sul caso vuole vederci chiaro anche la Procura di Roma, competente per i cittadini italiani deceduti all'estero.
3: Sono arrivati dei filmati dal Tribunale di Barcellona. Come società civile non ci si può permettere di agire come omicidio nei confronti di Samuele.
4: Agli atti il video del 29 maggio delle telecamere del negozio. Riprenderebbe Samuele agitato entrare nel locale. L'intervento di vigilanza e polizia che lo blocca, faccia a terra e mani legate dietro la schiena. Lo contengono in sette. In due si siedono su di lui per più di un'ora. Poi l'arrivo dei sanitari, che gli iniettano un calmante. Samuele si sente male. 20 minuti di rianimazione prima che venga trasportato in ospedale, dove morirà tre giorni dopo.
3: Irriconoscibile. Poi abbiamo aspettato quelle ore, purtroppo è deceduto.
4: Sul corpo di Samuele c'erano lividi ed escoriazioni, lo dice la famiglia. Nel suo sangue, dai primi accertamenti, tracce di anfetamina. Le certezze arriveranno dall'autopsia. Intanto, due giorni fa, l'ultimo saluto al giovane dalla comunità del Galluzzo, dove viveva.
0: E a Bologna prosegue l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, anche lui durante un fermo di polizia. Accertamenti sul cellulare della vittima. L'inviata Francesca Malaguti.
5: Non aveva con sé il telefono il giorno della sua morte Abderrahim Fakir, ma lì dentro potrebbero esserci informazioni importanti sulle sue condizioni psicofisiche, che medicine o sostanze aveva assunto, se faceva uso di farmaci o terapie, elementi scientifici per capire in che stato fosse prima dell'intervento degli agenti. Ne sono convinti qui in procura a Bologna, dove da oggi un ingegnere informatico ha l'incarico di estrarre da quel telefono tutto ciò che è utile alle indagini, ma solo quello, assicura il procuratore, in risposta alla precisa richiesta del legale della famiglia di Fakir.
6: Voglio evitare che tutte le fatti personali di Fakir diventino oggetto di talk show e di discussione televisiva e che venga, diciamo, infangata la sua memoria e che si realizzi una vittimizzazione secondaria, oltretutto di un morto che non si può difendere.
5: Oltre ai tanti video amatoriali che documentano la morte di Fakir, gli investigatori stanno scandagliando le immagini di una quarantina di telecamere della zona alla ricerca di elementi utili a chiarire l'operato dei poliziotti e dei sanitari. Oggi c'era anche il loro legale in procura.
7: Sono chiaramente molto scossi per quello che è accaduto. Si tratta di un evento tragico a prescindere dal procedimento per cui sono iscritti in procura.
5: Presto nuovi nomi potrebbero aggiungersi agli indagati dell'altra inchiesta, quella aperta dopo gli scontri di piazza del 20 luglio a Bologna. Si cerca anche fuori dall'universo dei collettivi universitari per identificare i violenti con i volti coperti.
0: E c'è l'invito a combattere sempre la violenza e difendere le istituzioni del presidente della CEI Zuppi, riferendosi ai fatti di Bologna. In visita al carcere minorile di Milano, Zuppi si è poi soffermato sulle difficili condizioni negli istituti di pena. L'ho incontrato al Viselosi.
8: Dobbiamo combattere

0: sempre tutti la violenza, qualunque essa sia, quindi dobbiamo fare un grande sforzo e poi affrontare i problemi nel confronto, certamente, ma anche sempre nel difendere le istituzioni.
1: Non dimentica la sua diocesi, il cardinale Matteo Maria Zuppi, oggi a Milano per un incontro con i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile Beccaria. All'arrivo l'accoglienza di Don Gino Rigoldi e Don Claudio Burgio, gli storici cappellani, ma anche del vicepresidente del CSM e dei vertici dell'amministrazione penitenziaria.
0: È stato un incontro importante, bello, anche perché ci siamo trovati tutti. Vedere insieme la giustizia forse ha aiutato tutti a capirne le sfide e a cercare insieme le risposte, perché le risposte ci sono e ovviamente devono essere trovate soltanto insieme.
1: Come ha trovato la situazione dentro, anche con questo caldo fuori, qua, ma anche in altre carceri è un problema?
0: Quello sicuramente, soprattutto il vero problema è il sovraffollamento, che già di condizioni difficili, di condizioni ancora più gravi.
1: Nell'ultima settimana è alta la preoccupazione di chi si occupa di giustizia minorile per il disegno di legge del governo che rende i minorenni automaticamente imputabili. Predica calma, il presidente della CEI invita a una riflessione.
0: Trovare il punto di equilibrio tra la fermezza e quello che è il vero svolgimento, compito della giustizia, tanto più minorile, perché parliamo di minori e tali sono, che è la rieducazione. Penso che sarà una discussione, speriamo, importante per chiarire i modi e per migliorare, ovviamente investendo soprattutto sulla rieducazione, perché quella è la vera sfida.
2: Prosegue l'inchiesta sulla misteriosa morte in Molise di madre e figlia avvelenate a Natale dalla ricina. Una storia che ricorderete oggi a Pietracatella. Nuovi sopralluoghi in cerca di tracce del potente veleno. Elisa D'Alto.
3: I risultati non saranno immediati, anzi ci vorrà ancora tempo per avere una risposta dagli esperti dell'Istituto Koch di Berlino. Questa mattina sono entrati nell'appartamento della famiglia Di Vita qui a Pietracatella, sigillato da 7 mesi, per cercare tracce di ricina. Usano tecniche di ricerca e campionamento tra le più sofisticate al mondo nello studio di questa particolare sostanza, sulla quale in Italia quasi non esistono precedenti investigativi.
4: Questo accertamento permetterebbe di capire il luogo in cui, insomma, verosimilmente può essere avvenuto questo avvelenamento.
3: Durante le indagini disposte dalla procura, la polizia scientifica aveva già ispezionato l'abitazione a ridosso di quei giorni di Natale, ma ancora non si sapeva che ad uccidere Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita era stato proprio il veleno derivato dai semi di ricino, ipotesi poi definitivamente confermata dalla perizia medico-legale. Gli esperti di Berlino uniranno i risultati sui reperti raccolti oggi a quelli ottenuti dallo studio dei campioni biologici prelevati durante le autopsie, sugli alimenti sequestrati dopo la morte e sul sangue di Gianni Di Vita e di Alice, parte lesa nell'indagine. Non si ferma l'ascolto dei testimoni, da cui potrebbero già essere arrivati elementi ritenuti interessanti per un'inchiesta che ha chiarito come sono morte madre e figlia, ma non per mano di chi e perché.
2: Il Mediterraneo nella morsa del caldo, in Grecia continuano a preoccupare gli incendi, sono 3 ora i vigili del fuoco che hanno perso la vita, paura per i roghi anche in Spagna. Intanto in tutta Italia le temperature sono in rialzo e domani bollino rosso in 11 capoluoghi. Su questo Massimo Veneziani.
5: C'è chiuso il ventilatore.
6: Questo un pochino aiuta, ma serve sempre l'acqua là dietro.
5: Chi si idrata, appunto.
7: Mi metto qua, bevo qualcosa di fresco, aspetto un po' di ombre e basta.
5: Chi va sul classico.
8: Quando sto a casa accendo l'aria condizionata.
5: Perugia si difende così in uno dei giorni più afosi dell'anno.
9: È un caldo insopportabile, c'è tanta umidità.
5: Oggi è bollino rosso insieme a Campobasso e Rieti, 16 invece i centri arancioni, domani le città più calde salgono a 11. Termometro in salita ovunque, il primo fine settimana di agosto sarà caldissimo, si annunciano notti tropicali con temperature innaturali, proprio come quelle che si registrano qui a oltre 3000 metri sul massiccio del Monte Rosa, dove il ghiacciaio di Indren si scioglie. La neve lascia il posto all'acqua, un aspetto così non l'ha mai avuto.
10: Basta solo andare indietro di 4-5 anni, è cambiato completamente, proprio collassato in tanti punti, quindi male male.
11: Da giorno a giorno lo vedi che si riduce proprio.
5: E se a questa altitudine di acqua se ne vede tanta, ci sono luoghi dove inizia a scarseggiare. Il Po è sempre più asciutto, condizione di severità alta si chiama. Attualmente sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia in cui si registrano criticità negli approvvigionamenti.
2: La UEFA scende in campo contro il progetto del capo della FIFA Infantino di privatizzare i mondiali. Pronti a boicottare le competizioni, la risposta compatta del calcio europeo. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.

0: La UEFA è pronta a boicottare i mondiali di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.
1: Ora lo sci dopo mesi, la campionessa olimpionica Federica Brignone torna sulla neve e dice: sono contenta, mi mancava tantissimo. Francesca Sancino.
2: Oggi è il primo giorno sulla neve dopo tantissimo tempo, dopo quasi 6 mesi, e è stato bello, divertente tornare con le ragazze, con la squadra a scivolare un po' sulla neve.
3: Il sorriso negli occhi, quello da primo giorno di scuola, nei piedi, nelle caviglie, in ogni giuntura che ritrova il gesto di pennellare le curve, il piacere di riassaggiare con la leggerezza di una bambina che gioca il sapore degli sci che mordono il bianco. Neve che mentre l'Italia bolle, qua sul ghiacciaio di Cervinia resiste.
4: L'idea di affrontare una sfida impossibile mi ha altamente motivato.
3: Raccontava così Federica il capolavoro di quei due ori olimpici in gigante Super G che a Cortina hanno stupito il mondo, ma prima di tutto lei stessa.
5: Grandissima discesa!
3: Ancora sorrisi davanti al presidente Mattarella, il tricolore sul podio e nel cielo. Quando già sembrava un miracolo essere tornata in Coppa del Mondo a Plan de Corones, a meno di 300 giorni dall'operazione. Perfino dalla barella, Federica provava a sorridere, tigre ferita, ma mai doma. Dopo le Olimpiadi poi il tentativo di continuare la stagione in Coppa del Mondo, ma la gamba ha detto stop. Ora è tempo solo di guardare avanti, insieme a Davide, fratello e allenatore, questa 2 giorni a 3.000 metri prima di volare a Ushuaia con la nazionale a caccia di nevi invernali, perché l'inverno, quello delle gare e delle prossime sfide, non è poi così lontano.
1: Prima di chiudere, un aggiornamento sul crollo dell'edificio a Messina. Sarebbero 6 i dispersi, appunto, nel crollo della palazzina avvenuta giù nel pomeriggio. Il numero è confermato da più fonti. Le ricerche sono ancora in corso. Le persone che mancano all'appello potrebbero non essere state a casa nel momento del crollo. Chiaramente tutti gli aggiornamenti su questo crollo nel corso di Linea Notte, che andrà in onda questa sera a mezzanotte. Adesso lasciamo la linea all'informazione regionale. Grazie per l'attenzione.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il bagno doccia giusto. Scegli un vero esperto. Il nuovo Neutromed bagno doccia Hydra Boost ialuronico. La sua formula tripla azione con acido ialuronico idrata la pelle per 24 ore ed è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili. La la la la la la la
2: la la la la. Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico a 2,99 euro e t-shirt da uomo o donna a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
5: Tra i tuoi occhi secchi e il tuo libro, può esserci O'Mill Dry Repair. Gocce oculari idratanti che favoriscono i processi riparativi per un rapido sollievo.

0: Mille Dry Repair.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
0: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
1: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
0: Gillette Venus.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Avola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E solo fino a domenica, Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
4: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: Caldo da record domani, bollino arancione, sabato giornata da bollino rosso, attese temperature fino a 7 gradi sopra la media. Preoccupazione per i più fragili. Chiedo scusa, non fate come me, dice da Poggio Reale il 18enne che ha picchiato l'anziano a Grumo Nevano, l'uomo in condizioni gravi ma migliora. Caro carburanti, la campagna a maglia nera, i prezzi sono i meno convenienti in tutta la penisola, la diminuzione delle accise non ha ancora sortito l'effetto sperato. Alla mostra ad Oltremare un progetto sperimentale con un coleottero caraibico per contrastare la cocciniglia, l'insetto minaccia alpino del Mediterraneo. Centenario del Napoli, il comune emana il piano traffico per le zone interessate per l'evento di sabato. Domani la festa dei tifosi, azzurri a Castel di Sangro, dove c'è una mostra sulla storia del club. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. La Protezione Civile ha emanato un avviso di criticità per l'ondata di calore in corso da oggi fino alle 12 di domenica. Domani l'allerta sarà arancione, sabato la giornata peggiore con il bollino rosso. Timori per i più fragili. Alessia Meloni.
1: Ancora emergenza caldo. AFA.

0: cartellino arancione. Intanto, anche la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità da oggi fino alle 12 di domenica. Le temperature saranno ancora elevate, superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi. Anche il tasso di umidità potrà superare il 70-80% durante le ore notturne. Il caldo però non scoraggia i turisti anziani e chi è ancora al lavoro.
1: Dobbiamo sopportare. Magari 5-6 giorni se ne va, arriva il fresco. Io personalmente amo l'inverno.
2: Però non rinunciare.
3: No, andiamo su Vesuvio adesso.
2: Quindi è ancora più caldo.
3: Ancora più caldo. Sì.
0: L'ondata di caldo estivo estremo amplifica la solitudine e le fragilità. In questo contesto sono fondamentali i centri anziani.
4: Sono non soltanto luoghi di ritrovo, ma soprattutto spazi di relazioni in cui si tessono veri e propri rapporti tra diverse generazioni.
5: Superiamo i 400 iscritti.
6: Quali sono le attività che proponete?
5: Diciamo che le attività sono un po' gestite dagli anziani stessi, nel senso che tra di loro organizzano balli, sedute di karaoke, ginnastica dolce.
7: Siamo la colonna a volte della situazione, siamo nonni. Stare insieme allunga la vita.
8: Migliorano, ma restano gravi le condizioni dell'uomo di 67 anni picchiato a Grumonevano ieri mattina. Intanto si attende la convalida del fermo del 18enne autore del gesto, che dice ai coetanei: non fate come me. Il servizio di Francesca Ghidini.
9: In lacrime sconvolto, Francesco Iannucci, nel carcere di Poggioreale, ha risposto alle domande del magistrato. Il 18enne ha chiesto scusa al 67enne aggredito, ai suoi familiari, a tutta la comunità di Grumonevano. Non fate come me, non prendete esempio dal mio comportamento scellerato, manda a dire ai coetanei. Se vi trovate in una situazione simile, dice il ragazzo che frequenta il quinto anno del liceo scientifico, non reagite mai con la violenza. I genitori di Francesco, accusato di tentato omicidio, spiegano che il figlio è pentito, rinnovano il proprio abbraccio alla persona ferita, ai suoi parenti. Non intendono minimizzare quanto accaduto, le responsabilità saranno accertate nelle sedi competenti, precisano, si evitino però processi mediatici o strumentalizzazioni. Le condizioni del 67enne ricoverato con trauma cranico all'ospedale di Frattamaggiore migliorano lievemente ma restano gravi. Siamo preoccupati, fa sapere la figlia. Il sindaco di Grumonevano ha partecipato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Napoli. Ferma condanna e piena solidarietà alla vittima dal prefetto.
8: Incontro tra proprio il prefetto e le associazioni dei cittadini a Montesanto dopo i recenti episodi di violenza. Vediamo com'è andata con Giorgio Saracino.
10: Montesanto, Napoli, un mese dopo la rissa con sparatoria che ha scosso la città, che vediamo in questo video, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha incontrato oggi per la terza volta il parroco Don Maurizio Di Matteo.
11: E la comunità, anche Montesanto, respira una nuova aria, ma nello stesso momento c'è tanto da dover lavorare, recuperare le famiglie, perché se si recuperano le famiglie si riescono a recuperare anche i figli. E poi
10: questa volta presenti al tavolo per denunciare le problematiche della zona le associazioni del territorio, un territorio su cui ora i controlli sono sempre maggiori.
12: Questo territorio merita davvero l'attenzione massima dello Stato, ma una mobilitazione culturale in cui ciò che sta accadendo spesso ci trova attoniti, non ci sono parole, cioè qualsiasi aggettivo noi vogliamo proferire rispetto a determinati episodi, come quello che è accaduto qui, non ci sono parole.
13: Infatti qual è la risposta del territorio?
12: Ma io ho notato molta sensibilità, abbiamo la stragrande maggioranza delle persone che vogliono, desiderano vivere pacificamente.
8: Sei giovani si sono introdotti abusivamente nel sistema informatico che gestisce l'impianto interfono di una nave da crociera diretta da Marmaris in Turchia verso il porto di Napoli, diffondendo annunci vocali che hanno seminato il panico. Dopo l'intervento della Capitaneria di Porto di Napoli, i sei sono stati deferiti in concorso all'autorità giudiziaria e dovranno rispondere anche di procurato allarme. Continuano i controlli sul litorale della zona orientale di Napoli per la tutela della legalità lungo la costa. Nel corso di un'operazione congiunta condotta da Polizia Locale, Polizia di Stato e Guardia Costiera è stata scoperta un'occupazione abusiva di area demaniale marittima a San

0: Giovanni a Teduccio. L'area era impiegata per la somministrazione non autorizzata di cibo e bevande e per lo svolgimento abusivo di attività balneare. Sequestrati arredi e attrezzature balneari. Per il responsabile, multa di 5.000 euro. Voltiamo pagina, nuova stretta sulla Movida nel centro storico. Da ieri in vigore le nuove disposizioni. Dureranno 4 mesi, ma i gestori dei locali protestano. Carlo Solimene.
1: Stiamo pagando noi conseguenze da 1 anno, 2 anni a oggi, perché la sicurezza per le strade spetta al comune.
2: La nuova stretta sulla Movida nella zona di Piazza Bellini, per 4 mesi chiusure anticipate e divieto dalle 22.30 di vendere bevande da asporto, ha provocato la furia degli esercenti, alcuni dei quali sotto Palazzo San Giacomo hanno contestato l'amministrazione.
3: Pensa solo alla salute dei residenti o quel che sia, ma alla nostra salute invece mentale, ci pensa?
4: Se c'è l'ordinanza di chiusura alle 2, alle 3, non viene nessuno.
2: L'assessore Teresa Armato ha accettato di incontrare i commercianti il lunedì mattina. Resta difficile immaginare una sintesi tra le due posizioni, specie dopo che i rilievi ARPAC hanno segnalato nella zona alle spalle di Piazza Dante nuovi sforamenti dei limiti acustici.
5: Sembra che il sindaco abbia voluto assumere un ruolo che non gli compete, quello di gestire l'ordine pubblico come fosse il questore. È rimasto ferito un ragazzo a via San Sebastiano qualche giorno fa e il sindaco punisce gli esercenti.
6: Lo stesso Germano, il ragazzo ferito, no? Asseriva che se non ci fossero state le luci dei locali e la gente dei locali probabilmente sarebbe morto dissanguato.
0: È stata ripristinata la circolazione sulla strada statale amalfitana Vico Equense dopo il completamento degli interventi. Rimosso il senso unico alternato istituito nel pomeriggio di ieri dopo la caduta di Massi. Caro carburanti, la Campania è maglia nera. Nonostante il taglio delle accise, i prezzi sono ancora i più cari in Italia. Federico Marconi.
7: Gli italiani sono alle prese con il caro carburante. Gli effetti del ribasso di 17 centesimi sulle accise del gasolio, voluto dal governo, sono stati abbondantemente mitigati dai rincari.
8: Il ribasso delle accise non c'è stato fino in fondo perché, come al solito, c'è qualcuno che fa la cresta e quindi c'è il solito problema della doppia velocità. I prezzi salgono come un razzo e poi scendono come una piuma.
7: E i prezzi in Campania sono i meno convenienti di tutta la penisola. La diminuzione delle accise ha avuto uno scarsissimo effetto, il peggiore d'Italia, nemmeno 10 centesimi.
8: È presumibile che in Campania ci sia meno concorrenza rispetto ad altre regioni. Aumenta la concorrenza e quindi i prezzi si abbassano. La cosa grave è che la Campania non solo è la regione peggiore per aver ridotto meno le accise rispetto agli altri, ma è la terza più cara rispetto alla vendita del gasolio.
7: Il prezzo del diesel alle stelle può avere cattive conseguenze per i consumatori, non solo al distributore di carburante.
8: Perché se il gasolio viene venduto oltre 2 euro, poi alla fine questo significa avere un'inflazione che sale sempre di più, perché non è solo una stangata per gli automobilisti. Purtroppo il caro carburante incide anche su tutta la merce trasportata e questo fa sì che l'inflazione purtroppo a luglio riprenderà e ad agosto salirà ancora di più.
0: E proprio contro i rincari, singolare protesta a Napoli organizzata da un gruppo di tassisti, questo taxi a breve si fermerà per il caro carburanti. È l'adesivo che sarà su 900 auto bianche per manifestare dissenso per la mancanza di misure di sostegno per la categoria. Cambiamo argomento, agitazione degli addetti alle consegne, la risposta dell'azienda Temi. Siamo parte lesa. Gianluca De Martino.
9: Secondo giorno di protesta dei corrieri addetti alle spedizioni a Napoli e in provincia, in stato di agitazione per le condizioni di lavoro, soprattutto in questi mesi estivi. Ai lavoratori replica la Temi, licenziataria esclusiva del marchio GLS, con sedi a Napoli, Nola e Frattamaggiore. Siamo noi parte lesa in questa vicenda, fanno sapere i vertici di Temi, perché questi trasportatori non sono dipendenti della nostra società, bensì dei nostri fornitori di trasporto. La protesta indetta dalla sigla sindacale Sol-Cobas, cui hanno aderito circa 80 addetti su un totale di 400, riguarda l'assenza di spogliatoi e di adeguati servizi igienici e docce. Accuse respinte dalla società Temi. Non c'è obbligo di legge circa la presenza di spogliatoi e i bagni sono pienamente adeguati.
0: Alla mostra ad Oltremare parte una sperimentazione per contrastare la diffusione della cocciniglia, l'insetto che minaccia il pino mediterraneo. Giovanni Messina.
10: Parco della mostra d'Oltremare, i pini sono oltre 400 e tutti questi pini?
11: Sono infestati dalla cocciniglia tartaruga.
10: Che è?
11: È un insetto che succhia la

0: linfa vegetale, fa deperire le piante e provoca come danni secondari il rilascio di melata e lo sviluppo di un fungo che annerisce le chiome, che si chiama fumaggine.
1: Per arginare il fenomeno?
0: Stiamo rilasciando un antagonista naturale, esotico, che si chiama Thalassa montezume. È una coccinella di origine centroamericano e questo rilascio è stato autorizzato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Presidente, perché i ricercatori hanno scelto il parco della Mostra d'Oltremare per questa sperimentazione?
2: Hanno scelto questo parco perché all'interno del parco abbiamo delle aree circoscritte come questa, che consente loro di monitorare in uno spazio circoscritto il rilascio di questi insetti.
1: Che sono questi tubi?
0: Allora, questi sono i cosiddetti tubi di rilascio che contengono le coccinelle adulte. Il coperchio di questo tubo viene aperto e le coccinelle saranno libere di muoversi e di distribuirsi sulla chioma delle piante.
3: L'obiettivo è proprio quello di limitare quello che è l'utilizzo dei fitofarmaci chimici per salvare questi pini e farlo in maniera naturale, quindi anche nelle zone urbane o periurbane, e soprattutto salvaguardare quello che è il paesaggio della nostra costiera, delle nostre coste, dove il pino è ovviamente parte integrante.
4: L'associazione Oceano Mare Delphi Sonlus ha dato notizia di numerosi avvistamenti di capodoglio nelle ultime settimane nelle acque di Ischia. Di sesso maschile, l'animale chiamato Salvatore è stato avvistato per la prima volta nel 2009 ed è stato fotografato 16 volte in 18 anni. È insomma un assiduo frequentatore dell'isola. Siamo giunti al momento degli ospiti. Questa sera sono venuti a trovarci Emanuele Argentino, presidente del comitato organizzatore del 35esimo Festival delle Torri, e Domenico Burza, presidente dell'ente degli sbandieratori cavensi. Buonasera a entrambi.
5: Buonasera.
4: Senta, dottoressa Argentino, cosa dobbiamo attenderci dal festival che si terrà da domani fino al 3 agosto?
5: Esatto, la nostra è una rassegna internazionale di arte, musica e folklore. Da domani praticamente la nostra città di Cava dei Tirreni si trasformerà ed accoglierà 4 delegazioni internazionali più il gruppo organizzatore, che sono gli sbandieratori cavensi. La serata clou del 1 agosto appunto renderà praticamente il meglio del folklore, dell'arte, della musica delle delegazioni partecipanti. La domenica mattina ci sarà una santa messa molto particolare presso il santuario di San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni, una santa messa multietnica. Il tutto si concluderà con una serata del nostro festival. Approderemo in Costiera Amalfitana, okay, a Vieri sul Mare.
4: Benissimo. Domenico Burza, qual è il valore di questo Festival delle Torri?
6: Noi da 35 anni promuoviamo il dialogo tra i popoli, quindi noi crediamo fortemente che con la cultura, le tradizioni, il folklore si riescono ad abbattere diciamo i muri tra i popoli, quindi iniziare a parlare di unicità dei popoli e non di diversità.
4: Benissimo, ringraziamo i nostri ospiti e li invitiamo a restare con noi. Passiamo ad un altro argomento. A Bagnoli, consegnata al team di Luna Rossa l'area in cui realizzare la propria base in vista dell'America's Cup 2027, che si svolgerà a Napoli. Lo ha annunciato la stessa squadra sui suoi canali social. E ora il calcio, con il Napoli verso il centenario, domani la festa dei tifosi. Il comune intanto ha emanato un piano traffico per le zone interessate dall'evento di sabato. Piero Vitiello.
7: Misure straordinarie per un evento straordinario. Il pienone previsto sabato per i 100 anni del Napoli ha spinto ASL e Servizio Regionale del 118 a mettere a punto un piano sanitario specifico. Ospedali in preallarme, ambulanze dislocate su tutto il percorso della processione azzurra e un punto medico avanzato allestito nell'area esterna di Palazzo Reale. Disposto anche un piano traffico ad hoc, inaugurato alla vigilia dal divieto di transito veicolare in Piazza Municipio, a cui seguiranno una serie di limitazioni al traffico, divieti di sosta e modifiche alla viabilità, consultabili sul sito del comune. Palco quasi pronto a Piazza Plebiscito, così come il Pizza Village a Piazza Municipio. La festa sarà preceduta nel venerdì della vigilia da un'altra manifestazione intitolata 100 anni d'amore, voluta in questo caso non dal club ma dalla tifoseria organizzata, che attraverso una locandina ha invitato gli appassionati al raduno alle ore 17 in Piazza dei Martiri. Da lì partirà un corteo celebrativo diretto alla Rotonda Diaz, dove sono in programma una serie di iniziative fino alla mezzanotte. L'antipasto sono stati gli striscioni apparsi in città in ricordo anche dei pionieri del calcio a Napoli, le cui origini risalgono addirittura al 1905.
4: Gli azzurri intanto sono da oggi in ritiro a Castel di Sangro, dove è stata allestita una mostra per celebrare i 100 anni del club. Nello Di Costanzo.
8: Una delle novità di quest'anno del ritiro abruzzese della squadra di Allegri è una mostra sui 100 anni del calcio Napoli allestita presso il Palasport di Castel di Sangro.
9: È una vetrina dei trofei conquistati dal Napoli, ripercorriamo i fortunati anni delle vittorie, quindi celebriamo con un cimelio la relativa vittoria o la stagione vincente.
8: Il cimelio al quale tiene di più?
9: La maglia di Canè, che è lì con quel numero che sta morendo per il tempo, e quello mi ricorda proprio i periodi più belli anche della mia vita da adolescente. E quello è un dono proprio di Faustino a suo tempo.
8: Che cosa non c'è in questa mostra?
9: Non abbiamo potuto celebrare tutti i calciatori, ma abbiamo dovuto scegliere un pezzo per ogni trofeo. Quindi chiediamo scusa a qualche campione che non è stato celebrato.
8: Come Antonio Giuliano.
9: Esatto, di Antonio Giuliano noi abbiamo messo soltanto queste foto particolari nella vittoria di Coppa Italia, quando scambiarono le maglie i giocatori del Napoli con quelli del Verona, e c'è Antonio Giuliano che festeggia con la maglia gialla del Verona.
8: Questo museo si amplierà in futuro?
9: Abbiamo questo contratto appena stipulato con il Napoli di partnership come official memorabilia. Speriamo che la società voglia organizzare un museo, perché noi siamo in grado davvero di ripercorrere tutta la storia dai pionieri a oggi. Abbiamo qualcosa come 36.000 cimeli e potremmo veramente fare un qualcosa di unico.
8: Magari al Maradona.
9: Magari al Maradona, se offrisse tutte le garanzie di sicurezza, perché il vero problema in questo momento è quello.
4: E ora le ultime sulle squadre campane in Serie B e sul calendario della Serie C con Fabio Forlano.
7: Si avvicina il momento dell'esordio ufficiale per le campane di Serie B. Primi impegni in Coppa Italia, comincia il Benevento che il 9 agosto ai preliminari ospita il Ravenna al Vigorito. I giallorossi si allenano in questi giorni a Cascia fino all'amichevole di sabato a Rieti contro il Frosinone. Dai 32esimi di Coppa Italia entrano in gioco Avellino e Juve Stabia. Venerdì 14 agosto Biancoverdi di scena a Monza. La squadra di Nesta, che ha tesserato i giovani Della Rocca e Scotti, è in ritiro fino a domani a Rivisondoli. Prima della Coppa Italia in calendario due amichevoli contro Lazio e Torino. Ritiro agli sgoccioli anche per la Juve Stabia, per le Vespe domani allenamento congiunto con l'Ischia Almenti. L'esordio in Coppa è invece in calendario il 16 agosto a Frosinone. In Serie C, svelati i raggruppamenti e il calendario. Le sette campane sono nel girone C con, tra le altre, l'Inter Under 23 e il Bari di De Laurentiis. Primo turno il 23 agosto, già con due derby, Salernitana-Sorrento e Giuliano-Scafatese. Derby anche alla seconda giornata, il 30 agosto, tra il Savoia e la Casertana.
4: È tutto, buona serata.
10: Storie, volti, voci, territori, grandi protagonisti. Una secolare storia d'amore tra il Napoli e i suoi tifosi. Speciale Napoli 100, sabato 1 agosto alle 12.20 su Rai 3.
11: Il meteo regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
12: Sulla Campania, locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intera giornata, salvo qualche temporaneo addensamento. Sull'Appennino campano, cielo sereno, poco nuvoloso, salvo nubi pomeridiane convettive con locali piovaschi. Sul Salernitano generali condizioni di bel tempo nonostante isolati addensamenti e temporali pomeridiani.
13: Brio Rossa, la potenza del gusto.
14: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
15: Questa settimana per te e lo chef, pecorino romano DOP a 1,89 euro. E cantuccini toscani IGP a 1,89 euro.
14: Italiano, vale davvero.
16: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più

0: soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più. È in edicola. Solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Würstel unico e inconfondibile. Siamo la Gen V di. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia. Aia.
3: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
4: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
5: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Prova Ride Essential, trappole insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
7: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
10: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
13: Vi aspettiamo.
12: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, questa sera alle 21.15, Rai 3.
14: C'è qualcuno qui sull'isola? Sì. Che ha vinto il jackpot alla lotteria?
15: Sono anni che gioco. Non è giusto.
16: Ma cos'è?
17: Badwell?
16: Sì.
17: Quindi?
16: È morto.
17: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
16: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
18: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
16: No.
18: Perfetto. La risolveremo all'antica.
19: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien. Come una volta. Domani, 21.15, Rai 3.
20: Sono la moglie di Odisseo.
21: È morto.
20: Non per me.
21: Nessuno è mai tornato.
22: Sposa, uno di loro, uno qualunque. E gli altri se ne andranno.
23: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
21: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
24: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
20: Sceglierò presto.
21: Quando?
20: Quando avrò finito la tela.
24: Chi sei tu?
23: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21.15, Rai 3.
25: Nazionale Roberto Mancini, il nuovo commissario tecnico, è la persona giusta come CT, dice il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.

0: per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita.
1: Questa doveva essere la donna della mia vita, la madre dei miei figli. Madonna mia, Madonna mia, Madonna mia. No, non ci sono parole, non ci sono parole, cioè non si tratta di perdonarla.
2: Penosa, traditrice, bottola! Accidenti a me, accidenti a quanto ci credenti! Lo sapevo che non mi dovevo fidare di una ricca, perché i ricchi ti fottono sempre!
3: Non dobbiamo pensare solo a decine di persone che scendono da una collina e che accoltellano o sparano ai civili palestinesi, ma possono essere anche atti di intimidazione crescenti, rubare l'ingresso, la porta d'ingresso di una casa, rubare il gregge.

0: preparato con cura i miei tarocchi. Svelo le carte, prego, a me gli occhi. Lui la sostiene, è con lei solidale, ma si distrae con la bicamerale.
1: Oh, che mi stai a piar per culo te, eh?
2: No, ma scommetto che sia comunista.
1: Ma come hai fatto a capirlo?
2: Da tutte le frescacce che dici.
3: Le parole possono essere pietre e possono fare anche molto male. Detto questo, la smetta, per favore, perché lei ha detto una cosa molto grave, Gaspari, forse pensando di fare un comizio, però lei si deve rendere conto che quando pronuncia quelle parole...
4: Io ricordo i voti parlamentari.
3: No, ma guardi, lei ha detto che noi siamo fiancheggiatori e questo io non glielo consento.
4: Certo,
3: però lei
4: stroncare.
3: Si misura e si mostra a chi la sta vedendo per quello che è. Detto questo,
4: che
3: però...
4: Uno che stronca questi
3: sì,
4: fenomeni.
3: Sì, sì, no, lei non sta stroncando nulla, perché da 4 anni e mezzo... Ancora,
5: allora.
3: Ancora.
6: Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere.
5: Oggi non ho una bella notizia.
7: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
8: E non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace... Per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.

0: Scusi, Molinari, perlomeno,
1: il gas da dove passa?
0: Perlomeno smettiamo.
1: Lo passa per da Kiev.
0: Ma guardi,
1: quindi finché
0: io
1: c'è
0: non
1: la guerra,
0: lo sappia.
1: Non si può
0: sì, però non
1: il gas
0: si sottragga
1: alla
0: domanda.
1: Finire, trovare il modo di finire la
0: però,
1: guerra.
0: Collega Molinari,
1: smettiamo
0: perché
1: di finanziarla domani abbiamo
0: Molinari,
1: il gas della Russia.
0: Perché intanto non smettiamo di utilizzare i soldi dei cittadini?
2: Famiglianetti!
3: Dica!
2: Che cosa è successo?
3: Non ne ho idea.

0: Ministro, possiamo dire che è un momento storico?
1: Sì, il vecchio ponte aveva 140 anni e quindi sentiva la sua età, era fondamentale per la città. Ecco, i disagi che i passeggeri avranno nei prossimi 3 giorni sono motivati dal fatto di essere tranquilli per i prossimi 100 anni.
2: Ma non vedete che è una semplicissima illusione ottica?
3: Vede, l'Italia, Ministro, non ha bisogno di un commentatore seriale, di un tuttologo, di un osservatore. Avrebbe bisogno banalmente di un ministro dei trasporti che si occupi dei treni. Ecco, questo le chiediamo. Si occupi dei treni, signor Ministro. Presenti i treni, no? Ciuf, ciuf, quelli lì. I treni.